0: personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
1: Meteo: dopo il grande caldo arrivano i temporali e si abbassano le temperature. Oggi previste piogge tra nord e centro ed allerta gialla in 13 regioni. Sport: l'Italia dell'Atletica vince il medagliere agli europei di Birmingham con 22 titoli, tra cui 10 ori, gli ultimi quelli di Larissa Iapichino nel lungo e della staffetta 4x400 maschile, che ha battuto al photo finish i padroni di casa della Gran Bretagna. Gran Bretagna che invece ha battuto gli azzurri nel medagliere agli europei di nuoto di Parigi. L'Italia è arrivata seconda. Ieri 5 medaglie per gli azzurri, tra cui l'oro di Simona Quadarella nei 400 stile libero. E calcio: Coppa Italia, 32esimi di finale, registrano l'uscita del torneo della Lazio, sconfitta 2-0 dal Mantova. Passano il turno anche il Genoa, il Frosinone e il Verona. Oggi Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Darà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
0: Estate con Rai Isoradio.

Se seri inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni e prima o poi lo uccido.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Prendiamo la linea dalla redazione del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronto ad accompagnarvi alla scoperta di quelli che sono i primi 10 brani della Top 20, la classifica del vostro settimanale di riferimento. I 20 brani, come ogni settimana, che sono i più ascoltati, i più suonati, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Ci siamo lasciati ieri con Anna, White Girl Wasted, in posizione numero 11. Ripartiamo oggi per vedere chi c'è in decima posizione. Hagel, numero 10, Moving to the Sun.

0: fermo qui con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV torna fra 7 giorni, sempre con me, con Fabrizio Casinelli, con tutta la redazione, ma sempre soprattutto su Rai Su Radio. Non dimenticate Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento, indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. e ci sentiamo la prossima settimana sempre su Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925. Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura del Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza. Hamas chiede al Board of Peace, l'organismo voluto da Trump, di costringere Israele ad accettare il piano. La richiesta dopo l'incontro in Egitto tra il leader del movimento Khalil Al-Ahya e Kushner, l'inviato del presidente americano. Secondo il sito di informazione Axios, Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e alla smilitarizzazione della striscia. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu. Stati Uniti-Iran, scade ufficialmente il termine di 60 giorni fissato dal memorandum, l'accordo firmato in Pakistan per aprire la strada a una soluzione diplomatica del conflitto. Ancora stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz e su altri punti dell'accordo. Intanto Teheran mette una taglia sui soldati americani. E nuovo messaggio su Truth del presidente americano Trump sulla Corea del Nord. Considerati i miei ottimi rapporti con Kim Jong-un, non mi fa piacere che gli Stati Uniti partecipino a manovre militari congiunte con la Corea del Sud. Trump ha annunciato di aver chiesto al segretario alla guerra Exet di ridurre la partecipazione americana alle manovre, manovre che poco fa invece sono iniziate. E veniamo alla cronaca. In coma farmacologico Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo del Trevigiano, aggredito all'uscita da un locale a Barcellona. Il giovane, in vacanza con 8 amici, secondo il racconto di un testimone, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e poi aggredito da un gruppo di ragazzi. Il padre dice decisive le prossime ore. Il femminicidio di Amendolara, in provincia di Cosenza, è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per l'Albania. L'uomo che avrebbe ucciso la donna di 46 anni sabato notte, e poi il corpo sarebbe stato ritrovato davanti all'ospedale di Trebisaccio.
3: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile.
4: Chi frequentava il bar che Ornella Forastefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne, ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Forastefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini. Da Trebisacce, Michele Cervo per il GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Un pedone è stato investito e ucciso sulla stradale Domiziana a Castel Volturno, nel Casertano. A travolgerlo un mezzo pesante, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. La vittima non è ancora stata identificata e il corpo è stato poi colpito da altre auto. Una vettura è finita fuori strada e due donne sono rimaste ferite. Ed è caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città Siciliana: 3 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere. Sentite anche i custodi che avrebbero ignorato l'allarme. Sconcerto del ministro Giuli. E rimaniamo a parlare di cultura, perché un frammento dell'Odissea, considerato il più antico tra quelli finora conservati, torna a essere visibile al pubblico al Metropolitan Museum di New York.
5: Il reperto, risalente al periodo tolemaico, è nuovamente esposto nella Galleria 162, sezione dedicata all'arte greca e romana, dopo un lungo periodo lontano dalle sale. Datato tra il 285 e il 250 a.C., realizzato in Egitto su papiro, uno dei materiali più utilizzati nell'antichità per la scrittura, conserva 3 versi assenti dalla versione oggi considerata ufficiale del poema omerico. Secondo il curatore del Dipartimento di Arte Greca e Romana del Met, Sean Hemingway, la presenza dei 3 versi potrebbe essere collegata alla tradizione orale del poema. I bardi infatti narravano a voce le vicende di Ulisse, che potevano contenere aggiunte o variazioni. Il suo ritorno nella Galleria del Met è certamente legato al rinnovato interesse per il poema alla luce del successo mondiale del film L'Odissea di Christopher Nolan. This fragment is so interesting. Hemingway sui canali social del museo ha mostrato il reperto attraverso un video spiegando l'interesse per il frammento e offrendo una visione ravvicinata della preziosa testimonianza.
0: Aiutami a tornare a casa.
5: Il viaggio di Ulisse dunque non si è mai concluso. Aurelia Carafa, GR1.
2: E veniamo al meteo. Dopo il grande caldo arrivano i temporali, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porterà oggi rovesci e pioggia anche intensi su gran parte della penisola. I fenomeni interessano inizialmente il nord per poi estendersi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo con possibili grandinate e forti raffiche di vento, allerta gialla in 13 regioni. Il climatologo Carlo Cacciamani.
6: Perché adesso è scattato l'allarme temporali?
7: Tanto più è caldo prima, tanto più l'atmosfera diventa instabile, quindi con l'eruzione di aria più fresca questa instabilità viene liberata e in eventi temporaleschi come quelli preannunciati.
6: Comunque c'è chi dice che i temporali estivi ci sono sempre stati.
7: Sì, certamente, ma con temperature come succedeva negli anni 80-90 del secolo scorso, di 30 gradi, 31 gradi di massima, era un conto, con temperature dell'ordine di 38-39 gradi massimo come abbiamo in questo periodo è un'altra situazione, siamo in una situazione di pericolosità.
6: Infatti abbiamo imparato che piove tanta acqua tutta insieme.
7: Certo, noi abbiamo sempre più eventi molto rapidi e intensi, intervallati anche da lunghi periodi di totale mancanza di pioggia. Non ci dimentichiamo che mentre stiamo parlando di questi eventi ci troviamo con dei fiumi che sono quasi a secco, tipo il Po, che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizioni di rischio e sembra un paradosso per eventi alluvionali.
6: Donatella Gori, GR1.
2: Lo sport, il trionfo italiano agli europei di atletica a Birmingham e agli europei di nuoto a Parigi. Nel nuoto 5 medaglie con il trionfo di Quadarella nei 400 stile. I complimenti della Premier Meloni. Ogni medaglia, ha scritto la Premier su X, racconta anche un'Italia che sa vincere, che non smette mai di crederci. E poi l'atletica con la staffetta 4x400, la staffetta maschile che batte al fotofinish la Gran Bretagna e regala così all'Italia il medagliere dell'europeo di atletica.
8: All'ultimo metro per 3 centesimi l'Italia chiude con l'oro in attesa per questo bellissimo nella 4x400 maschile. Era il duello con la Gran Bretagna per la vittoria nel medagliere. Benati e Dobson fianco a fianco nell'ultima frazione. Il ragazzo romano ha resistito. Oro, mentre la rissa Iapichino ancora sorrideva in pista, ha vinto anche lei 7 metri al primo salto. Il podio in 3 centimetri, 6,99 la britannica Sawyers, 6,98 la francese Kpakcha. 10 ori per l'Italia, 6 argenti e 6 bronzi. Con quello conquistato dalla 4x400 femminile, protagonisti Duplantis ha vinto nell'asta con un 6,10 per lui ordinario. E Mianta chiude con 4 ori, con quello nella 4x100 mista, nessuno come lei in un'edizione dell'europeo nel quale la squadra più forte è stata quella italiana. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Ma prima di salutarvi vi ricordo anche le soddisfazioni nella ginnastica, nella ritmica. Il mondiale di Francoforte si chiude infatti con l'argento di Sofia Raffaeli al cerchio, dopo che la 22enne marchigiana aveva già conquistato venerdì il bronzo nel concorso generale contatto di passe olimpico. Agli europei di artistica a Belgrado invece azzurro ed argento nella gara a squadre alle spalle della Russia. E poi il calcio, Coppa Italia, Lazio fuori, avanti Genoa, Frosinone e Verona. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai rientrando da un viaggio fuori dall'Unione Europea? Attenzione alle franchigie doganali per i tuoi souvenir. Non paghi tasse per acquisti personali fino a 300 euro se viaggi via terra o fino a 430 euro se arrivi in aereo o via mare. Per i minori di 15 anni il limite è di 150 euro. Se superi queste cifre, i diritti doganali si pagano sull'intero valore del bene. Per i tabacchi i limiti sono rigidi. Solo una stecca di sigarette o 50 sigari, oppure 250 grammi di tabacco da fumo. Per gli alcolici, massimo un litro di superalcolici o 2 litri di bevande sotto i 22 gradi. Ricorda che sotto i 17 anni non c'è franchigia per alcol e tabacco, quindi il divieto di trasporto in questo caso è assoluto. Per quanto riguarda il denaro contante, come nell'Unione Europea, anche nei paesi extra UE l'obbligo di dichiarazione scatta da 10.000 euro in su. Buon viaggio in sicurezza a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Hamas chiede ai paesi che fanno parte del Border of Gaza di costringere Israele ad accettare il piano di pace, se no niente accordo per il disarmo. Ieri l'incontro con i vertici dei miliziani palestinesi con l'inviato americano Kushner, che oggi incontrerà il premier israeliano Netanyahu. Anche 8 paesi del Medio Oriente hanno accusato Tel Aviv di non rispettare l'intesa e un lungo applauso ha colto un nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamolo.
3: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: Sul fronte Stati Uniti-Iran è ancora a stallo sull'apertura dello stretto di Hormuz, mentre scadono i 60 giorni dell'accordo siglato in Pakistan per chiudere la guerra. Intanto da Teheran i militari mettono una taglia di 30.000 euro su ogni soldato americano catturato o ucciso. Passiamo al conflitto russo-ucraino, raid su entrambi i fronti, 7 vittime in Russia per un attacco ucraino su diverse città, un attacco record in cui Kiev ha usato circa 1.500 droni, 8 invece le vittime ucraine per il raid di Mosca. Intanto, secondo fonti NATO, sarebbe di origine russa il drone abbattuto da ieri spagnoli sui cieli della Romania. Le elezioni presidenziali in Zambia, con lo spoglio che ha superato il 50% delle schede, il presidente uscente Hakainde Hichilema sarebbe confermato nel ruolo istituzionale, ha raccolto finora il 59% dei voti, sconfiggendo lo sfidante Brian Mundubile, fermo al 40% dei consensi. La cronaca, sono ore di apprensione per Nicola Maggiotto, il 21enne originario della provincia di Treviso, rimasto gravemente ferito in un'aggressione all'uscita di un locale a Barcellona.
4: Adesso bisogna aspettare. Potrebbero volerci anche un paio di giorni per il risveglio di Nicola Maggiotto dal coma farmacologico e per valutare quindi le sue condizioni. Mercoledì notte l'aggressione violenta all'uscita da un locale a Barcellona, dove il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, era stato con 8 amici. Hanno incrociato un gruppo di ragazzi, tra loro parlano in inglese. Per ragioni ancora tutte da chiarire, la discussione poi degenera rapidamente. Quello che è accaduto lo racconta Daniele Maggiotto, il padre di Nicola.
5: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
4: Nicola ha riportato un grave trauma cranico, la prognosi è riservata. A difenderlo nella colluttazione un suo amico rimasto ferito a uno zigomo in modo non grave. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola, ma per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
5: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Ed è stato fermato il compagno di Ornella Forestano, la 46enne di Amendolara, a Cosenza, morta l'altra notte in seguito ad un pestaggio, lasciata davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo, un albanese di 42 anni, si trovava al porto di Bari, pronto per partire per l'Albania. E abbiamo un'ultima ora, un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato a largo delle coste dell'Indonesia, un sisma che avviene 2 giorni dopo che la regione è stata colpita dal potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha causato 53 morti e oltre 5.000 sfollati e non è stato finora dato allarme tsunami. Meteo in Italia, dopo il grande caldo arrivano i temporali e calano le temperature. Oggi previste piogge tra nord e centro, allerta gialla in 13 regioni per le precipitazioni, rinviato ad oggi il Palio di Siena. Sport, l'Italia dell'atletica vince il medagliere agli europei di Birmingham con 22 titoli, tra cui 10 ore. Gli ultimi, quelli di Larissa Iachipino nel lungo e nella della staffetta 4x400 maschile, che ha battuto al photo finish i padroni di casa della Gran Bretagna. Gran Bretagna che invece ha battuto gli azzurri nel medagliere agli europei di nuoto di Parigi. L'Italia è arrivata seconda. Ieri 5 le medaglie, tra cui l'oro di Simona Quadarella nei 400 stile libero. Podio anche nella ginnastica, in quella ritmica, argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di Francoforte. Stessa medaglia per le azzurre nella gara squadra agli europei dell'artistica di Belgrado. Calcio, Coppa Italia, i 32esimi di finale registrano l'uscita dal torneo della Lazio, sconfitta 2-0 dal Mantova. Passano il turno anche il Genoa, Frosinone e il Verona. Oggi Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Al settembre tornerò, sono pronto.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti: effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi e ben ritrovati. Apriamo con la nuova scossa che ha colpito l'Indonesia, un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste a 175 km a est dell'isola di Flores ad una profondità di 18 km. Al momento non è stato emesso alcun allarme tsunami. Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza. Anche Hamas chiede al Board of Peace, l'organismo voluto da Trump, di costringere Israele ad accettare il piano. La richiesta dopo l'incontro in Egitto tra il leader del movimento e l'inviato del presidente americano. Secondo il sito di informazione Axios, Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e alla smilitarizzazione della striscia. Oggi Kushner incontrerà invece il premier israeliano Netanyahu. Stati Uniti, Iran, scade ufficialmente il termine di 60 giorni fissato dal memorandum e l'accordo firmato in Pakistan per aprire la strada a una soluzione diplomatica del conflitto. Ancora stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz e su altri punti dell'accordo. E nuovo messaggio su Truth del presidente americano Trump sulla Corea del Nord. Considerati i miei ottimi rapporti con Kim Jong-un, non mi fa piacere che gli Stati Uniti partecipino a manovre militari congiunte con la Corea del Sud. Trump ha annunciato di voler ridurre la partecipazione americana alle manovre, ma intanto nella notte si sono invece regolarmente svolte le esercitazioni militari congiunte. E veniamo alla cronaca. In coma farmacologico Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo nel Trevigiano, aggredito all'uscita da un locale a Barcellona. Il giovane in vacanza con 8 amici, secondo il racconto di un testimone, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e poi aggredito da un gruppo di ragazzi. Il padre racconta che queste sono le ore decisive. Il femminicidio di Amendolare in provincia di Cosenza è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per l'Albania. Il compagno di Onerla Fora Stefano, la donna di 46 anni morta sabato notte per le percosse subite.
3: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile.
4: Chi frequentava il bar che Ornella Fora Stefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne, ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Fora Stefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini. Da Trebisacce, Michele Cervo per il GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Un pedone è stato investito e ucciso sulla statale Domiziana a Castel Volturno nel Casertano. A travolgerlo un mezzo pesante il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. La vittima non è stata ancora identificata, il corpo è stato poi colpito da altre auto, una vettura è finita fuori strada e due donne sono rimaste ferite. Ed è caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della città siciliana. Si tratta di 3 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere. Sentite anche i custodi che avrebbero ignorato l'allarme. Sconcerto del ministro Giuli. E rimaniamo a parlare di cultura, perché un frammento dell'Odissea, considerato il più antico tra quelli finora conservati, torna a essere visibile al pubblico al Metropolitan Museum di New York.
0: Il reperto, risalente al periodo tolemaico, è nuovamente esposto nella Galleria 162, sezione dedicata all'arte greca e romana, dopo un lungo periodo lontano dalle sale. Datato tra il 285 e il 250 a.C., realizzato in Egitto su papiro, uno dei materiali più utilizzati nell'antichità per la scrittura, conserva 3 versi assenti dalla versione oggi considerata ufficiale del poema omerico. Secondo il curatore del Dipartimento di Arte Greca e Romana del Met, Sean Hemingway, la presenza dei tre versi potrebbe essere collegata alla tradizione orale del poema. I bardi infatti narravano a voce le vicende di Ulisse che potevano contenere aggiunte o variazioni. Il suo ritorno nella Galleria del Met è certamente legato al rinnovato interesse per il poema alla luce del successo mondiale del film L'Odissea di Christopher Nolan.
5: This fragment is so interesting.
0: Hemingway sui canali social del museo ha mostrato il reperto attraverso un video spiegando l'interesse per il frammento e offrendo una visione ravvicinata della preziosa testimonianza.
6: Aiutami a tornare a casa.
0: Il viaggio di Ulisse dunque non si è mai concluso. Maurelia Carafa, GR1.
2: Il meteo: dopo il grande caldo arrivano i temporali, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porterà oggi rovesce e piogge anche intensa su gran parte della penisola. I fenomeni interesseranno inizialmente il nord per poi estendersi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo con possibili grandinate e forti raffiche di vento, allerta gialla in 13 regioni. Il climatologo Carlo Cacciamani.
7: Perché adesso è scattato l'allarme temporali?
8: Tanto più è caldo prima, tanto più l'atmosfera diventa instabile, quindi con l'eruzione di aria più fresca questa instabilità viene liberata e gli eventi temporaleschi come quelli preannunciati.
7: Comunque c'è chi dice che i temporali estivi ci sono sempre stati.
8: Sì, certamente, ma con temperature come succedeva negli anni 80-90 del secolo scorso, di 30 gradi, 31 gradi di massima, era un conto, con temperature dell'ordine di 38-39 gradi massimo come abbiamo in questo periodo è un'altra situazione, siamo in una situazione di pericolosità.
7: Infatti abbiamo imparato che piove tanta acqua tutta insieme.
8: Certo, noi abbiamo sempre più eventi molto rapidi e intensi, intervallati anche da lunghi periodi di totale mancanza di pioggia. Non ci dimentichiamo che mentre stiamo parlando di questi eventi ci troviamo con dei fiumi che sono quasi a secco, tipo il Po, che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizioni di rischio e sembra un paradosso per eventi alluvionali.
7: Donatella Gori, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Trionfo italiano agli europei di atletica a Birmingham e anche agli europei di nuoto a Parigi. Qui 5 medaglie con il trionfo di Quadarella in 400 stile. Per atletica la staffetta maschile 4x400 batte al photo finish la Gran Bretagna e regala così all'Italia il medagliere dell'europeo di atletica.
9: All'ultimo metro per 3 centesimi l'Italia chiude con l'oro in attesa per questo bellissimo nella 4x400 maschile. Era il duello con la Gran Bretagna per la vittoria nel medagliere. Benati e Dobson fianco a fianco nell'ultima frazione. Il ragazzo romano ha resistito. Oro, mentre la rissa Iapichino ancora sorrideva in pista, ha vinto anche lei 7 metri al primo salto. Il podio in 3 centimetri, 6,99 la britannica Sawyers, 6,98 la francese Pakcha. 10 ori per l'Italia, 6 argenti e 6 bronzi. Con quello conquistato dalla 4x400 femminile, protagonisti Duplantis ha vinto nell'asta con un 6,10 per lui ordinario. Amy Hunt chiude con 4 ori, con quello nella 4x100 mista, nessuno come lei in un'edizione dell'Europeo nel quale la squadra più forte è stata quella italiana. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: E prima di salutarvi vi ricordo anche il risultato delle Coppe Italia, con la Lazio che viene messa fuori. L'Avanti va invece il Genova, il Frosinone e il Verona. È tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 5.30. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.
10: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio Kids, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Raiso Radio.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Io ascolto RAI Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
2: Rai Isoradio.
6: Le 5:32 minuti, ben ritrovati. Luciano Pegoraro alla parte tecnica, Maria Cristina Manca con voi sino alle 9. Subito gli aggiornamenti meteo con il colonnello Guido Guidi, buongiorno.
7: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio. Situazione meteorologica che si sta aprendo, che sta cominciando la giornata con delle precipitazioni nella forma di temporale sull'area di nord-est, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia, area del Triestino, ma anche sulle coste nell'immediato entroterra veneto, e invece lato occidentale per il Levante Ligure e l'Alta Toscana. Ci sono dei rovesci, più avanti diventeranno dei temporali. Questo ci fa capire che il tempo è più incerto, più instabile di quanto non lo sia stato negli ultimi giorni, come già abbiamo visto anche ieri sera con il maltempo anche intenso che ha interessato localmente le regioni settentrionali. Questi temporali che poi, da dove li abbiamo descritti per questa mattina sulla parte tirrenica, muoveranno lungo il Tirreno, più che altro sul mare, interessando sì la Toscana ma poi scivolando verso il basso Tirreno senza arrivare tanto sul Lazio e sulla Campania se non verso sera. E invece sul lato orientale, l'area di nord-est, sulle regioni nord-orientali continueranno ad insistere complici anche il calore del sole delle prossime ore, che farà nuovamente aumentare l'instabilità e genererà della nuvolosità e dei temporali nelle ore calde del giorno, che si estenderanno poi anche all'area appenninica e che verso sera potrebbero sconfinare verso il versante adriatico, quindi arrivare anche sulle coste delle Marche e dell'Abruzzo. Sono eventi però puntiformi, non sono eventi diffusi, e quindi incidono sì sulle temperature ma solo localmente e solo temporaneamente. Nonostante questo, oggi avremo comunque una tendenza abbastanza estesa e diffusa alla diminuzione delle temperature al nord, come sulla Toscana e anche sulle zone appenniniche del resto del centro. Parliamo di diversi gradi in meno, complice naturalmente le precipitazioni di cui abbiamo parlato, mentre sulle isole, sul resto del centro, sul meridione continuerà a fare abbastanza caldo, molto caldo, con valori ancora che saranno sui 36-37 gradi.
6: Benissimo, grazie di questi aggiornamenti. Benissimo, si fa per dire, naturalmente sono d'accordo. Alle 9:45 ci ritroviamo, arrivederci, a più tardi.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Night and Day, The Voice, qui su Raiso Radio, sono le 5:37 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità, Maria Cristina Manca, Luciano Pecoraro alla parte tecnica. E allora, intanto do un'occhiata subito ai nostri sistemi, vedo che la situazione è tranquilla, non abbiamo assolutamente nessun disagio sulla nostra rete viaria. C'era un incidente che però provocava dei rallentamenti in autosole, ma vedo che è già stato risolto, quindi la circolazione è tornata regolare tra il bivio della 1 con la 22 Brennero Modena e Modena Nord direzione Sud Bologna, quindi circolazione che torna regolare. Mentre andiamo sulla 2 del Mediterraneo, perché dobbiamo segnalare un veicolo in fiamme tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro, veicolo in fiamme tra il chilometro 320 e il chilometro 339. Restiamo sulla 2 del Mediterraneo perché la circolazione è rallentata anche a causa di un incidente tra San Mango d'Aquino e Rugliano Grimaldi in direzione di Fisciano, carreggiata nord, 348 103 1010. Tra l'altro, sempre più o meno da quelle parti c'è un messaggio di un ascoltatore, Francesco, che dice ci sono già file all'imbarco da Messina verso Villa San Giovanni. Questi siete voi, 348 103 1010. Facciamo

5:47 minuti, intanto torniamo in strada, ricordiamo il tratto chiuso in modalità continuativa a Roma sul tratto urbano della Roma Teramo, il tratto chiuso fino al prossimo 28 agosto è quello tra il bivio della 24 con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in uscita da Roma verso il grande raccordo anulare. Circolazione regolare, ricordiamo solo questo invito alla prudenza per un veicolo in fiamme sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro, viene segnalato tra il chilometro 320 e 400 e il chilometro 339. I rallentamenti poi che si registrano sempre su questa autostrada a causa di un incidente sono segnalati tra San Mango d'Aquino e Rogliano Grimaldi in direzione di Fisciano. Queste sono le uniche notizie al momento per quanto riguarda le difficoltà in strada. Nel frattempo però vedo che è stato spento, ecco, il veicolo in fiamme, quindi sulla 2 ci torniamo per dare la notizia del veicolo spento ora tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro, e questa è una notizia, un aggiornamento. Ricordiamo ancora qualche chiusura, ma sono chiusure sempre a lunga scadenza. Parliamo del 3 Napoli-Salerno, l'entrata di San Giovanni chiusa verso Salerno fino al prossimo 24 agosto, mentre proprio l'ultimo giorno di questo mese verrà riaperta a Novi Ligure sulla diramazione Predosa-Bettole, che è chiusa in entrata verso la 26 in uscita provenendo dalla Milano-Genova.

0: Allegra con Colapesce di Martino e la loro propaganda. 5 e 59 minuti, a brevissimo l'appuntamento con il giornale radio. Ci collegheremo con Radio 1, circolazione che resta regolare sulla nostra rete viaria. Ma stavamo parlando qui con Maria Rosaria Gavar, che sarà con voi a partire dalle ore 9, del successo dell'Italia, insomma, per gli sport minori. Esatto, sport minori, come li definiscono. Insomma, Italia sul tetto d'Europa con davvero tante medaglie. L'atletica è prima nel medagliere di Birmingham grazie agli ori di Iapichino, Diaz e il 4x400. A Parigi tripletta storica di Quadarella nel nuoto, 400, 800 e 1500. Insomma, questi sono i risultati. A tra poco.
1: Ore 6.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano lo sport con i successi italiani agli europei di atletica e nuoto, ieri le ultime medaglie.
4: Come a Roma due anni fa, anche a Birmingham c'è l'Italia davanti a tutti nel medagliere europeo. Il bilancio definitivo recita 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Gli ultimi titoli portano la firma di Larissa Iapichino nel lungo, 7 metri esatti, e della 4x400 uomini con Scotti, Sito, Sudassì e Benati. Nella stessa distanza arriva anche il terzo posto della femminile con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Infine riva è d'argento nella maratona maschile, stesso colore della medaglia vinta dalle donne nella competizione a squadre. Ridono anche gli azzurri del nuoto. A Parigi ci precede soltanto la Gran Bretagna, ma i 6 ori, gli 8 argenti e i 6 bronzi conquistati testimoniano la forza di un movimento nel quale continua a spiccare la classe di Simona Quadarella. Oro anche nei 400 stile, adesso per lei sono 11 i titoli continentali. Soltanto un centesimo ha privato dell'oro Thomas Ceccon e Benedetta Pilato nei 100 dorso e nei 50 rana. A completare l'opera hanno pensato la 4x100 mista uomini e donne, salite sul secondo gradino del podio. Francesco Albanese, GR1.
3: Siamo agli esteri, almeno 6 persone sono morte in Russia dopo che l'Ucraina ha lanciato quasi 1500 droni nell'arco di 24 ore, di cui 600 sulla regione di Mosca, il raid più massiccio lanciato da Kiev da inizio della guerra. Nell'ultimo attacco aereo russo sull'Ucraina invece uno dei droni ha sconfinato in Romania ed è stato abbattuto da un caccia della NATO. In Medio Oriente ora l'inviato di Trump, suo genero Jared Kushner, incontrerà oggi il premier israeliano Netanyahu per far avanzare il piano di pace americano per Gaza dopo aver visto ieri al Cairo i dirigenti di Hamas. Secondo il sito Axios, i leader di Hamas hanno riaffermato a Kushner il loro impegno per lo smantellamento delle armi. Ed un appello per la pace in Medio Oriente è stato lanciato da Papa Leone ieri durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamo.
5: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
3: La cronaca caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della città siciliana, 3 tavole del politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere, sentiti anche i custodi. A Barcellona, ora, dove lotta tra la vita e la morte il giovane veneto coinvolto in una lite in strada tra coetanei.
6: La rissa è scoppiata all'uscita di un locale di Barcellona tra due gruppi di ragazzi che stavano passando la serata insieme. 9 i feriti. Ad avere la peggio un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, trevigiano di Asolo, ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico per le conseguenze di un colpo alla nuca. Ferito in modo più lieve anche l'amico che ha provato a difenderlo. Abbiamo raggiunto il padre del ragazzo, Daniele Maggiotto, che si trova in Spagna.
7: Erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito, sta dormendo, è stabile. Adesso andando avanti cercheranno di vedere se possono o non possono, per in modo che si svegli. L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
8: Andrea Tornago, GR1.
3: Il meteo oggi tregua dal grande caldo con due perturbazioni che fanno scendere le temperature ai livelli stagionali, anche se solo per pochi giorni. L'arrivo infatti in maltempo è temporale e temporali con 13 regioni in allerta gialla. Sempre per il maltempo, tragedia nel Lecchese, dove a causa di un improvviso nubifragio un ventenne è morto mentre faceva il bagno a Malgrate nel lago di Como. E chiudiamo con il calcio. Coppa Italia, Lazio eliminata in casa dal Mantova, vittoria dei Lombardi per 2-0, avanzano i sedicesimi anche Genoa, Frosinone e Verona. Sono le 6:04, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Feed con Moonlight Shadow su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca con voi sino alle 9, come Luciano Pecoraro alla parte tecnica, la messa in onda. Il 348 103 1010 sempre a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi. Devo dire, siete in pochi in viaggio in questo momento, la circolazione è regolare, qualche invito alla prudenza come sulla 11 Firenze Pisa Nord, dove vengono segnalati dei pedoni all'altezza del chilometro 28 Pistoia Montecatini Terme verso Pisa. Sta piovendo sulle 27 Venezia Belluno, tra l'allacciamento con la A28 e Belluno. Attenzione quindi, moderate la velocità, sappiamo che da 130 deve scendere a 110 km orari. Torniamo sulla 2 del Mediterraneo, perché qui la circolazione è rallentata a causa di un incidente. Siamo all'altezza dell'area di servizio Rogliano in direzione Fisciano, carreggiata nord.

sono Bella ed è Emma su Raiso Radio, le 6:18. Intanto qualche novità riguarda adesso la 10, c'è un invito alla prudenza, un'auto è ferma in galleria, attenzione, tra Genova Pegli e Genova Aeroporto verso Genova, il mezzo è fermo al chilometro 5 e 600, ripeto, è fermo in galleria. Attenzione anche sulla 11 Firenze Pisa Nord, dove vengono ancora segnalati dei pedoni all'altezza del chilometro 28, siamo tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. Non abbiamo assolutamente disagi sulla rete autostradale gestita da Autostrade per l'Italia, qualche invito alla prudenza invece per l'incidente ancora segnalato sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per incidente all'altezza dell'area di servizio Rogliano in direzione nord verso Fisciano. Attenzione anche sulla 4, la Torino-Milano, ostacoli segnalati al chilometro 37 700 tra Borgo Dale e l'interscambio di Santià direzione Milano. Al 348 103 1010 intanto salutiamo Gianmaria e Cristina che sono in transito sulla nostra rete, in particolare stanno viaggiando verso Castelmuzio, sono sulla 12 ora e provengono da Torino. Qualche giorno, dice, con i miei genitori. Saluti a tutti Gianmaria e Cristina, li salutiamo questi nostri amici. Poi ancora Giorgio da Napoli, buongiorno Maria Cristina, buongiorno Iso. Giorgio da Napoli, altezza area di servizio Mascherone 21 gradi, ci dice il nostro amico. Poi c'è Enza, noleggio con conducente. Buongiorno a tutti, vi ascolto da diversi anni, sono un noleggio con conducente da Roma, mi muovo su tutta l'Italia, normalmente faccio 100-120 chilometri l'anno. La cosa che mi piacerebbe sentire da voi evidenziata è che la maggior parte degli automobilisti occupano la corsia di destra ma evitano ad altri in questa circostanza macchine come la mia di camminare a destra, ma questo parliamo un po' di tutti i mezzi, non solo i mezzi pesanti. E dice, potete ricordare che il codice della strada dice che bisogna camminare a destra il più possibile sulla corsia libera, lo facciamo sempre cara Enza, grazie, grazie infinite, buon agosto, anch'io lavoro, dice la nostra amica. E quindi questi siete voi già in ascolto, già in transito sulla nostra rete. Noi torniamo alla musica con Sombre.

0: Si può dare di più qui su Raise Radio, noi cerchiamo di dare sempre di più, ma devo dire questa mattina diamo meno perché per fortuna ci sono poche notizie attive. Ecco, arrivano ora proprio le code per lavori che interessano il tratto urbano della Roma Teramo. Sappiamo che c'è questa chiusura in direzione del grande raccordo anulare provenendo dalla tangenziale est, ma le code sono in entrata verso Roma che si formano a partire da Portonaccio, quindi Portonaccio, Bivia 24, tangenziale est in entrata verso Roma. Naturalmente quando parlavo del messaggio della nostra amica Enza, noleggio con conducente, dice percorro 120.000 chilometri, ma è normale, era sottinteso che non fossero in un anno 100 chilometri. Questo tanto per precisare, ce lo dice un ascoltatore, Emanuele, dice saranno 100-120.000 chilometri, naturalmente. E poi saluto Alessio che è in viaggio con la family verso Brunico, grazie di tutto, ed è il nostro amico Alessio. Sono le 6 e 30 minuti, so già avanti io, e aggiorniamo la situazione meteo. E allora Sabina Angelino, direi meteo, sono le 7:30, vedi, io sono già avanti, Sabina.
1: Direi magari.
0: Perché davvero. Allora, cosa ci racconti? Com'è la situazione tempo che ci interessa molto?
1: Situazione diciamo meteorologica che vede l'arrivo di correnti più fresche e instabili che andranno ad interessare l'Italia e porteranno dell'instabilità che già in queste prime ore del mattino, quindi già in questo momento sta interessando parte delle nostre regioni settentrionali, soprattutto il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo qualche pioggia non particolarmente intensa, non si tratta di fenomeni particolarmente intensi, però piove a Venezia, piove anche a Pordenone, piove a Udine, Trieste, e abbiamo questi fenomeni per lo più sparsi. Si sta formando proprio in questo momento in realtà un temporale proprio in Veneto a sud di Padova. Sul resto del paese, sul resto delle regioni settentrionali, la nuvolosità è per lo più irregolare, comunque più consistente sui settori di nord-est, più irregolare su quelli di nord-ovest, anche con piogge che stanno interessando i settori a ovest di La Spezia, qualche pioggia anche sui settori costieri più settentrionali della Toscana, spostandoci sulle regioni centrali, mentre al centro-sud abbiamo delle nubi basse e nebbia che sta interessando il meridione peninsulare, però in un contesto che almeno ora si mantiene asciutto. L'evoluzione per la giornata di oggi vedrà ancora dei rovesci sulla Liguria centro-orientale, anche sulle Alpi, in un contesto comunque di variabilità su tutto il territorio delle regioni settentrionali. Pomeriggio che vedrà temporali in intensificazione ed estensione via via alle pianure tra Lombardia e Triveneto, anche poi in Emilia-Romagna. Sulle regioni centrali il maltempo andrà ad interessare soprattutto la Toscana, poi i settori interni, e si estenderà anche all'Adriatico, e avremo variabilità anche sulle regioni meridionali. Sulle regioni meridionali soprattutto i temporali andranno ad interessare le zone interne appenniniche, si estenderanno poi nel corso del pomeriggio anche alla Puglia. Temperature che comunque nel complesso saranno in lieve calo un po' ovunque.
0: Bene, questa è la notizia che...
1: La buona notizia.
0: Mamma mia, aspettavamo già da tempo. Allora, grazie Sabina, ci ritroviamo verso le 7:10, giusto?
1: Esatto.
0: Per un nuovo aggiornamento. A più tardi.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di Pubblica Utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
3: Estate con Raiso Radio.

tornati indietro nel 2008 con Broken Strings, James Morrison insieme a Nelly Furtado, un duetto che mette insieme due voci molto diverse ma perfettamente complementari. Broken Strings significa corde spezzate, infatti la canzone racconta la fine di una relazione quando l'amore c'è ancora ma qualcosa si è irrimediabilmente spezzato, un grande successo internazionale per James Morrison. 6:40, questa è Isoradio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca con voi sino alle ore 9, come c'è Luciano Pecoraro alla parte tecnica. Intanto le code che arrivano in A12, Genova Est, Bivio, A12, A7 verso il capoluogo Ligure, sono code che si sono formate per un mezzo che viene segnalato in avaria al chilometro 1.300. Traffico ora sulla 14, abbiamo quindi rallentamenti che si registrano tra Bologna Fiera e Bivio 14, raccordo 1 Bologna Casalecchio in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Intanto confermo le code a Roma sul tratto urbano della Roma Teramo, Portonaccio tangenziale S in entrata verso Roma, sono code per lavori.

0: Lui è Malcolm Todd, un giovane artista americano, cantautore e produttore emerso sulla scena, dalla scena alternativa R&B, e questo era Earrings, uno dei suoi brani più conosciuti, e tra l'altro il significato è orecchini, ed è il brano appunto che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro dice che è diventato particolarmente popolare sulle piattaforme social, era inevitabile. Queste sono le novità su Rai Isoradio. Noi adesso però ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, diamo allora la parola, buongiorno.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia e da Delia La Sala. Allora, il periodo estivo favorisce la viabilità scorrevole nelle aree cittadine, ma la circolazione dal sud verso il nord aumenterà dalla metà mattina per i rientri dalle ferie del Ferragosto. E segnaliamo già flussi in aumento sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Fiera e raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Unica eccezione per il traffico nella capitale, il tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove registriamo code per lavori tra Portonaccio, cioè la tangenziale est in direzione del centro città. E ricordo, fino alle 23 del 28 agosto la chiusura per lavori in carreggiata opposta tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. In uscita dalla città quindi è consigliato l'ingresso sul tratto urbano a Portonaccio. Per il momento è tutto, e prossimo appuntamento tra un'ora per altri aggiornamenti. Fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Ultimo con Romantica su Rai Iso Radio. Ugo al 348-103-1010 ci chiede notizie del traforo del Monte Bianco, vuole sapere com'è la situazione. La situazione è tranquilla, al momento non abbiamo code né attese in coda, naturalmente sia sul versante francese che sul versante italiano. E allora, visto e considerato che abbiamo aggiornato le poche segnalazioni attive, parliamo di un compleanno importante. Oggi compie 90 anni uno degli uomini che più di ogni altro ha dato parole alle emozioni degli italiani. Giulio Rapetti, in arte Mogol, nato a Milano il 17 agosto del 1936, è stato autore di alcune delle pagine più importanti della nostra musica e naturalmente quando pronunciamo il suo nome pensiamo subito a Lucio Battisti e a quel sodalizio straordinario durato circa 15 anni e capace di regalarci canzoni che ancora oggi fanno parte della nostra memoria. Questo sodalizio tra l'altro si concluse e terminò nel 1980, ma insomma ha lasciato un repertorio che continua a essere ascoltato, reinterpretato a distanza di decenni. Noi naturalmente siamo sempre con le playlist dove non manca mai l'amato Lucio Battisti, e quindi oggi Mogol compie 90 anni e noi lo festeggiamo con una delle loro canzoni più amate, una canzone che già dal titolo dice tutto. Emozioni. Auguri, maestro Mogol.

0: Ore 7.
1: GR1. Nuoto e atletica, festa azzurra con gli ori di Simona Quadarella, Larissa Iapichino e dei ragazzi della 4x400 chiusi a Parigi e Birmingham, europei da record. Stati Uniti, Iran, scade la tregua, Gaza, pressing americano su Israele per il piano di pace, il Papa basta violenze sui civili palestinesi in Cisgiordania. Le opere di Antonello da Messina rubate dal Museo della Città sullo Stretto, il colpo ripreso dalle telecamere, sentiti anche i custodi. Grande caldo ormai sta passando, oggi bollino rosso solo sulle strade per i rientri dalle vacanze, ma scatta l'allerta temporali.
2: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio
3: 15,
4: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Iso Radio.
6: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

quella inconfondibile Dolores O'Riordan, la straordinaria voce dei Cranberries. Nel 2003, dopo la prima esperienza da solista, arriva questo brano Ordinary Day, un giorno qualunque, ma con la voce di Dolores anche un giorno qualunque può diventare qualcosa davvero di speciale. Questa è Raiso Radio sulle strade del mattino, sono le 7:06 insieme a Maria Cristina Manca, adesso Adriano Lippi e la parte tecnica alla messa in onda, tra poco gli aggiornamenti meteo, torniamo però in strada per qualche aggiornamento. Abbiamo degli aggiornamenti che ci arrivano dall'autostrada del Sole, adesso si rallenta per il traffico tra Fiorenzuola e Fidenza verso sud Bologna, le code anche in A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bivio 14 a 13 verso sud Ancona, si rallenta anche nel tratto della carreggiata opposta, quindi in direzione nord tra Bologna Fiera e Bivio 14 raccordo A1 Bologna Casalecchio. Abbiamo sulla stessa raccordo autostradale Casalecchio le code segnalate tra il bivio del raccordo con la 1 e il bivio del raccordo con la 14 in direzione sud. Poi confermiamo le code per lavori sul tratto urbano della Roma a Teramo in entrata verso Roma a partire da Portonaccio, ricordando che c'è questo tratto chiuso sul tratto appunto urbano della Roma Teramo, tratto chiuso per lavori in modalità continuativa fino alla fine del mese tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare.

0: dove vanno le nuvole.
1: 7:10 minuti, è tornata Sabina Angeloni, Rai Meteo. Di nuovo buongiorno Sabina.
2: Sì, eccoci di nuovo, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Aggiorniamo la situazione meteo rispetto all'ultimo aggiornamento di poco più di mezz'ora fa. Abbiamo ancora qualche pioggia che sta interessando i settori di nord-est, soprattutto il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, con i fenomeni più intensi che in questo momento stanno interessando la zona a sud di Padova. Abbiamo dei piovaschi che interessano anche la Spezia e, spostandoci leggermente più a sud, anche le zone costiere dell'Alta Toscana, quindi ci siamo spostati sulle regioni centrali. Sul resto del paese invece il tempo è per lo più asciutto, con una maggiore nuvolosità però che sta interessando proprio le regioni settentrionali. L'evoluzione per la giornata di oggi: partiamo dalle regioni settentrionali dove avremo appunto dei rovesci che interesseranno la Liguria, le Alpi, avremo comunque un contesto variabile un po' su tutte le regioni settentrionali, anche con temporali che via via andranno ad interessare anche i settori centrali e quelli più orientali ed anche l'Emilia Romagna. Situazione piuttosto analoga sulle regioni centrali, nel senso che la mattina inizia con il bel tempo, ma poi soprattutto nelle ore pomeridiane aumenta la variabilità, aumenta l'instabilità soprattutto sui settori più interni e sulla Toscana, in estensione poi all'area adriatica. Infine, sulle regioni meridionali avremo anche in questo caso tempo soleggiato al mattino, ma pomeriggio con variabilità, temporali nelle zone interne appenniniche, in estensione anche alla Puglia ed anche ai settori interni della Sicilia. Il tutto, come ci dicevamo anche prima, però con temperature che in generale saranno in lieve flessione che comunque sarà più marcata, almeno per la giornata di oggi, in Toscana.
1: Cosa che non dispiace, avevamo già detto.
2: Assolutamente no, l'avevamo già detto.
1: Grazie a Sabina Angeloni di Rai Meteo, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
5: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

Che voce quella di Anna Oxa, Tutti i brividi del mondo. Siamo tornati un po' indietro nel 1989, l'anno in cui proprio lei portò sul palco di Sanremo tutta la sua straordinaria personalità, una canzone davvero di passione, di emozioni forti, di quei brividi che arrivano quando qualcosa o qualcuno riesce davvero a toccarti dentro. E lei, insomma, ci è riuscita con questo bellissimo brano. 348 103 1010 c'è il nostro amico Gennaro, un camionista che ci invia un messaggio di invito alla prudenza perché dice che ci sono dei ostacoli, si tratta di pezzi di copertone, infatti ce lo conferma anche Autostrade per l'Italia, quindi attenzione, grazie a Gennaro per questo messaggio. In autosole tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna al 202 abbiamo questi pezzi di copertone segnalati, quindi ostacoli pericolosi per il vostro viaggio, fate attenzione. Intanto c'è una novità riguardo all'autosole, è venuto un incidente, è in emergenza, però questo ci dice la nota, e ci sono code di 2 km tra il Bivia 1 fine Complanare Piacenza e Bivia 1 diramazione Fiorenzuola verso Sud Bologna. Questa è la novità che interessa l'autostrada del Sole. Abbiamo poi da confermare anche il traffico sulla 14 sia in direzione sud che in direzione nord, perché abbiamo le code verso Ancona tra Bologna Borgo Panigale e Bivio 14 a 13 e rallentamenti in direzione nord a partire da Bologna Fiera tra Bologna Fiera e raccordo a 1 Bologna Casalecchio. Ricordiamo ci sono code anche sul raccordo Casalecchio tra il Bivio con la 1 e il Bivio con la 14 in direzione sud. E poi torniamo a parlare anche di una dispersione di carico che interessa l'autostrada abruzzese, la 25 Torano-Pescara. Attenzione al 153, ostacoli in carreggiata tra Torre dei Passeri e Bussi Popoli in direzione della Roma-Teramo.

Questi erano i Coldplay con Adventure of a Lifetime, un'avventura di una vita, era il 2015. Questa è una delle canzoni più solari e irresistibili della band di Chris Martin. 7:33 minuti, sempre sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità, dalle quali poi riparto perché abbiamo un po' di aggiornamenti. Intanto in aumento la coda sulla 1 tra il bivio della 1 con un fine complanare Piacenza e bivio 1 diramazione Fiorenzuola verso sud Bologna, 2 km per l'incidente al chilometro 73 e 500 viene segnalato tra l'altro in emergenza. Torniamo a parlare anche della 14, ricordiamo che sia in carreggiata sud verso Ancona che in nord verso l'Autosole il traffico è molto intenso e quindi parliamo delle code tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 13, siamo in carreggiata sud, e mentre in nord si rallenta a partire da Bologna Fiera. Un incendio ora, attenzione, in A14 segnalato tra Rimini Nord e Rimini Sud, siamo al chilometro 122, fate attenzione, ed è da poco segnalato anche un incidente sul raccordo Casalecchio, 2 le auto coinvolte, il chilometro il 5 e il tratto interessato dall'incidente Bologna-Casalecchio, bivio raccordo Bologna-Casalecchio con la 14 in direzione sud. Peraltro abbiamo ricordato che anche lì sul raccordo Casalecchio già sono presenti code per il traffico. Diamo un'occhiata ancora alla 26 Genova Gravellona Toce perché qui c'è un invito alla prudenza al chilometro 7800. Attenzione, un mezzo pesante fermo in galleria in marcia. Il traffico al momento passa su due corsie e il mezzo è fermo appunto al 7800 tra Masone e il bivio con la 10 in direzione Genova Boltri. Questi gli aggiornamenti, noi adesso torniamo alla musica con il successo estivo di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: Contatto sociale, una vita in vacanza su Raiso Radio. Sono le 7:45 minuti. Intanto sulla statale 12 della Betone e del Brennero, a causa di un incidente, viene chiusa una corsia tra Piedicastello, l'uscita 5 della tangenziale di Trento, e Trento Centro, in direzione del confine, quindi verso il Brennero. Tutti gli altri aggiornamenti dagli amici di Autostrade per l'Italia. Andiamo lì a Via Bergamini. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Traffico regolare scorrevole sulla rete gestita salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione sud verso Bologna. Ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto in emergenza all'altezza del chilometro 73+500. Traffico dunque scorre su 3 corsie. Ci spostiamo sulla 26 Genova-Gravellona-Toce per segnalare 1 chilometro di coda per un camion in avaria all'altezza del chilometro 7+800 sulla prima corsia. Siamo tra Masone e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud verso Genova. Il tratto si percorre in meno di 15 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove il traffico è sostenuto perché in viaggio in direzione di Ancona, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna, il tratto si percorre in 40 minuti circa. E sul tratto urbano della 24 Roma Termo verso il centro città, per lavori alle barriere di sicurezza segnaliamo incolonnamenti tra Portonaccio e la tangenziale est. Il traffico scorre su una corsia. Invitiamo dunque a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E ancora qui ricordo la chiusura del tratto in direzione del grande raccordo anulare per lavori sempre tra la tangenziale est e Portonaccio fino al 28 agosto. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

L'olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

sulle strade del mattino Raizo Radio, musica, news ed infomobilità. Siete sempre con Maria Cristina Manca fino alle 9, Adriano Lippi alla parte tecnica, e le news da qualche agenzia. Prendiamo per esempio nel caso di un'ANSA che ci parla appunto che nel corso della serata di ieri 4 turisti spagnoli sono rimasti bloccati sul Monte Colmegnone nel territorio di Laglio, proprio in provincia di Como, a causa del violento temporale che ha interessato la zona. Per il recupero è intervenuto l'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha operato in condizioni meteorologiche particolarmente difficili, al limite dell'operatività, caratterizzate da forte vento e pioggia. Nonostante le condizioni avverse, spiegano i Vigili del Fuoco, l'equipaggio è riuscito a raggiungere e recuperare i 4 turisti, successivamente trasportati ad Argegno. I 4 visibilmente impauriti sono risultati illesi, e questa è la buona notizia che ci arriva attraverso un'agenzia, un'ANSA. 348 103 1010. Tommy, lo salutiamo, che ci invia un buongiorno. Ancora tanti saluti e tanti messaggi da Salvatore, da Carla, poi ancora Mauro, che ci invia un bel caffè. Ciro, il perforatore di fibra ottica da Mirandola, oggi si lavora a Bentivoglio, sempre in vostra compagnia. Questi siete voi, 348 103 1010. Come aggiornamenti vedo che non abbiamo un granché, se non la soluzione dell'incidente sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e la 14 in direzione sud. Tra poco i titoli del giornale radio.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Simona Quadarella, Larissa Iapichino, i ragazzi della 4x400 con i loro trionfi chiusi, gli europei di nuoto e atletica, il primato di medaglie è azzurro. L'Italia nuota, salta, corre da Parigi a Birmingham, la conferma di un movimento sportivo in costante crescita, il futuro è sempre più tricolore, aspettando il calcio. Medio Oriente, scade la tregua Stati Uniti-Iran, su Hormuz è sempre braccio di ferro, Gaza, Casa Bianca in pressing su Israele per il piano di pace. La crisi di Ceuta, il Marocco respinge i nuovi arrivi, ma chi è già nell'enclave spagnola chiede a gran voce il diritto di asilo. Ripreso dalle telecamere il furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo della Città sullo Stretto, investigatori al lavoro, sentiti i custodi. Il grande caldo sta passando, oggi bollino rosso solo sulle strade per i rientri delle vacanze, ma scatta l'allerta temporale. Dopo i Beatles ed Elvis, per dischi venduti al mondo, c'è lui, compie 90 anni, il più grande dei parolieri, Mogol, lo abbiamo intervistato.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: ANAS ricorda, al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.

Erano i Curiosity Killed the Cat, gruppo britannico simbolo del pop sofisticato degli anni 80 con Ordinary Day. 8 e 6 minuti, ben ritrovati, ancora un'altra ora insieme sulle strade del mattino. Raizo Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca con voi sino appunto alle ore 9. E poi con me c'è Adriano Lippi alla parte tecnica. Intanto io vedo qualche aggiornamento che arriva, vedo anche molti messaggi dei nostri amici. Tra l'altro c'è un messaggio simpatico di Fabio, direzione Levanto, dice: buongiorno, guardate che meraviglia, le nuvole scure. Grazie signore, grazie, dice lui. Naturalmente tutti auspichiamo, no, di avere un po' di, ma non tanto della pioggia, perché poi magari arrivano temporali anche disastrosi e che mettono in difficoltà anche chi viaggia, ma insomma di avere una temperatura sicuramente più piacevole, di meno umidità, insomma questo lo auspichiamo un po' tutti. Saluto lui, saluto Massimo che ci augura un buongiorno e saluto anche vediamo un po' chi è, che Alfredo di Torino dice: mentre corricchio sta correndo il nostro amico, un buongiorno a tutti voi, a chi ascolta, per condividere dalla famosa e bellissima riserva naturale Tomboli di Cecina in Toscana. Alfredo, grazie Alfredo, magari se ci mandi anche una foto della riserva per farci così vedere un po' dove ti trovi, ci fa piacere. E allora torniamo in strada, torniamo agli aggiornamenti, ripartiamo dalle code che purtroppo sono aumentate notevolmente per l'incidente in A1, 4 chilometri tra il Bivia 1 fine Complanare Piacenza e Bivia 1 diramazione Fiorenzuola verso Bologna, l'incidente al chilometro 73 e 500. L'unica informazione che possiamo fornirvi da parte di Autostrade per l'Italia è che l'incidente che sta provocando questi 4 chilometri di coda è in emergenza. Si è formata una coda per un mezzo in avaria sulla 26 tra Masone e Bivia 26 a 10 verso Genova Voltri, un chilometro. Abbiamo altro mezzo fermo, e qui parliamo di un mezzo fermo che sta provocando un chilometro anche tra, nello stesso tratto, sempre in direzione sud verso Genova Voltri, ma il mezzo è stato soccorso e rimosso, questo ci dice la nota. Il traffico si intensifica, è noto solo adesso all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena. Per chi da Bologna viaggia verso il Brennero ci sono code anche in A14, le ricordiamo, sia in direzione sud verso Ancona tra il bivio con la 1 e la diramazione Ravenna, sia in direzione sia in direzione nord, ma non in A14 perché si sono proprio concluse ora le code che riguardavano la carreggiata nord. Mentre abbiamo code sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio del raccordo stesso con la 14 in direzione sud, peraltro lì era anche segnalato un incidente che per fortuna è stato risolto, così come è stato spento l'incendio in A14 segnalato tra Rimini Nord e Rimini Sud al 122. Possiamo archiviare questa notizia. E allora torniamo alla musica con questo tormentone estivo che sicuramente farà parte in futuro, nei prossimi anni, della nostra rubrica Summer Breeze, quella che vede questi tre brani di un po' di estati fa in sequenza, che per ricordare anche un po' di tormentoni del passato, e sicuramente questa hit dell'estate 2026 farà parte di questi tormentoni nei prossimi anni.

Le 8:15, intanto un'agenzia, un'AGI ci parla sempre dell'Etna a causa dell'attività eruttiva del vulcano e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. È stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2. Sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora fino alle 14 di oggi. Nessuna restrizione in partenza. Allora, intanto alle 8:15 torniamo in strada e diamo un'occhiata agli ultimi aggiornamenti. Ribadisco ancora la situazione che riguarda la 1 nel tratto più a nord tra Bivia 1 fine Complanare Piacenza e Bivia 1 diramazione Firenzuola verso sud Bologna. Abbiamo questi 4 km di coda per l'incidente al chilometro 73 e 500. Nel frattempo abbiamo poi una coda di 2 km sulla 26 tra Masone e Bivia 10 verso Genova Volte per un mezzo segnalato in avaria. Arrivano code anche naturalmente in A14, si intensifica il traffico in direzione sud verso la Riviera tra il bivio con la 1 e la diramazione Ravenna, code a tratti, e abbiamo anche difficoltà sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e il bivio con la 14 in direzione sud. In A1 abbiamo traffico intenso e code all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena per chi da Bologna viaggia verso il Brennero, e ancora code tra Modena Nord Bivia 1 a 22 verso Milano. In sud abbiamo rallentamenti che si registrano invece tra Valsamoggia e Bivia 14 in direzione sud verso Bologna. Adesso arriva Franco Battiato.

0: Basta il tempo.
1: 8 e 26 minuti, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con questo tormentone, lo possiamo chiamare anche questo un tormentone estivo, canto d'amore. E allora alle 8 e 26 minuti, tra poco ci collegheremo con la polizia stradale per questa rubrica Sicuri in viaggio con la polizia, che sta andando in onda tutto questo mese di agosto, proprio per questa collaborazione, per dare questi consigli anche per la sicurezza stradale. Ci collegheremo appunto con il commissario capo Giulia Petrei, dirigente COPS di Udine, e allora diamo un'occhiata giusto per vedere se abbiamo qualche aggiornamento dalle nostre autostrade, ma vedo che la situazione è più o meno come nel precedente aggiornamento. Adesso do solo un invito alla prudenza per un camion in galleria in marcia, è fermo al chilometro 130 e 500 tra il bivio 7 a 12 e bivio 7 a 10 in direzione sud verso Genova.
2: Sicuri in viaggio con la polizia stradale.
3: Raiso Radio Estate.
1: E allora buongiorno al commissario capo Giulia Petrei, dirigente COPS di Udine. Buongiorno, a lei la parola.
4: Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Con oggi, lunedì 17, lasciamo il weekend di Ferragosto alle spalle ed entriamo nel cosiddetto controesodo estivo. La mattinata sarà caratterizzata da un forte incremento del traffico da bollino rosso, con possibili rallentamenti ma senza particolari criticità, ed in previsione di diminuzione nel pomeriggio, che sarà invece da bollino giallo. Per affrontare un sereno rientro a casa allacciamo sempre le cinture, inclusi i passeggeri che occupano i sedili posteriori. Ricordiamo anche di mettere in sicurezza i nostri amici a quattro zampe, che devono viaggiare in condizioni da non costituire impedimento o pericolo per la guida. Assicuriamoli dunque alle apposite cinture o usiamo il trasportino. Salutandovi, vi ricordiamo che guidare con prudenza nel rispetto delle norme è il primo passo per far sì che le vacanze si concludano al meglio. A tutti un buon viaggio dalla Polizia di Stato.
2: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
3: Raiso Radio Estate. Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Gabbani con Summer Funk, la nuova canzone dell'estate. Gabbani che tra l'altro pochi giorni fa ci aveva fatto prendere un bello spavento durante un concerto alle Troiani in Sicilia, ha avuto un malore ed è stato costretto a interrompere lo spettacolo dopo appena 5 brani. Poi lui stesso ha rassicurato tutti, probabilmente caldo, stanchezza, ai tanti chilometri del tour. Fortunatamente si è ripreso ed è tornato subito sul palco e insomma l'abbiamo ritrovato qui su Rai Isoradio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, dalle quali ripartiamo. Diamo un'occhiata alle notizie: risolto l'incidente in A1 e quindi la circolazione è tornata regolare tra Fine Complanare, Piacenza e diramazione Fiorenzuola verso Sud Bologna. Questa è già una notizia che possiamo archiviare. Attenzione, in A7 la Milano-Genova, una cinghia in corsia di sorpasso pericolosa al chilometro 91.400, siamo tra Vignole e Borbera e Isola del Cantone verso Sud Genova. C'è una coda segnalata anche in A7 per questo mezzo in difficoltà, si tratta di un camion in galleria in corsia di marcia, si è formata la coda di un chilometro tra il bivio A7 A12 e bivio A7 A10 verso Genova. 2 chilometri sulla 26 per il traffico tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova Voltri. Sono a tratti le code in autosole tra Fine Complanare, Piacenza e Fidenza verso Bologna, a tratti anche tra Reggio Emilia e Tredicano Sacampeggio in direzione nord verso Milano. Ricordiamo anche all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena in direzione nord e poi tra Modena Nord e la 22 verso Milano. Ancora rallentamenti tra Val Samoggia e bivio A14 verso sud Bologna, rallentamenti in A1 sempre tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Diamo un'occhiata alla 14, autostrada molto trafficata in questi giorni, verso Ancona verso sud abbiamo code a tratti tra il bivio con l'A1 e la diramazione Ravenna, un tratto di circa 56 km che si attraversa in 50 minuti, questi sono i tempi di percorrenza. Le code anche sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e bivio A14 in direzione sud, code poi ricordiamo a Roma sul tratto urbano della Roma Teramo per la presenza di lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso Roma, ricordiamo che c'è un tratto chiuso sul tratto urbano della Roma Teramo, un tratto chiuso in modalità continuativa fino quindi al 28 agosto, il tratto però è chiuso nella carreggiata opposta tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare.

0: folle, forse è ancora più pazzo.
1: Brano del 1980, contenuto nell'album Sono solo canzonette, ancora oggi a più di 40 anni di distanza riesce ad emozionare, perché parla di sogni, di speranze, ma anche della necessità di non smettere di immaginare. Forse è proprio questo il suo segreto, ricordarci che anche quando ci dicono che quell'isola non c'è, noi possiamo continuare a cercarla in qualche modo. Sono le 8:45, siamo pronti per un nuovo collegamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Allora andiamo lì, a Via Bergamini. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Traffico regolare scorrevole sulla rete gestita salvo pochissime eccezioni. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova per un autocarro in avaria all'altezza del chilometro 130 più 500 in galleria in prima corsia. Ci sono incolonnamenti di un chilometro per chi in viaggio verso Genova tra la 12 Genova Livorno e la 10 Genova Ventimiglia. Il tratto si percorre in meno di 10 minuti. Per quanto riguarda la 26 Genova Gravellona Toce in direzione sud verso Genova, sono 2 km di coda per il traffico sostenuto. Siamo tra Masone e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Il traffico è sostenuto per chi in viaggio sulla 1 Milano-Napoli, dove rileviamo tempi di percorrenza di 25 minuti in direzione sud verso Bologna tra Piacenza e Fidenza. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto, sempre in direzione sud verso Ancona, con tempi stimati in circa 50 minuti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna. Sono invece per lavori alle barriere di sicurezza gli incolonnamenti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città tra Portonaccio e la tangenziale est. Il traffico scorre su una corsia, pertanto invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ricordo in direzione opposta la chiusura continuativa per lavori fino al 28 agosto del tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio. È veramente tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
3: Estate con Rai Isoradio.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: Ciao ciao Bongo Bong.
1: Ciao.
0: Con questa canzone ciao. Saluto la mia Maria Rosaria del cuore. Mary, ecco. Buongiorno.
1: Buongiorno Mary, anche a te.
0: Che dici?
1: Mary, eccoci qua.
0: Siamo qua.
1: Siamo pronte. Questo siamo splendido
0: pronti.
1: Mese che io adoro. Agosto.
0: Adori?
1: Sì, perché si riesce anche a muoversi.
0: Beh, effettivamente è bella è bello questo periodo, proprio perché per noi romani che viviamo nel traffico perennemente,
1: esatto.
0: Insomma, adesso spostarci senza traffico, senza code.
1: È bello, rimanete in vacanza,
0: sto piacere. Come dicevano poco fa, ho trasmesso lo stato sociale, una vita
1: certo,
0: in vacanza.
1: Una vita in vacanza, ecco, rimanete.
0: Rimanete in vacanza.
1: Rimanete in vacanza. Se potesse fare 12 mesi di agosto,
0: esatto.
1: Però dal 10 al 20, e si ripete tutto il mese, di tutti i mesi, di
0: tutti
1: tutto
0: i mesi,
1: l'anno.
0: Anche invernali, quindi.
1: Sì, tutti benissimo. I mesi, certo.
0: Però dovrebbero regalare a giorni di ferie, perché non poi alla fine.
1: Come no. va?
0: Come va? Va bene.
1: Andiamo
0: così.
1: Va.
0: Così dice la nostra cara Maria Rosaria Gavar, che sarà con voi per i prossimi chilometri, per le prossime tre ore. Io ti saluto Maria Rosaria.
1: Anch'io Maria Cristina.
0: Noi ci risentiamo e ci rivediamo nei prossimi giorni. Ringrazio Luciano Pecoraro insieme a Adriano Lippi alla parte tecnica, da Maria Cristina Macca e da Maria Rosaria Gavar.
1: Ce ne andiamo tutte e due.
0: Buona giornata. Yuhu.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura lo sport con i nuovi successi per l'Italia nell'ultimo giorno di gare agli europei di nuoto e atletica. In pista, azzurri in testa al medagliere.
3: Come a Roma 2 anni fa, anche a Birmingham c'è l'Italia davanti a tutti nel medagliere europeo. Il bilancio definitivo recita 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Gli ultimi titoli portano la firma di Larissa Iapichino nel lungo, 7 metri esatti, e della 4x400 uomini con Scotti, Sito, Sudassì e Benati. Nella stessa distanza arriva anche il terzo posto della femminile con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Infine Riva è d'argento nella maratona maschile, stesso colore della medaglia vinta dalle donne nella competizione a squadre. Ridono anche gli azzurri del nuoto. A Parigi ci precede soltanto la Gran Bretagna, ma i 6 ori, gli 8 argenti e i 6 bronzi conquistati testimoniano la forza di un movimento nel quale continua a spiccare la classe di Simona Quadarella. Oro anche nei 400 stile, adesso per lei sono 11 i titoli continentali. Soltanto un centesimo ha privato dell'oro Thomas Ceccon e Benedetta Pilato nei 100 dorso e nei 50 rana. A completare l'opera hanno pensato la 4x100 mista uomini e donne, salite sul secondo gradino del podio. Calcio, Coppa Italia, Lazio eliminata in casa dal Mantova, avanzano ai 16esimi Genoa, Frosinone e Verona. Francesco Albanese, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, sono giorni di massicci attacchi reciproci. Kiev ha lanciato in 24 ore più di 1500 droni, 600 solo sulla regione di Mosca, bilancio di 6 morti e danni enormi a strutture energetiche e strutture logistiche. Mosca invece ha preso di mira soprattutto la capitale ucraina, colpito il più grosso mercato di libri, andato completamente distrutto, bombardamenti sul porto di Odessa, colpita una nave battente bandiera del Togo. In Medio Oriente invece Washington gioca la carta diplomatica per Gaza, nonostante il muro sollevato dal governo israeliano prossimo a elezioni. L'inviato della Casa Bianca Jared Kushner oggi è in Israele per rilanciare il Board of Peace, l'iniziativa voluta da Trump. Ma arriva una nuova frase shock dal ministro israeliano alla sicurezza nazionale Ben-Gvir: a Gaza ci vorrebbero 30-40 uccisioni mirate ogni notte, ha detto. Sul fronte Stati Uniti-Iran oggi scade la tregua concordata 2 mesi fa Islamabad, nessun significativo passo avanti sulle trattative, bloccato lo stretto di Hormuz, Washington non revoca il blocco navale, Teheran ne rivendica invece il controllo. Tensioni continue sullo stretto di Hormuz che restano legati a doppio filo con i mercati, ci colleghiamo con Chiara Rancati a Milano per il consueto appuntamento con le borse.
4: Partiamo proprio dal prezzo del petrolio, che abbiamo visto fluttuare tanto nei mesi scorsi, ma in questi giorni ha molto ridotto le oscillazioni, con gli operatori che sembrano attendere vere e proprie novità dal conflitto in corso prima di prendere posizioni nette, che siano rialziste o ribassiste. Il Brent oggi quindi poco mosso, al momento in lieve calo dopo un inizio mattinata in cauta risalita, poco sotto gli $88.50 al barile. Sale invece del 2,5% il prezzo del gas naturale, che sfiora i €63 al megawattora. In una giornata finora cauta ma positiva per le borse europee, Milano ha aperto a più 0,39%, rialzi più contenuti per gli altri listini principali, segno più marcato per le borse asiatiche, sostenute come spesso in quest'estate dai titoli dei produttori di microchip. Guadagnano oltre un punto percentuale Hong Kong e Shanghai, lo 0,6% Tokyo, nonostante dati deludenti sul prodotto interno lordo giapponese del secondo trimestre, con la crescita attesa al 2% che si ferma invece all'1,1%. Linea a voi.
2: E torna rosso il livello d'allerta sull'Etna, segnalata una caduta di cenere a sud-est del vulcano. E sempre sull'Etna è morto un escursionista di 30 anni che ieri era stato colpito da un fulmine. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, si tratterebbe di un cittadino statunitense che si era avventurato in una zona interdetta per osservare da vicino la cima del vulcano. Restiamo in Sicilia, dove prosegue la caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della città siciliana, 3 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere, sentiti anche i custodi. Il meteo oggi tregua dal grande caldo, con 2 perturbazioni che fanno scendere le temperature ai livelli stagionali, ma arrivano maltempo e temporali anche violenti in gran parte del paese, con 13 regioni in allerta gialla. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Una settimana piuttosto incerta ed instabile, con frequenti temporali che arrivano soprattutto nelle ore centrali del giorno, ma in particolare con una perturbazione intensa che passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare la massa d'aria e le temperature sul nostro territorio. A seguire però le temperature torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
2: Sono le 9.05, la linea torna alla musica di Radio 1, prossimo GR alle 10, buon ascolto e buona giornata.
5: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
6: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
7: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

dall'Australia ritorniamo in Italia sulle nostre strade. Buona mattinata insieme fino alle 12 dopo Maria Cristina Manca, Luciano Pecoraro dall'altra parte del vetro. Subito gli aggiornamenti che arrivano dalla 8, dalla Milano Varese. Viene segnalato questo incidente al 19.300 nord verso Varese tra Castellanza e Busto Arsizio, e al momento c'è una coda di 2 chilometri in aumento peraltro. Poi arriviamo a Genova, vediamo che cosa succede qui sulla 12, Genova Est 7, coda per un veicolo fermo che nel frattempo è stato recuperato. Sulla 7 stessa tra Bolzaneto e la 10, coda per veicolo fermo, quindi la ripercussione del veicolo fermo in A12, mentre sulla Monte Bianco abbiamo un'attesa verso l'Italia di circa 15 minuti. Altre indicazioni riguardano il traffico, quello presente in A14, al momento ancora sotto controllo tra l'Autosole e la diramazione per Ravenna, code a tratti, traffico intenso.

Olivia Dean, Baby Step, proprio questo è il titolo. Torniamo a noi sulla 8 Milano Varese, vi dicevo prima di questo incidente al 19300 Nord, Castellanza, Busto Arsizio, due vetture, il traffico a disposizione solo la corsia di marcia, quindi le code a partire da Legnano. Andiamo in A14 Nord, dispersione di gasolio tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera verso Milano, chilometro 20, quindi attenzione e prudenza, e sulla 10 traffico Genova Pigli, Genova Aeroporto.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
0: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Rai Radio.

Rachel Cinuriri, o Cimiciurri, come la chiamo io, perché mi sembra più simpatico. Alle 9:27 minuti, torniamo in A14. Adesso qui viene dato un tempo di percorrenza sul tratto iniziale tra l'Autosole e la diramazione per Ravenna. Per fare circa 50 km ci vuole un'ora. Rimane l'invito alla prudenza in carreggiata nord, gasolio disperso al chilometro 20 tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, più a sud della 14 Val Vibrata a Teramo. Rallentamenti, la causa è un veicolo fermo. Difficoltà per entrare in A14 del ramo Casalecchio. Andiamo a controllare la situazione della Firenze Pisa Livorno, dove peraltro sta anche piovendo tra Empoli e Ponte d'Aresta. Abbiamo la segnalazione di rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci, quindi l'ultimo tratto in entrata in città. In un tratto precedente invece, tra San Miniato ed Empoli Ovest, viene segnalato un veicolo fermo al 31 900 e ci sono delle code.

0: Chawa.
1: Non so se l'avete riconosciuta Chaka Khan, ma Snoop Dogg di sicuro l'avete riconosciuto, perché ha un modo di fare rap tutto suo particolare, la voce che si riconosce in effetti. Allora torniamo a noi, torniamo in A14, perché è stata rimossa, pulita la chiazza d'olio che era tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera senza conseguenze, situazione regolare in questo caso. Novità dal Monte Bianco, adesso abbiamo code anche verso la Francia, 15 minuti l'attesa, 15 minuti verso l'Italia. Arriviamo sulla Roma Fiumicino, siamo all'altezza della 12 della Roma Tarquinia per incidente in entrata verso Roma. Altre notizie riguardano i lavori che sono sul tratto urbano della 24, quindi le code da Palmiro Togliatti fino alla tangenziale est, segnalazione di incidente, novità sulla 23 Palmanova Tarvisio sull'uscita di Udine Nord.

0: Eccoci pronti con l'aggiornamento meteo di quest'ora. Torna in studio il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Bentornato.
1: Grazie, bentrovata. Bentrovati a quanti sono in ascolto su Isoradio in queste ore di metà mattina. Una situazione meteorologica un po' diversa rispetto al recente passato. Aria più instabile, aria che nelle prossime ore, soprattutto alla fine quando misureremo le massime, si rivelerà un meno calda di quella dei giorni scorsi, in particolare al nord e al centro, per dei temporali che sono attesi e sono già arrivati anche in atto in queste ore sulle coste del rovesci o temporali sulle coste del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ma anche dell'Alta Toscana, iniziati alle prime luci dell'alba tra il Levante Ligure e la Versilia, adesso un po' più a sud nella provincia di Livorno, di Grosseto, eventi che poi scenderanno lungo il settore tirrenico senza toccare anche le coste del Lazio, per ripresentarsi verso sera sulle coste della Campania, della Basilicata, della Calabria, scendendo appunto lungo le nostre regioni tirreniche. Nel frattempo, quando saremo nelle ore centrali del giorno, avremo anche della formazione di nubi temporalesche lungo l'area appenninica centrale e meridionale, e questi eventi potranno in serata, prima sera, andare ad interessare anche le coste del versante adriatico tra le Marche, l'Abruzzo, l'Alta Puglia e il Molise, naturalmente. Nel frattempo anche le precipitazioni attese per il nord-est andranno dissipandosi con il calare del sole. Sul nord-ovest invece avremo una giornata con un tempo più stabile e maggiore spazio per il sole. Delle temperature abbiamo detto, diminuzione al nord e al centro, ancora alte sui 36-37 gradi per la Sardegna meridionale, per l'entroterra della Sicilia e per l'entroterra del meridione peninsulare.
0: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. A più giorni.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Raiso Radio.
7: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 5 minuti alle 10, ripartiamo dalla 14, carreggiata a sud tra l'autosole della diramazione per Ravenna, un'ora come tempo di percorrenza. Più a sud non più rallentamenti ma coda per veicolo fermo tra Val Vibrata e Teramo, più a sud attenzione fumo e incendio al 509, ovvero tra Poggio Imperiale e San Severo, quindi attenzione fumo che è presente peraltro in entrambe le carreggiate. Carreggiata nord della 14, Rimini Nord, Cesena Nord, code a tratti, non è specificata la causa, ma ovviamente sarà il traffico. Faenza, Bologna, Fiera, questa è l'altra coda per il traffico. Attenzione poi in A10, dove andiamo a segnalare una coda per incidente tra Albisola e Savona, siamo già in direzione di Savona. Altra indicazione riguarda poi la Firenze Pisa-Livorno, che cosa rimane? La pioggia intanto tra Empoli e Ponte d'Est, Sabbignato Empoli Ovest invece, veicolo fermo che è stato nel frattempo rimosso, ma rimane questa coda da smaltire. Spostiamoci poi, come arrivano aggiornamenti sulla 26 Alessandria Sud, cemento A21, un chilometro per un veicolo fermo e siamo in direzione nord.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.

Le 10:04 minuti, ricordo l'incendio, quello della 14 tra San Severo e Poggio Imperiale, fumo in entrambe le carreggiate, quindi massima attenzione. San Benedetto del Tronto, Teramo, adesso qui la coda di 2 chilometri per veicolo fermo che è stato rimosso, però rimane la coda da smaltire. Poi ci spostiamo in A13 al Tedo, Bologna Interporto, rallentamenti per un altro veicolo fermo. Autostrada del Sole, la barriera di Napoli Nord in entrata verso Napoli. Firenze Nord, variante di Valico, da qui fino a Sasso Marconi Nord, Modena Sud A22, difficoltà per entrare in A22, poi Reggio Emilia, Campegine, queste sono tutte le code in carreggiata Nord. Carreggiata Sud, Basso Lodigiano, Fiorenzuola, più a sud altre code tra Modena Sud e l'ingresso in A14, queste sono le uniche due code della A14, della 1 verso la 14. Poi ci spostiamo in A22, ne parlavamo prima, quindi tra Bolzano Sud e Rovereto Sud verso l'Autosole abbiamo code a tratti, code anche verso il Brennero tra Verona Nord e Enna Ora, 4 Venezia Trieste, rallentamenti, c'è un veicolo fermo tra la 28 e Sanstino di Livenza verso Venezia, mentre ci sono code alla barriera di Trieste Lisert. Stare

Le 10:15 minuti, attenzione ai temporali che in questo momento hanno visibilità ridotta in A12 tra Pisa Centro e Colle Salvesti, quindi massima attenzione per le cambiate modalità di viaggio, quindi le condizioni meteo che stanno arrivando in alcuni punti d'Italia. Anche sulla Firenze Pisa Livorno peraltro sta piovendo, quindi massima attenzione anche in questo caso. Attenzione anche per invece una cosa opposta, per un incendio a fumo sulla 14 tra San Severo e Poggio Imperiale. Attenzione, visibilità ridotta. Parliamo della 4 della Brescia-Padova, il primo tratto interessato da code tra Brescia Est e Peschiera, poi c'è un mezzo fermo tra la 28 e Sanstino di Livenza verso Venezia, verso Trieste invece tra San Giorgio di Noghero e Palmanova è solo traffico intenso, quindi rallentamenti anche alla barriera di Trieste Liserte, poi la 15 Parma La Spezia, un chilometro ci sono cantieri, ma anche il traffico che va verso La Spezia tra Berceto e Pontremoli. Vediamo gli aggiornamenti che riguardano l'autosole. Adesso viene segnalato la barriera di Napoli Nord, incidente verso Roma, e altre notizie riguardano il Monte Bianco, l'attesa adesso verso l'Italia arriva a 45 minuti, verso la Francia rimane di 15.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Iso Radio.
1: E scopriamo quali sono stati i successi del passato, delle varie estate. Ah, questi sono belli, tutti e tre veramente. Cominciamo con un gruppo italiano, ma non è il gruppo italiano. Quindi 2005, poi arriviamo a pezzo recente 2021 e al 1979. Scopriamolo insieme.

Ve l'avevo detto che era simpatica, era bella questa Summer Breeze delle 10.30, la prossima alle 15.30, quindi scoprirete quali saranno i prossimi brani. Intanto in questo abbiamo sentito Negro Amaro 2005-2021, Bongo Boys con un pezzo del 59 di Caterina Valente, 1979, Miss You, il pezzo era di Eddie Floyd del 1960.

0: piazza vuota.
1: Le 10:35, minuti, spento l'incendio in A14, San Severo, Poggio Imperiale, non c'è più fumo, non c'è più l'incendio, quindi situazione che rientra. Andiamo a parlare invece di temporali e pioggia che è presente sulla 12 tra Pisa Centro e Rosignano. Abbiamo pioggia e fino a Colli Salvetti invece vengono segnalati forti temporali, visibilità ridotta. Parliamo della 6 della Torino-Savona, dove ci sono code verso la riviera Ligure, quindi tra la 33 e Mondovì, e poi più avanti tra Altare, poco prima di Savona. Autostrada dei Fiori, quindi rimaniamo comunque nei pressi, il tratto tra Confine di Stato e Ventimiglia, code a tratti 1 chilometro, poi più avanti sul tratto Genova-Savona, a partire da Genova aeroporto verso la città, code in direzione opposta tra Savona e Spoturno, invece sono 4 chilometri di coda.

0: Le 10:45 minuti, è il momento di tornare al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Soradio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo quindi le principali notizie. Un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 3 km di coda tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. Sono coinvolte due auto in corsia di sorpasso. In alternativa consigliamo di uscire a Piacenza Sud dopo aver percorso la statale 9 via Emilia e rientrare sulla 1 a Fiorenzuola. E ancora in direzione di Bologna, sempre sulla 1, un camion in panne causa 1 km di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. E per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima è necessaria mezz'ora invece di 10 minuti. Proseguendo più a nord verso Milano, sempre sulla 1, code da Modena Sud fino al bivio della 22 per il traffico in direzione del Brennero. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti tra il bivio della 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna e si impiega 1 ore e un quarto, il doppio del solito, verso Ancona. Anche in direzione della 1 Milano-Napoli code a tratti tra Rimini Nord e il bivio dell'Autosole. Qui occorrono 2 ore 40 minuti in più rispetto al normale. E ci sono code in Liguria sulla 10 Genova-Savona per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle Genova in direzione di Genova. Per il momento è tutto, ma ci collegheremo intorno alle 12:45 per altri aggiornamenti. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Estate con Rai Isoradio Radio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
2: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Pochi minuti alle 11, torniamo in Autosole dove c'è questa coda per incidente al 74-74, sono 4 km di coda, Piacenza Sud, Fiorenzuola. Si tratta di due vetture tamponate in sorpasso, il percorso alternativo uscire a Piacenza Sud, la statale 9 via Emilia, poi si rientra a Fiorenzuola. Altra indicazione della 1, veicolo fermo tra Firenze Sud e Scandicci, si tratta di una coda di 3 km al momento per chi si muove in carreggiata nord. Spostiamoci in A14, il tratto tra l'Autosole di Ramazzone per Ravenna adesso impegna 1 ora e 20 come tempo di percorrenza. Carreggiata nord, Ortona, Pescara Sud, 1 km per incidente, un veicolo che ha spandato e siamo in carreggiata nord verso Pescara.

0: ore 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: No, è mio! È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11:04, continuate a viaggiare insieme a noi in questa mattinata dei lunedì, ricordiamo che è anche lunedì perché con le feste di mezzo magari si perde anche la giornata, oggi è lunedì quindi si ricomincia la settimana dopo Ferragosto. Torniamo a parlare del traffico in A14, partiamo da qui questa volta, Ortona, Pescara Sud, 2 km per incidente al 398, tre vetture in corsia di sorpasso, quindi attenzione, questo è l'incidente in A14 Nord. Poi più a nord, Rimini Sud, ingresso in autosole, 2 ore per fare questo tratto e sono circa 130 chilometri. Carreggiata sud invece, tra l'autosole e la diramazione per Ravenna, 1 ora e 20 minuti, qui sono poco più di 50 chilometri. Poi spostiamoci sulla 10, la Genova-Savona, siamo in direzione di Savona, c'è le Ligure al Bissola, c'è in galleria in corsia di sorpasso un incidente, presente già una coda. Proseguiamo poi tra Savona e Spotorno, verso questa è l'autostrada dei Fiori, verso Ventimiglia, 4 km di coda, Borghetto Santo Spirito, Pietra Ligure verso Savona, qui abbiamo 2 km più avanti tra Genova Aeroporto e la 7 altre code. Sulla 7 stessa, carreggiata nord, Milano, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, coda per lavori. Autostrada del Sole, riprendiamo anche da qui, dal tratto in carreggiata nord, quindi per chi da sud si dirige in direzione nord, Magliano Sabina Orte, qui cominciano le prime code. Valdarno, Firenze Sud, rallentamenti. Firenze Sud, Scandicci, veicolo fermo. E poi code a tratti a seguire tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico. Questo si percorre, questo tratto, in 35 minuti. Variante di Valico, Sasso Marconi Nord, rallentamenti. Più a nord, Modena Sud a 22, le difficoltà per entrare in 22. Reggio Emilia, Campegine, carreggiata nord, code a tratti. Passiamo alla carreggiata sud. Piacenza Sud, Fiorenzuola, incidente, sono 4 km, 2 vetture in sorpasso. Percorso alternativo, quello di uscire a Piacenza Sud, a seguire le statale 9, via Emilia, poi si rientra a Fiorenzuola. Più avanti, code anche tra Modena Sud e la 14, questa è la carreggiata sud. Le uniche due notizie della carreggiata sud sono queste.

Le 11:17 minuti, si torna in autosole. Qui aumenta la coda tra Piacenza Sud e Fiorenzuola per incidente al chilometro 74. Però attenzione, perché nel frattempo al 73 c'è tempo per un altro incidente. Quindi al 73, al 74 due incidenti. Al 73 sono tre le vetture coinvolte, al 74 due vetture in sorpasso. Quindi in totale sono a distanza di un chilometro cinque vetture. Il percorso alternativo Piacenza Sud, statale 9 via Emilia, poi si rientra a Fiorenzuola. Altra segnalazione di incidente, anche in questo caso analoga situazione, perché già dove c'era una coda per incidente tra Lanciano e Pescara Sud viene segnalato un altro incidente al 401 e il primo incidente era al 398, tre vetture in corsia di sorpasso, il tratto è lo stesso, quindi qui a distanza di 3 km anche due incidenti sempre in carreggiata nord verso Pescara. E non mancano i curiosi, potrebbero mancare, ma non mancano curiosi tra Pescara Sud e Ortona, quindi anche in carreggiata sud abbiamo delle code. Proseguiamo sulla 12, novità, ci sono code adesso alla barriera di Genova Est in entrata verso la città. Rimaniamo in Liguria sulla 10, il tratto, quello il primo, quello interessato da disagi dell'autostrada dei Fiori tra Borghetto Santo Spirito e Pietraligure verso Savona, e più avanti sulla Genova Savona a partire da Genova Pegli. Il traffico in direzione opposta a Savona Spotorno, quello che va verso il confine di Stato, dalla 7 Ronco Scrivia Isola del Cantone coda per lavori, invito alla prudenza invece in A26 tra Masone e Genova per incidente al 6 e 800. Facciamo

Camrade, non so, un pochino questa canzone, solitamente qualcosa di più grazioso, qua diciamo un po' meno. Comunque alle 11:30 minuti io tornerei alla 14, Lanciano Pescara Sud, 4 km, incidente al chilometro 400, ce n'era uno anche al 398, questo è stato rimosso, erano tre vetture in corsia di sorpasso, rimane l'altro incidente, questo tamponamento viene definito così. Mentre in carreggiata sud, lì dove segnalavamo dei curiosi, anche qua adesso c'è un incidente, 398 sud, Pescara sud, Ortona, e sono quattro le vetture tamponate, quindi a furia di guardare, di curiosare quello che succede, anche in carreggiata sud abbiamo un altro incidente. Poi proseguiamo in nord sull'uscita di Termo, coda in entrambe le direzioni, Rimini sud, allacciamento a 1, 2 ore tempo di percorrenza. Parliamo della 13, qui c'è un incidente tra Bologna Arcoveggio e l'allacciamento con la 14, due le vetture tamponate, coda al momento di 1 chilometro per questo incidente. A 10 Varazze e Celle Ligure, incidente, coda non quantificata al momento. Torniamo a parlare anche dell'incidente della 1 sud tra Piacenza sud e Fiorenzuola, incidente al 73 e al 74, quindi 73 e 74. Al 73 ci sono tre vetture, al 74 74 due vetture in sorpasso. Il consiglio è quello di uscire proprio a Piacenza sud, dove vengono comunque già segnalate delle code, poi la statale 9 via Emilia, rientrare a Fiorenzuola. Carreggiata nord, code anche qua, e sono dovute ai curiosi.

Siamo reggei alle 11:42 minuti, torniamo in A14 perché nel tratto, l'ultimo, quello in avvicinamento verso la città, verso Bologna, carreggiata nord, all'interno del tratto tra Rimini Sud e l'Autosole, sono circa 120 km, 127, all'interno di questo, al 37-400 c'è anche un altro incidente, è avvenuto un incidente, questo anche in carreggiata nord. Poi ci torniamo sulla 1 Sud, Piacenza Sud, Fiorenzuola, 5 km per incidenti perché sono due gli incidenti al 73 e al 74, 7374. Il 73 vede tre vetture coinvolte, due al chilometro 74. Ci sono anche curiosi in carreggiata nord tra Fidenza e Fiorenzuola. Parliamo della 1 ancora, il tratto più a sud, ma in direzione nord, Magliano Sabina Orti, Arezzo, Firenze Sud Incisa, Firenze in Pruneta, variante di Valico. 35 minuti, questo è l'unico tempo di percorrenza dell'autostrada del Sole, mentre torniamo a parlare anche della 14, però nel tratto più a sud, dove c'è un incidente, anche qua ce ne sono due di incidenti, al 400 e al 398 nord, tamponamento e quattro vetture coinvolte, quindi quello che è al 400, un tamponamento viene descritto così, quello che è al chilometro 398, quattro vetture incidentate. Poi adesso arrivano temporali sulla 16 Napoli-Canosa tra Tufino e Baiano, questa è l'indicazione, mentre vedo che almeno in Toscana sta piovendo sia sulla diramazione per Pisa che sulla Firenze-Pisa-Livorno, poi a nord-est sulla 27 e poi vediamo dove, sempre in Toscana, sulla 12 fino a Rosignano.

6 minuti alle 12, partiamo dalla 15, la Parmara Spezia code a tratti traffico e cantieri, sono 5 km, Borgotaro, Pontremoli verso la Spezia 12, tra Versilia e la 15 code verso Genova. Spostiamoci in Autostrada del Sole, vediamo come sta andando la situazione. Abbiamo un altro incidente, questa volta in carreggiata nord, tra Piacenza Sud e Casal Pusterlengo, le code 2 km, due vetture e un mezzo pesante, al 48 nord, Basso Lodigiano, Casal Pusterlengo. Carreggiata sud 5 km e i veicoli sono stati rimossi per erano due incidenti al 73 e 74, rimane la coda da smaltire tra Piacenza Sud e Fiorenzuola. Altra segnalazione riguarda la carreggiata nord, dove c'è l'incidente e ci sono, ahimè, come sempre succede, anche dei curiosi a rischio di far succedere un altro incidente in un tratto dove si potrebbe viaggiare regolarmente. A 13 chiudiamo questa notizia di incidente tra Arcoveggio e l'allacciamento della 14, c'erano due veicoli che si erano tamponati a 14, quindi riprendiamo da qua. Lanciano Pescara Sud, code a tratti per il traffico, quello che era incidente. Sull'uscita di Ortona ci sono code in entrambe le direzioni. Poi più a nord a Teramo in uscita in entrambe le direzioni code, San Benedetto del Tronto, Pedaso, rallentamenti, Rimini Sud, allacciamento a 1, 2 ore tempo di percorrenza all'interno di questo tratto, al 37.400, due vetture tamponate. Carreggiata sud, tra l'Autosole e la diramazione per Ravenna rimane il tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Più a sud altre segnalazioni di code tra Teramo e Roseto degli Abruzzi, Pescara Sud Ortona, quello che era una coda per curiosi è diventata coda per incidente. Poi altre segnalazioni riguardano le difficoltà da Ramo Casalecchio per entrare sia in A14 sia in Autostrada del Sole, mentre nel frattempo si esauriscono i temporali che erano in A16 tra Tufino e Baiano. Monte Bianco, vediamo come sta andando la situazione in ingresso verso la Francia, 30 minuti, un'ora in entrata verso l'Italia. Situazione della Liguria, Genova Pegli, allacciamento a 7, code per il traffico intenso, direzione opposta tra Varazze e Savona, code a tratti, traffico così come tra

Savona e Spotorno, e poi altre indicazioni riguardano la 11, la Firenze Mare, Montecatini, Pistoia, un chilometro anche qui per un altro incidente. Notizie che riguardano poi il tratto, quello della 10, abbiamo già detto. La novità riguarda la diramazione Roma Sud, Torrenova, grande raccordo anulare, difficoltà proprio per entrare sul raccordo. La Venezia Trieste da segnali di code in entrata tra Duino, la barriera di Trieste e l'Isert, più avanti tra Pordenone, tra la 28 e San Donà di Piave in entrata verso Venezia. Tra poco GR1, poi con Alessandra Tocci, grazie a Luciano Pecoraro per la messa in onda.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Agosto sportivo di grandi successi per l'Italia. Primi in Europa nell'atletica e secondi nel nuoto. Da Parigi gli azzurri tornano a casa con un bottino di 20 medaglie nelle gare in vasca. Sulle piste di Birmingham invece conquistiamo in tutto 22 podi. A vincere gli ultimi due ori la 4x400 maschile e Larissa Iapichino con i suoi 7 metri nel lungo. Ascoltiamola al microfono del nostro inviato Daniele Fortuna.
3: L'ho vissuta con grinta, per non dire cazzimma.
4: L'ho detto.
3: Sì, io volevo assolutamente vincere. Ho piazzato il primo salto, che non sono solita fare, e quindi ho dovuto condurre la gara diversamente, ma assolutamente ero pronta a rispondere eventualmente. Mi sono sentita in controllo di quella che era la gara. Credo che ci siano cose da migliorare, non è stata la serata perfetta, le rincorse non erano assolutamente perfette. È anche bene analizzare anche quando si vince quello che può essere migliorato in futuro, però mi godo anche questo titolo perché assolutamente è un'impresa.
4: Questo dal punto di vista tecnico, dici tu, è giustamente, però poi gara di alto livello, perché un podio in 3 centimetri raramente si vede. Dal punto di vista emotivo?
3: Dal punto di vista emotivo io mi do un 10 e lode, perché questo per me è stato il test dopo Tokyo, perché era una gara con una qualificazione.
4: Al primo salto stavolta.
3: Sì, e non nego che fossi, non dico preoccupata, ma volevo assolutamente redimermi dopo quello che è successo l'anno scorso e poi anche dimostrare a me stessa che il pettorale blu me lo meritavo.
2: Gli esteri col Medio Oriente. L'inviato speciale di Trump, Jared Kushner, prosegue il suo viaggio per rilanciare il piano di pace per Gaza dell'amministrazione americana.
5: Spingere Israele ad accettare il ritiro da Gaza in cambio della smilitarizzazione di Hamas e trasformare questi passi in una tabella di marcia concreta. Questa è la missione a Gerusalemme del genero di Trump, Jared Kushner, che arriva accompagnato dal direttore del Board of Peace, il bulgaro Mladenov, e l'ex premier britannico Blair. Lo stesso trio che ieri in Egitto ha avuto un raro incontro con i vertici di Hamas, da cui ha avuto rassicurazioni sulla volontà di disarmo dei miliziani, purché, come previsto nella fase 2 dell'accordo di pace, Israele proceda al ritiro contestuale del suo esercito dall'enclave, un piano sinora rifiutato da Netanyahu, e a 71 giorni dalle elezioni israeliane difficilmente il premier vorrà mostrarsi morbido per non perdere i voti della destra. Proprio oggi si tengono le primarie del Likud, in cui gli iscritti al partito di Netanyahu sceglieranno i candidati del voto, un test che aiuterà anche a capire se il Likud diventerà più estremista o moderato. Intanto nessuna moderazione nei toni dal suo alleato il ministro della sicurezza Ben Gvir, che in una nuova dichiarazione shock ha detto: a Gaza servirebbero 40 omicidi mirati ogni notte. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La guerra Stati Uniti-Iran scade oggi la fragile tregua concordata 2 mesi fa, senza progressi nei negoziati. Secondo il Wall Street Journal, l'Iran si sarebbe preparato in questo lasso di tempo a un'intensificazione dei combattimenti, mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso. Washington non revoca il blocco navale. Teheran che ne rivendica il controllo e chiede lo sblocco dei fondi congelati all'estero. In Iraq, 2 droni iraniani hanno colpito l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nei prezzi di Erbil, senza però provocare vittime. Al via le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud. Dureranno fino al 27 agosto. Il presidente Trump prova a stemperare la tensione con la Corea del Nord. Sui social scrive: considerando il mio ottimo rapporto con il leader Kim Jong-un e non potendo annullarle, ci sarà una riduzione considerevole del numero di manovre militari con Seoul. Replica la Corea del Sud: le esercitazioni si svolgeranno come previsto. Il clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al Museo regionale della Città dello Stretto. Dalla capitale ha raggiunto la Sicilia una squadra di investigatori del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri.
6: Un'azione che secondo gli investigatori ha avuto carattere quasi militare per velocità e accuratezza. L'allarme è scattato, ma i 4 custodi, sentiti dagli investigatori, hanno detto di averlo ignorato. È stata la polizia ad avvertirli. Marisa Mercurio, direttrice del MUME, Museo Regionale di Messina.
7: La polizia ha trovato 2 tavole del polittico fuori e quindi sono venuti al museo per portare queste 2 tavole.
6: Ricerche quindi a tappeto per trovare i ladri che in pochi minuti hanno rubato 4 capolavori del grande artista siciliano. I malviventi sono entrati nel museo da una porta secondaria, hanno rubato le tavole del politico di San Gregorio di fine 1400 e una tavoletta bifronte con Madonna e Cristo, prelevata questa da una teca blindata. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immagini ora al vaglio degli inquirenti che propendono per l'ipotesi di complici interni o basisti. Nella sala che custodiva le opere sembra sia stata ritrovata una fotocopia che raffigura le opere da rubare. Sembra probabile un furto su commissione. Le opere di Antonello da Messina, di inestimabile valore, conosciute a livello globale, non sono vendibili sul mercato. Elena Pabba, GR1.
2: Restano stabili le condizioni di Daniele Maggiotta, il 21enne ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo essere rimasto vittima di un'aggressione fuori da un locale mercoledì scorso. Il ragazzo ha trascorso una notte tranquilla e nelle prossime ore potrebbero essere ridotte le dosi dei farmaci. Attesi in giornata ulteriori aggiornamenti. Intanto la polizia spagnola ha avviato le indagini per risalire ai responsabili del violento pestaggio. Sono gravi le condizioni di Yael Trepi, giovane attaccante francese del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo un grave incidente in piscina. Il ventenne sarebbe finito nella parte più profonda di una piscina in una villa della Costa Smeralda e, non sapendo nuotare, ha avuto difficoltà a tornare in superficie, rischiando dunque di annegare. L'attacco toracico ha rivelato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, situazione che rende difficile lo scambio di ossigeno. I medici tengono il giovane in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Dall'emergenza caldo all'allerta temporali, attivata oggi in 13 regioni, una conseguenza dell'ondata di calore che si va stemperando con l'arrivo di aria più fresca. Le previsioni col colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Una settimana piuttosto incerta ed instabile, con frequenti temporali che arrivano soprattutto nelle ore centrali del giorno, ma in particolare con una perturbazione intensa che passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare la massa d'aria e le temperature sul nostro territorio. A seguire però le temperature torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
2: E con la pioggia che batte su Piazza del Campo a Siena, il secondo palio del 2026, la carriera che si sarebbe dovuto tenere oggi, dopo un primo rinvio, potrebbe essere ulteriormente posticipato. Musica è tra gli appuntamenti più attesi della 36esima edizione di Rocce Rosse Blues, quello in programma stasera all'Anusei in Sardegna.
8: Ciao, sono quello che hai incontrato alla festa, ti ho chiamata solo per sentirti e basta.
2: Se arriva a Stazioni Lunari, il progetto ideato e diretto da Francesco Magnelli con Ginevra Di Marco, Max Gazzè, Veronica Lucchesi e Ascanio Celestini. Nato nei primi anni 2000, Stazioni Lunari propone un format che mette insieme musica e linguaggi differenti. Gli artisti si alternano nei brani, accompagnandosi e intervenendo l'uno nelle esibizioni dell'altro. Ne nasce un concerto corale che attraversa canzone d'autore, rock, pop, folk, musica popolare e parola.
8: Poi tanto spesso che il cuore mi rimbalzi così forte addosso.
2: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle ore 13. Spazio adesso all'informazione regionale. Un ringraziamento a Carlo Boninsegna in regia. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
9: Destinazione estate con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

E facciamo iniziare questo nostro spazio insieme, questo viaggio di 3 ore sino alle 15, con un messaggio di Francesca da Roma. Ci approfittiamo del suo intervento. I Duran Duran, vi amo, grazie per l'ascolto, cari di Isoradio. Quindi apprezzato la nostra amica questo brano, The Reflex, che abbiamo ascoltato. 12:13 dopo il GR, dopo Maria Rosaria Gavara, Alessandra Tocci, ripeto, saremo insieme sino alle 15. Devo dire che notizie non mancano, così un pochino a sorpresa come giorno, e quindi le seguiremo tutte con attenzione, con gli aggiornamenti, con il collegamento con il centro multimediale. Di questo è fatto Isoradio in questa fascia oraria, destinazione Italia, destinazione estate italiana. Adriano Lippi alla parte tecnica, siamo noi appunto a seguirvi nel vostro viaggio, a tenervi aggiornati. A proposito di aggiornamenti, andiamo subito alle novità, che sono davvero notevoli e tante dagli ultimi minuti avvenute. Allora, parto da ciò che sta accadendo in A1, siamo tra Firenze, Pisa Nord, Firenze Impruneta verso sud, verso Roma. Parliamo del tratto tra la 11 Firenze Impruneta verso sud, rallentamenti, un tratto di circa 12 km. Ci spostiamo ora in A14, coda per incidente, la confermiamo, 5 km tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Coda a tratti poi in A10 indicata in 2 tratti, tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno verso Genova, ma anche tra Confine di Stato e Ventimiglia sempre verso Genova. Sono coda a tratti, in questo secondo caso stimate 1 km. Ripassiamo dall'A14, non per coda e rallentamenti, ma per segnalarvi un incendio. Prudenza, il tratto è Termoli Poggio Imperiale, al chilometro 500 fumo ed incendio, quindi attenzione. Ripassiamo dalla 1, siamo dalla fine della Complanare Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, abbiamo 3 km di coda. La causa era un incidente, ora l'incidente è risolto, le code sono in diminuzione, comunque ancora code importanti, stimate 3 km. Andiamo a vedere ancora cosa accade in A1, siamo in altro tratto tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze, incidente al chilometro 502. Coda per incendio, ecco, che si forma tra Termoli e Poggio Imperiale verso Bari, quindi l'effetto è immediato, 1 km subito, c'è movimento su questo tratto autostradale. E sempre poi in A14 abbiamo una coda per incidente tra Castel San Pietro e diramazione Ravenna. 348 103 1010 per i vostri messaggi, musica, infobilità e news. Ora musica.

0: 12:20, tanti messaggi dal vostro viaggio, un viaggio di spostamento evidentemente, perché le notizie sono tante. A proposito delle tante notizie, vi voglio portare in A10, andiamo a aggiornare tutta la A10. Partiamo dal primo tratto, che è verso Genova. Tra Genova Piglia e l'A7 abbiamo code e traffico intenso, un tratto di circa 6 km. Sempre verso Genova, code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno, qui una ventina di chilometri più o meno di autostrada interessate da code a tratti. Siamo ora verso Ventimiglia, 4 km sono indicati tra Fine Complanare Savone e Spotorno, e code a tratti anche sempre verso Ventimiglia tra Varazze e Inizio Complanare Savona. Completerei con la direzione Ventimiglia andando anche tra Bordighera e Ventimiglia stesso, code a tratti. Questa è la situazione dalla 10. Non ci spostiamo di molto, andiamo in A12, siamo alla barriera di Rosignano, verso Rosignano code traffico, tra Pisa Centro e l'Aurelia abbiamo indicazione di pioggia. Come sappiamo siamo molto sensibili ai cambiamenti del tempo in questi giorni, aspettiamo tutti delle temperature più regolari, come dire, quindi sicuramente la pioggia speriamo che le preannunci. In A14 cosa troviamo? Abbiamo code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, un tempo di percorrenza valutato in questo momento di 50 minuti per affrontare un tratto autostradale di circa 34 km. Coda poi per incidente tra Castel San Pietro e diramazione per Ravenna verso Ancona, un chilometro di coda in aumento. L'incidente è avvenuto al chilometro 52, due auto sono coinvolte. Ancora la 14 in primo piano, Pescara Sud, Ortona verso Bari, 5 km di coda per incidente. In questo caso l'incidente vede coinvolte 6 auto verso Bari. Completiamo anche con l'incendio, il fumo e la coda tra Termoli e Poggio Imperiale. Televideo, appena uscito, anche riassumo un po' di notizie di interesse culturale, riguarda Mogol. I 90 anni di Mogol nel palinsesto Rai, in occasione dei 90 anni Rai Cultura dedica all'artista un doppio appuntamento oggi su Rai Storia. Alle 13 si torna al 2016 con Viva Mogol, con i grandi della musica, selezione di spettacoli che andò in onda sulla Rai, con i più grandi successi di Battisti, Vanoni, Ranieri, Patti Pra e lui naturalmente. Questa sera poi alle 23:45 si ripropone una puntata di Blitz, un frammento, una puntata di Blitz, forse ricorderete la trasmissione di Gianni Minà, che risale al 7 marzo 1982, dove Mogol, ospite studio, racconta il sodalizio con Battisti. Se scrivete su internet qual è la canzone più famosa di Mogol, sono tutte a pari merito. Quindi abbiamo una coesistenza di tanti pezzi, quindi a occhi chiusi abbiamo scelto questa.
1: Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Isoradio. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: con Carmela e poco prima abbiamo ascoltato Pensieri e Parole, Lucio Battisti, Alessandro De Gerardis, che tu andrai in onda più tardi. 90 anni di Mogol. Allora io ho scritto su internet la canzone più bella di Mogol, a pari merito 10, a pari merito tra cui Pensieri e Parole.
1: Pensieri e Parole è bellissima, sì,
0: esatto, sì. Veramente un bellissimo
1: pezzo.
0: Sono
1: tutti capolavori, però è difficile effettivamente trovare la più bella. Poi
0: la più bella
1: anche dai gusti,
0: certamente tutti... insomma Pensieri e Parole ha una sua storia,
1: certo.
0: Isoradio è fatta di musica, di notizie, di infomobilità, degli studi dei nostri colleghi tecnici e di un gruppo di lavoro. E oggi il gruppo di lavoro di Rai Isoradio è profondamente scosso da una notizia che mai avremmo voluto ricevere e tantomeno comunicare ai nostri ascoltatori. La nostra collega Rossella Diaco è deceduta questa mattina dopo una breve malattia.
1: E questo è il nostro saluto ad una delle voci che per anni hanno accompagnato gli ascoltatori di Rai Isoradio. Già sui social si è diffusa la notizia e sono arrivati tanti messaggi veramente dispiaciuti e amareggiati da questa notizia.
0: Questo è quanto, siamo un gruppo di lavoro unito, coeso, le siamo state vicino in questo periodo, lei è stata vicina a tutti voi per tanto tempo, ecco, abbiamo voluto così condividere, grazie anche alla presenza della direzione di Alessandra Ferrara e Gian Maurizio Foderaro, questa notizia, quindi condividiamo con voi questo viaggio che ogni tanto si fa davvero duro.
1: Ciao Rossella.

12.38, Olivia Rodrigo e poco prima Roxette. Questa è la nostra musica che accompagna i nostri viaggi sempre, sia nei momenti difficili, nei momenti più facili, nei momenti lieti e meno. Buona giornata a tutti voi, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale, cercheremo di fare il punto della situazione, magari anche con qualche tempo di percorrenza. Dico che abbiamo una situazione complessa, quindi evidentemente giornata di spostamento importante quest'oggi. Allora andiamo con gli aggiornamenti, partiamo dalla Firenze-Pisa Nord, siamo tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, incidente il chilometro 26. In A7 tra la 10 e la 12 verso Milano abbiamo coda per veicolo fermo in avaria. In A12 poi vi confermo le code tra la 7 e Genoa Est verso Livorno. A ciò aggiungiamo anche tra il bivio A10 e A12 verso Milano coda per un veicolo fermo in avaria in questo caso. Valutiamo adesso la viabilità della 1, siamo tra Complanare Piacenza e Casal Busterlengo verso Milano, 4 km di coda definite in aumento per incidente. Poi ancora la 14, 5 km di coda tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. E voi che siete fermi, sapete c'è stato un incidente, c'è una buona notizia, la causa è risolta, quindi le code finora, adesso da questo momento in poi, sono stimate in diminuzione. Abbiamo parlato di Mogol, abbiamo parlato dei 90 anni, quest'oggi Rai Storia si dedicherà con degli speciali andando a ripescare tante trasmissioni che l'hanno visto coinvolto, e viene chiamato sempre da Televideo verseggiatore, quindi colui che crea versi. Ci sono poeti che sanno plasmare emozioni, dargli ritmo, suono e consistenza. Questi sono i verseggiatori, quindi le canzoni, questo è il bel canto italiano. Così è appunto il ministro della cultura ha festeggiato Mogol con queste belle parole. Grazie a lui, dice, ancora si aggiunge, virgolettato, superba lezione sui differenti modi di vivere e respirare da uomini e donne liberi, e questo è sempre Giulia. Questo ancora appunto parlando di Mogol, che sicuramente rincontreremo in questo nostro viaggio insieme con le sue magnifiche musiche. E a proposito di questo, se avete in mente le sue canzoni, se sapete che erano scritte da lui, fateci sapere qual è la vostra preferita. Nel frattempo, altro grande artista, Francesco Gabbani, poi ci colleghiamo con il centro multimediale.

0: prima Francesco Gabbani, ora Carol G e Manu Chao ci hanno accompagnato a un nuovo appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Soradio da Autostrade per l'Italia e da Deglia La Sala. Allora, le situazioni di rilievo riguardano incidenti, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, un incidente causa 4 km di coda tra Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Sono coinvolti due auto e un camion e si passa solo in corsia di marcia. In alternativa consigliamo di uscire a Piacenza Sud e, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare sulla 1 a Casal Pusterlengo. Restiamo in zona, ma in carreggiato opposta, sempre sulla 1, per comunicarvi un altro incidente tra un'auto e un camion tra Piacenza e Fiorenzuola, con 3 km di coda, e si transita su due corsie in sorpasso verso Bologna. Anche qui l'alternativa è percorrere la statale 9 via Emilia, una volta usciti a Piacenza Sud, per fare poi rientro in autostrada a Fiorenzuola. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Boara e Monselice, rileviamo 2 km di coda per un incidente verso Padova, e sulla 14 Bologna-Taranto restano 5 km di coda per un incidente già risolto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento intorno alle 15.45 per altri aggiornamenti. A più tardi.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così: ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
2: Estate con Rai Isoradio. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

12:56, tra poco avremo i titoli del GR1. Intanto vi ringraziamo dei numerosissimi messaggi che sono arrivati. Questa giornata abbiamo condiviso qualcosa non di allegro, non di felice, ma appunto la scomparsa della nostra collega Rossella, e quindi vi ringraziamo per la vostra sensibilità e la vostra attenzione comune a tantissimi di voi. Tra poco il GR1, nel frattempo vi do una notizia che ci porta in A4, code per incidente tra l'A28 e San Siro di Livenza verso Venezia, ma sulla A4 torneremo adesso, gli U2, i titoli del GR1, e poi torniamo a parlare di traffico e non solo.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Piano di pace americano per Gaza, missione di Kushner in Israele, convincere Netanyahu ad accettare nella proposta ritiro delle truppe dalla striscia in cambio del disarmo di Hamas. L'attentato a Ranucci, illegale di La Vitola, vuole integrare la confessione, avviso al conduttore di report sul rischio attentati un mese prima, l'udienza del riesame forse la prossima settimana. Atletica e nuoto, chiusi gli europei delle due discipline regine delle Olimpiadi, l'Italia fa man bassa di medaglie e guarda con fiducia a Los Angeles 2028. Caccia ai ladri, si cercano i responsabili del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina, giallo sull'allarme ignorato, privilegiata la pista di un basista interno al museo. Ore d'ansia per l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è in coma farmacologico a Sassari, ha rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Dal caldo ai nubifragi, allerta in 13 regioni per il rischio fenomeni estremi, 2 morti per i fulmini sull'Etna e in Alto Adige. Sinfonia jazz al tramonto sull'isola dell'Asinara, stasera la magia del pianoforte di Danilo Rea, improvvisazioni, melodie celebri e musica d'autore.
3: Rai Coradio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: ANAS ricorda, non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza. Con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

E dopo i titoli del GR1 torniamo al nostro viaggio, destinazione estate, infomobilità, news e tanta musica. Questo è quanto vi proponiamo in quest'ora. 13.07 scoccate in questo momento, lunedì 17, ricordiamo, abbiamo detto d'estate, l'altro giorno ho letto una considerazione che in estate quando si è in vacanza si perde un po' il senso del tempo, che giorno è, che numero, il mese non si ricorda, insomma. Allora quindi puntualizziamo a che punto siamo: 17 di agosto ed è lunedì, con un traffico piuttosto importante, di grandi spostamenti. Ci eravamo lasciati con l'A4, da lì ripartiamo, siamo nel tratto Venezia-Trieste, abbiamo code per incidente tra l'A28 e Sanstino di Livenza verso Venezia, rimaniamo in questa zona, sempre verso Trieste, tra San Giorgio di Nogaro e l'A23, anche qui troverete traffico intenso. Spostiamoci poi nel tratto verso Venezia, tra Duino e la barriera di Trieste, Liset, Monfalcone, anche qui code, traffico intenso. Valutiamo adesso la 5 raccordo A4, code a tratti per 3 km tra la 4 e Albiano verso la 5, e sempre in questa stessa zona tra Albiano e la 4 verso la 4 stessa troverete anche qui dei rallentamenti. Questo è l'approfondimento, questo è il focus su questa zona, ma c'è moltissimo altro. Partiamo dal traffico che viene bloccato tra Ferentino e Danagni verso Roma a seguito di veicolo in fiamme, quindi questa è la novità piuttosto impegnativa, visto anche l'orario, faticosa. E poi abbiamo traffico bloccato per veicolo in fiamme anche tra Vasto Sud e Termoli verso Bari, stiamo parlando della 14, nell'altro senso si è formato un chilometro di coda per curiosi. Rimaniamo sulla 14, un tempo di percorrenza che viene ora valutato 40 minuti per affrontare il tratto tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara. Abbiamo indicazioni di coda a tratti tra il chilometro 491 e 392. Lasciamo queste zone e ci spostiamo ai 3 km di coda per incidente in A1 tra inizio Complanare Piacenza e Casal Posterlingo verso Milano, 3 km di coda stimati in diminuzione per incidente. Mi sembra che la causa però sia ancora attiva, quindi l'incidente è attivo, ma le code finalmente sono in diminuzione. Viene rilanciata poi la situazione meteo che riguarda il temporale in A1 tra Chiusi ed Orvieto. Attenzione, si viaggia in un tratto di circa 40 km con temporale, quindi possibile anche riduzione di visibilità, fate attenzione. E poi pioggia, qui un po' più tranquillo, tra Chiusi ed Attigliano, quindi insomma diciamo che il tratto col temporale è di circa una trentina di chilometri, poi si passa a pioggia, quindi più tranquillo. Spostiamoci ora a parlare anche del tratto della 7 tra Bolzaneto e la 12 verso Genova, code traffico per veicolo fermo in avaria. 348 103 1010 per i vostri messaggi, vi ringraziamo per la vostra presenza, per il vostro affetto, per la vostra attenzione. Musica.

13:14, allora l'ultimo aggiornamento ci porta in A14, torniamo su questo numero, ed è il tratto Vasto Sud Termoli verso Bari, 2 chilometri di coda a causa di blocco per veicolo in fiamme. Questa è la situazione in A14. Ci spostiamo poi in A1, tra Frosinone e Adagni verso Roma abbiamo 4 chilometri di coda per veicolo in fiamme. Coda per incidente poi indicata in A1 tra l'inizio della Complanare Piacenza e Casal Pusterlengo verso Milano. Ci spostiamo ora in A26, Ovada e Masone, il tratto, la direzione sud verso Genova Voltri, abbiamo una coda per un veicolo fermo in avaria circa 5 km. Coda per incidente tra Val di Sangro ed Ortona verso Pescara, stimate 2 km queste code, e poi ancora Lanciano Pescara Sud verso Pescara, qui abbiamo indicazioni di un tempo di percorrenza per il traffico intenso e rallentamenti di 40 minuti. Ricordiamo poi sempre sulla Bologna-Taranto questo traffico bloccato per veicolo in fiamme, il veicolo è in avaria al chilometro 459. Un tempo le mamme dicevano ai figli: hai mangiato? Anche tra gli adulti. Adesso hai bevuto, nel senso c'è un po' questa fissazione sull'acqua, che mi permetto di usare questo termine fissazione perché è una domanda ricorrente, tutti girano con le bottiglie perché ci si raccomanda di bere molto, ma ci sono dei miti da sfatare. Questo lo fanno oggi nello speciale Salute Specchio d'Estate della Stampa, in un articolo centrale di Valentina Arcovio, che dice questo: ma quanta acqua devo bere? Ma quanta acqua dobbiamo bere? Perché l'idratazione, le dice, è diventata un'ossessione quotidiana, spesso spinge a fare eccessi e a commettere degli errori. Allora, stereotipi, qual è questi quattro stereotipi, questi quattro falsi miti? Intanto la quantità, dice, non è scritto da nessuna parte, lei dice che bisogna bere 2 litri di acqua quotidiani, non c'è una raccomandazione scientifica, la corretta quantità di acqua varia a seconda di alcuni fattori individuali, che quindi non possono essere oggettivamente 2 litri, ma variano a seconda del peso corporeo, dell'attività fisica e del clima e anche della dieta. Invece è interessante la sensazione che abbiamo di sete, e quando la concentrazione di sodio nel nostro sangue aumenta dall'1 al 2%, a quel punto è considerata una forma un pochino pericolosa, e quindi il nostro cervello ci dà l'ordine di bere. A quel punto dobbiamo bere, non so se anche voi avete questa sensazione, dobbiamo bere assolutamente acqua poi, nient'altro. E a proposito di nient'altro, 3 caffè non hanno le stesse caratteristiche dell'acqua, quindi non sono dei liquidi ma non sono l'acqua, va da sé. E poi la depurazione non deve essere un mito, perché anche troppa acqua può far male, e quindi alla fine la lezione che ci viene detta è questa: che 2 porzioni quotidiane di frutta da assumere al giorno, perché contengono acqua, ognuno deve bere in base alle proprie caratteristiche fisiche, e poi ricordare tutti che il 75% è la percentuale del nostro corpo composta di acqua e liquidi, e quella va mantenuta in equilibrio. Poi il nostro corpo, che è magnifico, così viene definito nell'articolo, ci avverte e dobbiamo bere a quel punto acqua fresca, frizzante, quello che sia, ma va bevuta.

0: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: E si ridacchia con Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa e poco prima Pino Daniele con una magnifica Un cielo senza nuvole. Invece no, noi le abbiamo in queste giornate, le nuvole segnalano un po' il cambio del tempo. Ha scritto Lucia segnalando il nome torinese per le fontanelle. Abbiamo parlato di acqua, acqua che scorre, acqua a disposizione, non quella da acquistare, quindi risparmiando sulle bottigliette di plastica e quant'altro. E lei dice si chiamano toretti o torette, prenderebbero il nome dalla forma torretta di ferro. E allora, carissima, sappi che a Milano si chiamano vedovelle e si chiamano così perché scorrendo sempre l'acqua come il pianto di una signora rimasta vedova, e hanno anche il nome di draghi verdi per il colore e la forma del rubinetto. E poi si arriva a Roma, che sembrerebbe essere la città che ha maggior numero di fontanelle, di nasoni, dal tubo di ferro ricurvo che sembra un grande naso, con tra l'altro un piccolo foro, bisogna chiudere con una grande maestria e bere dall'alto, perché sotto, come sapete, almeno a me raccomandavano, ci bevono i cani, quindi bisogna separare, bisogna fare questa attenzione, quindi c'è modo di bere. Ecco, quindi allora nasoni abbiamo detto a Roma, vedovelle a Milano o draghi verdi, toretti o torette a Torino. Vedi, siamo fantasiosi anche in quello. Se ci sono altri nomi per le fontanelle, siamo pronti a raccontarli. Nel frattempo ce ne torniamo in strada. Abbiamo la 1 ora in primo piano, nel tratto inizio con Planare Piacenza, Casal Pusterlengo verso Milano, abbiamo 2 chilometri di coda, c'era stato un incidente, ora è risolto, le code sono in diminuzione, ma comunque valutate ancora 2 chilometri. Vediamo cosa accade in A12, tra la 7 e Genova Est verso Livorno, 1 chilometro di coda per veicolo fermo in avaria. Un transito di trasporti eccezionale sta causando code a tratti verso Pescara tra Poggio Imperiale e Termoli, stiamo parlando della 14, proprio lì c'era anche un incendio, quindi momento così di pesantezza di viaggio, via. In A13 poi tra Poare e Monselice verso Padova abbiamo 1 chilometro di coda, la causa è risolta, era stato un incidente ed è stimata in diminuzione, ma rimane appunto 1 chilometro. Andiamo ora in A7, siamo tra la 10 e la 12 verso Milano, abbiamo coda, il veicolo è stato rimosso, il veicolo che era fermo è stato rimosso, rimangono ancora code. E poi ricordiamo la viabilità della 11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Tante notizie, allora aggiungo anche la 1 tra Frosinone e Danagni verso Roma, 4 chilometri di coda per veicolo in fiamme. La notizia buona è che non abbiamo più traffico bloccato, ecco, diventa centrale questa. Abbiamo poi questa notizia, arriva chi ci chiede della 22 del Valentina. Allora, cara Valentina, noi abbiamo verso Modena code tra Carpi e la 1 in carreggiata sud, ma anche rallentamenti e code tra Chiusi Val Gardena e Daffi sempre verso sud. Verso nord, verso il Brennero, abbiamo dei rallentamenti tra Verona Nord e Rovereto Nord in carreggiata nord, appunto verso il Brennero. Questi gli aggiornamenti della 22.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: Bam bam, bambina.
1: Sicuramente la canterà Elettra Lamborghini, questo pezzo, questa canzone. Ci dice Ravenna Notizie Online. A Marina di Ravenna, lo studio Delta Live on the Beach con Elettra Lamborghini, ma ci saranno anche Orietta Berti. 21-22 agosto a Marina di Ravenna, sulla spiaggia, presso la diga foranea, sub, eccetera, eccetera. Insomma, naturalmente sarà una bellissima serata. Questa è la nostra musica, prima abbiamo ascoltato anche i Coldplay. Si va avanti in questo viaggio pomeridiano, ricordiamo il nostro numero 348-103-1010. Si viaggia in questo modo, Valentina ci scrive. Intanto sono due gruppi, stanno tornando da Pescia dopo 10 giorni in Trentino. E in un'altra macchina ci sono gli zii e Giulia, loro sono Nicola e Valentina e viaggiano insieme in A22, tutta una fila. Io adoro questi viaggi insieme, che sono i più complicati perché non ti devi perdere e lì cominci. Dove siete? Siete avanti? Siete indietro? Un tempo poi senza cellulare era davvero, metteva a dura prova l'inizio o la fine delle vacanze. Chi è check-in poi è in fila all'imbarco da Messina a Villa San Giovanni, c'è coda a Roma Sud, loro sono insomma in questa zona. E allora io vi porto, molte notizie sono rientrate, vediamo che cosa rimane. Intanto abbiamo una coda in A3 a Nocera verso Napoli, rallentamenti in A14, andiamo a vedere che cosa sta capitando. Si è resa necessaria la chiusura del tratto, ecco qua, tra Vasto Sud e Termoli verso Bari, per un camion che ha preso fuoco. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Chi è diretto a Bari deve uscire a Vasto Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria e può rientrare a Termoli. Inoltre segnaliamo 1 km di coda per Curiosi nella direzione opposta verso Pescara. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Quindi la situazione in A14 non si è risolta, ma mi sembra che viene gestita ed è ancora bella complicata. Tra Val di Sangro e Pescara Sud verso Pescara abbiamo 40 minuti di valutazione di transito. E poi andiamo ancora in A14 per questo incidente tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, andiamo a leggere il dettaglio, 2 auto coinvolte. 1 km di coda poi in A12 tra l'A7 e Genoa Est verso Livorno. La causa risolta, rimangono queste code.

0: Rai Isoradio.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini con Vivi, non finiva mai questa canzone, l'abbiamo goduta fino all'ultimo secondo. Fernando Conti alla parte tecnica, Alessandra Toccia al microfono, 13:45. Dunque, intanto vi ringraziamo per i numerosi messaggi, siete in viaggio e con noi, così coinvolgete sia nelle code nei rallentamenti della vostra qualità di viaggio, e questo è una cosa così, un bello scambio, evviva. E poi per la vostra attenzione di cui abbiamo già parlato rispetto a questa giornata che non è facilissima per noi di Raiso Radio. Dunque, riprendiamo un po' quello che è cambiato in strada, perché devo dire le notizie non sono poche. Io ripartirei dalla 14, dove abbiamo questo traffico bloccato e chiusura di tratto tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari per un camion che prende fuoco al chilometro 459. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Chi è diretto verso Bari deve uscire a Vasto Sud, dove dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare a Termoli. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Poi proseguiamo con il nostro giro, siamo tra Colleferro e diramazione Roma Sud verso Firenze, abbiamo code a tratti, un tratto che va dal chilometro 592 al 576. In A14 poi 1 ora e 5 minuti, quindi sta peggiorando la viabilità tra Bologna Borgo Panigale e diramazione per Ravenna direzione Ancona, quindi direzione sud, un tratto di circa 55 km che si percorre appunto, come detto, con 1 ora e 5 minuti. Dalla 14 alla 10 code traffico tra Genova Peglia e la 7 verso Genova. Poi abbiamo la 1, dove abbiamo un veicolo in fiamme tra Ferentino e Danagni. E non è l'unico, perché ci segnalate più di una zona con le fiamme, adesso cercheremo di individuarle tutte. Nel frattempo abbiamo traffico congestionato tra la 10 e la 12 verso Milano, stiamo parlando della 7, 2 km di coda per incidente tra Baiano e Avellinoves verso Canosa, questi sono giornalmente appena arrivati. Coda a tratti è un tratto piuttosto importante, al chilometro 325 al 308, sono ora indicati verso nord, verso Firenze, tra Valdarno e Firenze Sud. Quindi, come sentite, tantissime notizie. Ancora un'altra notizia che viene aggiornata, la 14 tra Bologna, San Lazzaro e Dimola verso Ancona, 3 km di coda in aumento. Si parlava di acqua, si parlava di quanta acqua va bevuta ogni giorno, abbiamo detto che va un po' sfatato questo mito dei 2 litri, a seconda del proprio peso, la propria dieta, insomma di tutto, una serie di fattori, bisogna scegliere la quantità. E poi il nostro corpo ci avverte, il nostro cervello ci dice quando il sodio aumenta di bere acqua. Abbiamo parlato di come vengono chiamate le fontanelle nei vari posti d'Italia, adesso diamo un quadro invece, una sorta di viaggio nelle fonti di acqua minerale. In Italia abbiamo ben 140 aziende di imbottigliamento, non sono poche, e 300 marche di acque minerali che poi vengono proposte molto frizzanti, leve frizzanti, frizzantissime, con grandi bolle naturali, quindi tante. Insomma, abbiamo un territorio nazionale pieno di acqua, dalle alte vette alle basse, quindi equamente distribuito. Quindi questa è sicuramente una cosa interessante. Esiste poi un turismo dell'acqua, perché le acque si trovano, faccio un esempio di uno, non dico la marca, a 2000 metri sulle Alpi Marittime, in provincia di Cuneo, ad esempio, qui sgorga una sorgente che dà una buonissima acqua. Da un'altra parte invece abbiamo un gruppo che si trova dalle parti di Venezia, nel cuore del Parco del Sile, quindi anche luoghi bellissimi, e c'è un vero e proprio turismo acquatico. Sarebbe interessante, se qualcuno di voi lo ha fatto, così ci spiegate un po' come funziona. 13:49 è il momento della musica.

Una possibilità a lei, Malika Ayane, quei 13:55, ricordiamo che il prossimo GR sarà alle 15. Ecco, Fernando era pronto a dirmi non osare dire adesso che... No, alle 15 per la precisione. Ma arriva una notizia, le agenzie ci consentono comunque di valutare tante situazioni. Adesso il meteo in primo piano con un'ansia che ci ricorda maltempo in Toscana, codice giallo per temporali forti sino alla mezzanotte di oggi, lunedì 17 di agosto, quindi teniamo conto di questo. E qualche temporale lo stiamo già descrivendo noi, ma prioritaria mi sembra la situazione di fuoco e fiamme nelle nostre auto. Sta però tornando regolare la viabilità in A1, appunto abbiamo descritto questo fumo, traffico in bloccato, coda per veicolo in fiamme, rimane solo l'indicazione di coda Frosinone in uscita. Dico questo perché moltissimi chiedono della situazione di Frosinone. Di quanto detto sinora, di quanto seguito finora, rimane solo questa coda in uscita a Frosinone. Rimaniamo in A1, ma ci spostiamo tra Ceprano e Danagni verso Roma, abbiamo indicazione di code a tratti. Code a tratti anche in A1 tra Ponzano Romano ed Orta verso Firenze, un tempo di percorrenza valutato 30 minuti.

Doors, 14.04, musica importante per iniziare quest'altra ora insieme. Poi nella prossima ora viaggerete con Alessandro De Gerardis, Fernando Conti, Alessandra Tocci, insieme in questo momento. Destinazione estate, beh, siamo a metà dell'estate, già si comincia a tornare, già ci sono i primi temporali che stiamo aspettando, devo dire, con molta attenzione. Uno lo indichiamo in A1, fate prudenza voi che siete in viaggio in quella zona, tra Chiusi ed Attigliano. La visibilità è già scesa a 100 metri, quindi prudenza, un tratto importante dal chilometro 417 al 479, quindi si viaggia con temporale per un lungo tratto autostradale. Mantenete le distanze di sicurezza, riducete la vicinanza con le macchine appunto davanti e la velocità, e soprattutto se scendiamo sotto i 100 metri dobbiamo procedere a 50 km orari. Andiamo in A1, siamo con le code a tratti indicate tra inizio Complanare, Piacenza e Casal Pulsterlingo verso Milano, poi code al Piazzale Francese verso Courmayeur, quindi verso l'Italia, un tempo di attesa valutato un'ora, verso nord, verso la Francia, un tempo di attesa di 15 minuti. Traffico congestionato poi in A7 tra la 10 e la 12 verso Milano, code in A9, quindi ancora i nostri confini in primo piano, siamo tra Como Montelimpino e Como Centro verso Renate, abbiamo coda per un veicolo fermo in avaria. La Liguria, la 10 in primo piano, Genova Pegli, BV7 verso Genova, code, coda a tratti per 4 km verso Ventimiglia, tra Fine, Complanare, Savone e Spotorno, ma anche tra Bordighera e Ventimiglia. Qui abbiamo indicazioni di coda a tratti più o meno al chilometro 151. Rimaniamo in Liguria, ci spostiamo in A12, siamo all'altezza di Genova, tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, abbiamo coda per un veicolo fermo in avaria. Ci dicevate della 22, viene citata per questa notizia della 1 che vede al bivio con la 22 code, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero, ma anche chi da Modena Sud alla 22 verso Milano trova code a tratti. Ci fermiamo con la 1, ancora una notizia, siamo in tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti e traffico intenso, un tratto di circa 80 km.

0: E allora ci aiuta in questo viaggio pomeridiano il responsabile ufficio traffico di Pescara, dottor Carlo Maria Rossi. Benvenuto a Disoradio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Ci dica tutto.
1: Allora, siamo in A14, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli in direzione Taranto, quindi in direzione sud. E c'è stato l'incendio di un veicolo pesante al chilometro 459 che ha causato il blocco del traffico. E la buona notizia è che il traffico è stato sbloccato qualche minuto fa, quindi è tornata percorribile la corsia di sorpasso, quindi la coda di circa 5 chilometri che si era formata sul blocco è in via di diminuzione. E, nel frattempo è stata disposta l'uscita obbligatoria a Vasto Sud per il traffico diretto a sud con rientro a Termoli. Contiamo di disattivare questa uscita obbligatoria a breve, non appena avremo la sicurezza di non dover bloccare nuovamente, insomma, che le operazioni dei vigili del fuoco siano effettivamente concluse. E chiaramente sull'uscita obbligatoria si sono formati 2 chilometri di coda al momento e c'è da dire che il percorso alternativo sulla statale 16 vede una deviazione su una strada provinciale che è indicata sul posto da personale sia dai carabinieri che da personale ANAS, perché c'è un'interruzione sulla statale 16 in prossimità del viadotto Trigno. In ogni caso, ecco, conto che a breve dovremmo riuscire a disattivare l'uscita obbligatoria.
0: Bene,
1: per la
0: buona
1: diminuzione
0: notizia,
1: delle code,
0: diciamo,
1: ci vorrà un po' più di tempo.
0: Certo, dovranno essere smaltite. Noi ringraziamo il responsabile ufficio traffico di Pescara, dottor Carlo Maria Rossi, la lasciamo al suo lavoro. Buon pomeriggio.
1: Grazie a voi.

Definito infaticabile dalla stampa, Sal Da Vinci è in giro per il nostro paese con il suo evento, con i suoi concerti, con la sua musica, il suo stile. Allora, prossima tappa Sabaudia il 18 all'Arena del Mare, poi il 20 agosto sarà a Forte dei Marmi, poi a Maiori il 25, poi a Roma il 3 di settembre, un po' di Roma farà, poi Milano il 6 di settembre e poi conclude settembre con San Vito Lo Capo, palco spiaggia, e Napoli, Arena Flegrea. Quindi un bel impegno ancora, ma insomma va avanti fino a novembre, quindi ci sarà occasione di ascoltarlo e di vederlo sul palco. Bene, questa è la nostra musica, musica d'estate con concerti. Torniamo alla viabilità. Lo facciamo perché le vostre domande sono tante, siete sorpresi da alcune situazioni, quindi andiamo subito a definirle insieme. Abbiamo la 1 che vede tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze dei rallentamenti, un tratto dal chilometro 324 al 308, quindi non poco. Poi abbiamo Attigliano, Orvieto Attigliano, rallentamenti per temporali. Qualcuno ci chiedeva, ma i temporali ci sono? Sì, qui per esempio, come appunto abbiamo indicato, abbiamo addirittura dei rallentamenti, evidentemente un impegnativo come tratto. Torniamo in A14 perché viene aggiornata la viabilità tra Vasto Nord e Termoli. Ricordiamo, abbiamo chiusura di tratto per camion che prende fuoco all'interno al chilometro 459. Dentro il tratto chiuso abbiamo 5 km di coda. Il traffico ora defluisce su una corsia. Inoltre 2 km di coda si sono formati a partire da Vasto Nord sino all'uscita obbligatoria Vasto Sud ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Alternative possibili: chi è diretto verso Bari deve uscire a Vasto Sud e dopo aver percorso la viabilità ordinaria può rientrare in autostrada a Termoli. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Torniamo a parlare ancora della 9, confermiamo code tra Chiasso e Como Centro verso Lenate, non tanto per le operazioni doganali nell'uno e nell'altro senso, ma per un veicolo fermo in avaria. Qualcuno ci chiedeva di Imola. 2 km di coda in A14 tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, la causa è risolta, rimangono le code che come detto sono stimate 2 km ma sono valutate in diminuzione. Se state viaggiando in A1 fate attenzione all'altezza del tratto tra Variante di Valico e Sasso Marconi. In questo tratto verso Bologna al chilometro 213-800 abbiamo un veicolo fermo che è in avaria all'interno di una galleria. Attenzione!

Musica, infobilità e news. E adesso le news che sto per leggervi è davvero vicina al nostro mondo, vicinissima. Come sapete, noi cerchiamo di seguire un pochino tutto quello che riguarda il nostro mondo, in questo caso riguarda proprio Isoradio. Allora vi leggo i titoli: morta Rossella Diaco, storica voce di Isoradio, l'ultimo messaggio da Dio sui social. Poi il Messaggero di Roma, Rossella Diaco, morta la storica conduttrice di Isoradio, a fine luglio l'annuncio del tumore, un brutto mostro. E questo è un altro sintesi. E poi abbiamo un'ANSA. L'ANSA poi riprende il comunicato della nostra azienda. E allora ve lo leggo: addio alla conduttrice di Isoradio Rossella Diaco, aveva lavorato a Radio Kin e poi anche a Rai International. Storica conduttrice, era nata a Toronto, in Canada, dove il padre si è trasferito e lì ha acquisito la passione per la radio grazie al papà e a Renzo Arbore. Nell'83 arriva in Rai, arriva in azienda, dal 98 al 2011 ha lavorato a Rai International, quindi la radio, la TV per gli italiani all'estero, mentre dal 21 al 17, dal 17 al 21 è stata conduttrice del CIS per approdare poi ad Isoradio intorno al 2020. Nello scorso 27 luglio sulla sua pagina in Facebook aveva pubblicato un post rivolgendosi agli amici col suo solito modo, col suo solito tono assolutamente allegro, empatico, ecco, forse il termine corretto è questo. E i funerali si svolgeranno a Roma mercoledì mattina alle 10:30 presso la parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria, via del Cenacolo 43, in zona La Storta, quindi siamo verso la Cassia. Questa è l'ANSA che riprende appunto il comunicato della nostra azienda. Proseguiamo quindi questa giornata, come sapete è abbastanza faticosa per noi, anzi non abbastanza, molto faticosa con noi, ma si va avanti. Rossella sicuramente apprezzerebbe tutto questo e le fa piacere la vostra vicinanza, i vostri bellissimi messaggi che conserveremo naturalmente, sono come possiamo dire le nostre stellette, i vostri messaggi e quindi ovviamente preziosissimi. Detto questo, invece di andare in strada ce ne andiamo con un po' di musica.

0: che non esiste niente.
1: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Dannate nuvole, Vasco Rossi e Peggy Goo, questa è la nostra musica. 14:46, moltissimi messaggi anche a seguito delle agenzie che abbiamo letto relative appunto alla scomparsa di Rossella Diaco. Abbiamo letto quest'ansia che ha riportato quanto detto appunto dalla nostra azienda, ricordando anche le sue origini, nata a Toronto in Canada, quindi aveva anche questa così familiarità, no? Con l'inglese, questa vicinanza quasi più all'inglese che non all'italiano, e quindi perfetta anche in questo. Bene, torniamo alla nostra strada, anche perché ci fate tante richieste, ci portate a tante notizie. Io vi porto a una novità che è della 9, come grandate verso le Nate, abbiamo code e traffico intenso. Andiamo in A14, piove, incominciamo a dire piogge temporali, incominciano a inserirsi nella nostra diretta. Siamo in A14, tra Ancona Sud e Val Vibrata, ma anche tra Senigallia e Ancona Sud, tra Cattolica e Senigallia, tutta pioggia che diventa temporale invece in A1 tra Chiuse e Ponzano Romano, tanto che abbiamo avuto anche dei rallentamenti per questo motivo. Eccoli là, Orvieto Attigliano, anzi per la precisione, i rallentamenti sono in questo tratto. Pioggia anche in A12 tra Genova Nervi e Rapallo. Ricordiamolo, in caso di pioggia si deve scendere a una velocità di 110 km/h. Non oltre alla pioggia abbiamo anche vento forte in A27 tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, e poi in A14 tra Ancona Sud e Porto Santo Elpidio. Queste sono la situazione meteo, in qualche modo declinata la viabilità. A questo punto torniamo a parlare di code, di rallentamenti, lo facciamo spostandoci in A14 e chiusa la nota, che cosa rimane di quanto abbiamo descritto accuratamente spesso? Vasto Nord, Termoli verso Bari, 7 km di coda. Si sta distribuendo l'acqua, siamo a seguito di incidente, ma sono valutate in diminuzione. Abbiamo poi 3 km di coda in A12 tra Genova Est e Nervi verso Livorno, anche qui la causa è risolta, rimangono queste code che sono comunque stimate in diminuzione. Ricordiamo, la causa era appunto un incidente, un veicolo fermo in avaria per la precisione. Abbiamo poi la 1 in primo piano tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti. Spostiamoci poi in A14 tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, 2 km di coda, e un chilometro di coda è valutato verso Pescara in A14 tra Poggio Imperiale e Termoli. Qui stiamo parlando di una coda per incidente. Dicevamo del temporale con riduzione di visibilità, è segnalato in A1 tra Chiuse e Ponzano Romano, dove appunto abbiamo anche dei rallentamenti. Quindi questo è quanto sta accadendo in strada. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, sempre a vostra disposizione. Vi ringraziamo, ringrazio Razzo, non posso citarvi tutti, abbiamo comunque tenuto e terremo conto di tutti i vostri messaggi, li metteremo da parte, ripeto, sono per noi merce preziosa. Ringraziamo anche Nicola, Lucia, Armando, Marino, tutti coloro che hanno voluto lasciare un messaggio. La musica, c'è la musica, Baby Jane, Rod Stewart e poi Bossa Nostra, Gaia.

0: Devi sapere, caro Alessandro De Gerardis, sì, che io avevo in macchina una cassetta.
1: Do you think
0: I'm sexy? Ah. La sua zazzera riempiva quasi tutta la foderina della cassetta.
1: Sì, ricordo.
0: Cioè,
1: ricordo.
0: Non c'entrava il corpo, quindi c'era tutta testa con questi capelli dritti in testa, bellissimi, ed era magnifico, lo sapevo a memoria. Poi ogni tanto usciva questo filo e quindi io con la matita...
1: Con la matita o la penna Bic che...
0: La Bic era stata proprio fatta apposta,
1: fatta
0: il signor
1: apposta,
0: Bic ha detto
1: perfetta,
0: come
1: proprio
0: si possono riannodare i fili dei nastri. Che ricordi, che ricordi.
1: Sì. Beh, se le racconti ai giovani di oggi, dico, ma di che stanno parlando?
0: Anche secondo me, il nastro
1: che si attorcigliava sempre. Che dovevi,
0: però Rod Stewart se lo ricorda. Anche i capelli, insomma, era strepitoso.
1: Vedi, poi il bello di quel periodo è che ci ricordiamo le copertine.
0: Certo.
1: Adesso vediamo i file, così si vede solo il nome e l'interprete, il titolo, però...
0: Aspetta, poi su Instagram vedi una cosa e zac, la vai a cercare, non c'è più. Io adesso questa cosa devo scrivere al signor Instagram. Scusi, signor Instagram, se un attimo si distrae, va su questa cosa, non la vede con attenzione, vuole tornare a vedere, io non ho modo di
1: riuscire. Non hai modo,
0: Tu forse conosci qualche trucco?
1: Sì, qualche
0: trucchetto.
1: Ah, vedi,
0: lo sapevo.
1: Sì.
0: E allora, caro Ale, dunque, faticoso in salita oggi.
1: Oggi
0: si va in salita, si va in salita in modo pesante, però insomma... Uniti,
1: ce la mettiamo tutta.
0: Sì. E loro lo sanno,
1: loro lo sanno
0: bene che noi ce la mettiamo tutta, che non molliamo mai, come si suol dire, quindi avanti tutta. Ale, ti aspettano 3 ore di lavoro, tantissimi messaggi su Rossella, tantissimi messaggi. E quindi evviva, c'è vita e c'è gioia intorno a questa figura.
1: Sì,
0: che
1: devo
0: anche
1: dire,
0: Lanza ricorda ovviamente vari passaggi della sua vita,
1: agenzie,
0: che prossimi, e dell'impegno in questa azienda.
1: Bene.
0: 14:55.
1: Sono pronto.
0: Sei pronto?
1: Sì, buon riposo a te.
0: Grazie. Ti lascerei con una bossa nostra, però non ho fatto i conti, quindi non lo so se Superman Lovers mi raggiunge fino alle 15 o bossa nostra Gaia.
1: Vabbè, i conti che non hai fatto tu, vedo di recuperarli.
0: Fernando Conti.
1: Benissimo.
0: L'ho detto, ecco. Fino a non riuscito a dirlo. Li fa lui. Intanto ho preso un po' di tempo, vediamo. Sì. O la spacca.
1: Bene.
0: Buon pomeriggio,
1: ciao.
0: Buon viaggio.

0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. L'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Segfrido Ranucci. È ancora in corso l'incontro nel carcere romano di Rebibbia tra Walter Lavitola, accusato di esserne il mandante, e il suo avvocato Arturo Cola. Obiettivo del colloquio: definire la strategia difensiva in vista dell'udienza del riesame prevista la prossima settimana. Cola ha detto ai cronisti che Lavitola aveva avvisato Ranucci un mese prima del rischio attentati e che il suo assistito intende chiarire e integrare le sue dichiarazioni. Allora ascoltiamo il legale.
3: Sono due i punti. Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente. Ecco, quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito. Questo ci è impossibile perché in sede di udienza di riesame è possibile rendere dichiarazioni spontanee.
2: Dall'estero, ore decisive per il Medio Oriente. Gli Stati Uniti tentano un passo avanti nell'attuazione del piano di pace per Gaza promosso dalla Board of Peace, nonostante le resistenze del governo israeliano oramai in clima elettorale. Il genero e inviato di Trump, Kushner, ha incontrato il premier israeliano Netanyahu, che pochi giorni fa ha respinto l'accordo in 15 punti voluto da Washington. Ieri in Egitto Kushner ha avuto anche un colloquio con una delegazione di alto livello di Hamas. E allo scadere dei 60 giorni di tregua con gli Stati Uniti, l'Iran, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, avverte che è pronta ad una escalation se la diplomazia non porterà a risultati concreti. Il presidente Trump ha intanto affermato che gli Stati Uniti bombarderanno l'Oman se si immischierà nel conflitto nello stretto di Hormuz. Iran e Oman da settimane sono in trattative per un nuovo regime di navigazione nello stretto. Ancora una tragedia dell'immigrazione: 7 migranti sono morti e 2 sono in gravi condizioni mentre si trovavano su un barcone partito dalla Libia che è stato soccorso da una nave di emergency. A bordo una 50 di persone originarie della Somalia e dell'Egitto, e tra loro ci sono anche 5 donne e 29 minori. La ONG si sta ora dirigendo al porto di Bari. Tragedia in Veneto: un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Dolo, in provincia di Venezia, dopo aver probabilmente ucciso la sua compagna, una donna di 39 anni, il cui cadavere era stato rinvenuto a Camponogara. La donna, al termine di una relazione, avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto anche un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Il femminicidio dovrebbe risalire al giorno di Ferragosto. Yael Trépy, giovane attaccante francese del Cagliari, è in coma farmacologico dopo che ha rischiato di morire annegato in una piscina di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il servizio è di Vincenzo Di Monte.
4: Il 21enne francese nella serata di ieri è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Trépy non sa nuotare e una volta in difficoltà è stato soccorso dai presenti, ma quando già presentava sintomi di annegamento. Grazie all'elicottero però il trasporto è avvenuto rapidamente verso la struttura sanitaria, dove il giocatore è giunto intubato e dove gli è stata riscontrata la presenza di molto liquido nei polmoni che rendeva difficile lo scambio di ossigeno. Per consentire la somministrazione di una terapia, il giovane è tenuto in coma farmacologico. Trépy avrebbe ripreso oggi gli allenamenti nel centro sportivo rossoblu di Seminello dopo il riposo concesso da mister Pisacane alla squadra, reduce dal debutto ufficiale nella nuova stagione con il passaggio del turno in Coppa Italia grazie alla vittoria sull'Arezzo per 1-0 venerdì scorso. Il francese, cresciuto nel vivaio del Cagliari, aveva giocato da titolare nel tridente offensivo a conferma di quanto sia ormai un elemento apprezzato dall'allenatore, che gli ha sempre dato fiducia e minuti in tutti i test del precampionato.
2: Indagini ancora in corso a Messina dopo il furto dei capolavori del 400 al Museo regionale, per capire come sia stato possibile trafugare le opere nonostante il sistema di allarme e la vigilanza.
5: Si sono introdotti nel Museo regionale a Cascina eludendo i sistemi di sicurezza. 4 le opere trafugate, 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte che raffigura da un lato la Madonna col Bambino e un Francescano orante e dall'altro il Cristo in Pietà. Un'opera, quest'ultima, tenuta in una teca blindata. Gli autori hanno agito ieri sera intorno alle 10 mentre in città c'era la processione ferragostana dell'Avara. Ad allertare la polizia, la segnalazione segnalazione di una persona che aveva notato dei dipinti appoggiati sulla recinzione del museo. Dei primi rilievi, eseguiti anche dalla scientifica, è emerso che i ladri hanno forzato una porta secondaria. In corso le analisi dei sistemi di videosorveglianza. Siamo sconvolti, ha detto la direttrice del museo, Marisa Mercurio. Erano tra le opere più note di Antonello da Messina. Siamo vicini alla città, ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli. Oggi il museo rimarrà chiuso anche per agevolare l'attività investigativa.
0: Da Catania, Maurizio Di Lucchio, GR1.
2: Niente da fare anche oggi per il Palio di Siena, rinviato a domani a causa del maltempo. L'ultimo doppio rinvio della manifestazione risale a luglio del 2024. Il prossimo GR1 alle 16.
1: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
10: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express. Un sorriso lungo un viaggio.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Bruce Springsteen con questa Hungry Heart, 15:10, destinazione estate, ben trovati all'ascolto da parte di Alessandro De Gerardis. Una giornata un po' particolare questa di oggi su Raiso Radio per la scomparsa della nostra collega Rossella Diaco. Tantissimi messaggi sono arrivati sia sui social che anche sul nostro WhatsApp e sulle varie agenzie che si stanno susseguendo. Voglio iniziare leggendo un messaggio di un nostro ascoltatore, Orazio, questo a rappresentanza di tutti i messaggi che sono arrivati, che sono veramente tanti. Ci scrive Orazio: quello che è successo è un dolore immenso che non ha colpito soltanto voi ma anche noi camionisti che ogni giorno percorriamo le strade accompagnati dalle vostre voci, dalle vostre informazioni e dalla vostra presenza. Per noi siete molto più di una semplice voce alla radio, siete i nostri amici invisibili, quelli che ci tengono compagnia durante le lunghe ore di viaggio, che ci fanno sentire meno soli e che in qualche modo entrano a far parte delle nostre giornate. Mi stringo con tutto il cuore alla famiglia di Rossella nel dolore per quella terribile perdita e a tutti voi che continuate nonostante tutto a regalarci ogni giorno un servizio prezioso fatto di professionalità, umanità e passione. In momenti come questo le parole sembrano non bastare, ma sappiate che il vostro dolore è arrivato anche a noi e che vi siamo vicini con tutto il nostro affetto. Un forte abbraccio a tutti voi da Orazio. Io ringrazio Orazio naturalmente per questo bel messaggio e ringrazio tutti gli altri, anche se non c'è modo di poterli leggere tutti. Grazie per la vostra vicinanza, grazie per il vostro affetto, per il vostro amore, anche per il ricordo nei confronti di Rossella Diaco. E con questo andiamo avanti con leggerezza, andiamo avanti con allegria, perché era così che voleva Rossella ed era anche il suo modo di condurre. Allora torniamo alle informazioni sulla viabilità. Intanto saluto Patrizio Gotti, la parte tecnica, che mi segue per i prossimi chilometri. Abbiamo code al traforo del Monte Bianco, Piazzale Francese, 45 minuti, un'ora dal lato italiano. Code per incidenti in A26 tra Casale Monferrato Nord e il Bivio con la diramazione A4, un'auto ribaltata tra la seconda e la terza corsia, il traffico scorre sulla sola corsia di marcia. Poi abbiamo una situazione di code a tratti in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso la Francia. Code per traffico tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno, code anche tra Modena Nord e Bivio A22 con incolonnamenti anche nello stesso bivio tra la 1 e la 22 per Ennero Modena. Rallentamenti per traffico sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Code a tratti in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola in direzione di Ancona, 1:05 il tempo di percorrenza. Code a tratti anche tra Rimini Sud e il bivio con la 1 in direzione nord e abbiamo 2 ore come tempo di percorrenza. Code nel bivio tra il raccordo di Casalecchio e la 1 in direzione dell'autostrada del Sole. 1 chilometro di coda per un mezzo fermo ormai rimosso comunque tra Ferrara Sud e Altedo in A13 verso Bologna. Code per un mezzo fermo tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. Incidente in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, coinvolte 3 auto in direzione di Bologna al chilometro 277 e tutto ciò sta provocando dei rallentamenti. Rallentamenti ma dovuti al traffico anche tra Valdarno e Firenze Sud sulla 1 in direzione di Firenze, code a tratti in A1 tra Ceprano e la diramazione Roma Sud verso Firenze, code a tratti anche in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata in direzione di Ancona, code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est. Ci fermiamo momentaneamente qui, poi ci sono altre notizie, le leggeremo a breve. Adesso Tommaso Paradiso.

Raizo Radio Estate.

La novità di Madonna, questa Dance Terry alle 15:22 in questo momento. Continuiamo il nostro giro attraverso le varie notizie e andiamo tra Chiusi e Fabbro, dove si è verificato l'incidente al chilometro 422, coinvolte due auto. Code a tratti tra Ceprano e la diramazione Roma Sud sulla 1 in direzione di Firenze, poi code a tratti in A14 tra Pineto e Teramo verso Ancona. Sul tratto urbano della 24 a Roma, code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale, rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa, direzione Firenze. Code per il ripristino di un incidente in A14 tra Vasto Nord e Termoli in direzione sud Bari, 3 chilometri. Poi incidente che aggiungo si è verificato al chilometro 495, lo sbandamento di un mezzo. Poggio Imperiale Termoli, quindi 3 chilometri di coda per incidente in direzione di Pescara. Poi andiamo sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest, un altro incidente, interessa entrambe le carreggiate, non ci sono in questo caso problemi per la viabilità, comunque prudenza all'altezza del chilometro 38. Arriva Giusy Ferreri, che è stata ospite di Raiso Radio pochi giorni fa, con Come pensi possa amarti.

Stranger di Alex Warren, una canzone intensa che parla di quel legame speciale in cui ci si affida completamente a qualcuno lasciandosi accompagnare lungo il viaggio. Una voce ormai inconfondibile, quella di Alex Warren, protagonista della nuova scena pop americana. Bene, torniamo agli aggiornamenti. Ci sono 3 chilometri di coda per il ripristino di un incidente in A14 tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari. Code adesso al piazzale italiano di un'ora al traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Poi andiamo anche sempre in zona sulla 5 tra Morge e Courmayeur Sud, in galleria c'è un veicolo fermo, attenzione quindi in carreggiata nord. Code a tratti per la Grandine, siamo in A24 tra San Gabriele Colledara e Teramo in direzione di Teramo. Confermo le code per incidenti in A12 tra Chiavari e Sestri Levante, sono di 1 chilometro in direzione sud Livorno, e poi abbiamo anche i rallentamenti dovuti al traffico in A13 tra Ferrara Sud e Altedo in direzione sud Bologna. Code adesso a Vasto Sud sulla 14 in uscita per entrambe le provenienze. Confermo le code a tratti tra Pineto e San Benedetto del Tronto. 50 minuti il tempo di percorrenza in direzione di Ancona. Siamo in A14. E adesso è la volta di Napoleone con Cucù Marie.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccoci, il nostro appuntamento con i ricordi, con le estati passate, con le canzoni che hanno segnato magari momenti belli della vostra vita. Abbiamo tre canzoni come al solito: la prima è del 2014, la seconda è del 2024, la terza del 1982. Ve le annuncio in coda, sicuramente le riconoscerete voi.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: E termina qui il nostro spazio Summer Breeze. Abbiamo ascoltato nell'ordine dal 2014 Calvin Harris con Summer, 2024 Annalisa e Tananai con Storie Brevi. Abbiamo terminato, stiamo terminando con Giuni Russo. Era il 1982 quando grosso successo riscosse Un'estate al mare. Ma torniamo al presente e siamo collegati con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, come da previsto, bollino rosso, in particolare interessata la A14 Adriatica. Partiamo dal tratto tra Vasto Nord e Termoli verso Bari. Qui le code sono per lavori di ripristino a seguito di un incidente che è stato risolto e ci sono 3 km di coda. Ancora un incidente risolto tra Poggio Imperiale e Termoli verso Nord. Il tratto al momento si percorre in circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Sempre verso nord il traffico è intenso tra Pineto e San Benedetto del Tronto, qui con tempi di percorrenza di 50 minuti invece della solita mezz'ora. Poi saliamo verso l'Emilia, dove le code per raggiungere l'Autosole partono da Rimini Sud e hanno tempi di 2 ore, mezz'ora in più. Sempre sul tratto emiliano, ma per chi viaggia in direzione opposta, quindi verso sud, ci sono code tra Bologna Borgo Panigale e Imola. Cambiamo versante e andiamo in Liguria, sulla A12 Genova Sestri Levante. Tra Chiavari e Sestri Levante, in direzione di Milano, è avvenuto da poco un tamponamento tra 2 auto e un camion. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Ancora un incidente sulla A26 dei Trafori, nel tratto piemontese, tra Casale Monferrato Sud e la diramazione per la A4 verso Gravellonatoce. Nell'incidente sono stati coinvolti un camion e un'auto ribaltata, motivo per cui si viaggia su una sola corsia. Traffico intenso al traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa per andare in Francia è di 1 ora e mezza, occorre invece mezz'ora per entrare in Italia. E sull'Autosole poi ci sono code per raggiungere la A22 del Brennero e partono le code da Modena Nord. Ancora per chi è sull'Autosole ed è in viaggio verso nord, si trova nel tratto laziale, incontra code tra Ceprano e la diramazione di Roma Sud. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Agli aggiornamenti sulla viabilità, code per incidenti in A26 tra Casale Monferrato Nord e la diramazione A4 in direzione di Gravellona Toce, code a tratti tra Pineto e Grottammare, 50 minuti il tempo di percorrenza in A14 direzione nord verso Ancona, code tra Courmayeur Sud e il Monte Bianco sulla A5 Torino Aosta Monte Bianco, c'è tra l'altro un veicolo fermo tra Morge e Courmayeur Sud sempre in direzione del traforo. Code per incidenti in A12 tra Chiavari e Sestri Levante in direzione di Livorno. Ci comunicano adesso la situazione tra Chiusi e Fabro, dove in un incidente sono rimaste coinvolte due autovetture al chilometro 424. Andiamo poi al piazzale francese del traforo del Monte Bianco, dove c'è un'attesa di mezz'ora per entrare in Italia. Code a tratti in A1 tra lo svincolo di Melegnano e la tangenziale ovest in direzione di Milano. Torna al traforo aggiornamenti anche dal piazzale italiano, 1:30 l'attesa in direzione di Chamonix.

0: Oddio, non so che fare. Io chiamo l'ascensore.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

DNC con Cake by the Ocean. 5 minuti dopo le 16 siamo ancora noi, Patrizio Gotti alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla in questa triste giornata per Reggio Radio per la scomparsa della nostra collega Rossella Diaco. A tal proposito voglio leggere una tra le tante agenzie che sono arrivate, questa è un'ANSA dove si riportano le parole del consiglio d'amministrazione della RAI che esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rossella Diaco, storica voce del servizio pubblico e figura amata da colleghi ascoltatori, professionista di grande competenza, passione e umanità, ha lasciato un segno importante nella storia della Radio Rai e in particolare di Isoradio. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze. A queste parole il CDA dell'azienda affida il cordoglio per la morte di questa voce di Isoradio. Torniamo ad aggiornare la nostra situazione e andiamo tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, dove si è verificato un incidente al chilometro 209. Terminate le code a Vasto Sud, risolto l'incidente in A12 tra Lavagna e Sestri Levante e anche le relative code. Code invece tra Confine di Stato e Bordighera in direzione di Genova, siamo sempre in A10. Sulla 14 code di un chilometro per l'incidente tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione di Pescara. 2 ore l'attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco e abbiamo invece al piazzale francese 30 minuti di attesa per entrare in Italia. Code per traffico in A10 tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 verso Genova, adesso code per la presenza di materiali dispersi in A1 tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione di Roma. Voglio ricordare anche le code a tratti in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, code a tratti in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona, ci sono code anche tra Modena Nord e il Bivio con la 22 in direzione di Milano, rallentamenti in A1 tra Calenzano e la variante Rivalico verso Bologna e code a tratti in A1 tra Ceprano e la diramazione Roma Sud in direzione di Roma, code a tratti in A14, 2 ore il tempo di percorrenza tra Rimini Sud e il Bivio con la 1, quindi siamo tra Rimini Sud e Bologna in direzione nord e arriva Saif con Parlar d'amore.

Questa era Olivia Dean con Baby Steps, un titolo che è già una piccola filosofia, perché significa letteralmente piccoli passi, andare avanti senza fretta, un passo alla volta, accettando anche le proprie fragilità, imparando a crescere lungo il percorso. La voce calda, elegante, soul di Olivia Dean accompagna perfettamente questo messaggio. Non è insomma necessario avere tutto chiaro subito, l'importante è continuare a camminare, come dice appunto Olivia Dean in questa canzone. Code al traforo del Monte Bianco, piazzale Francese, 30 minuti in direzione di Courmayeur, code di un chilometro per incidenti in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Pedoni sono segnalati sulla 1 tra il raccordo di Caserta Sud e la 30 Caserta Salerno in direzione di Roma. Un chilometro di coda con tendenza all'aumento per l'incidente in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Veicolo al chilometro 215.8 tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze. Poi incidente appunto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, due auto coinvolte al chilometro 209. Code per materiali dispersi ci vengono adesso segnalate sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lomazzo Sud e Fino Mornasco verso Como. Ricordiamo anche le code di un chilometro per materiali dispersi che nel frattempo sono stati rimossi, ma ancora le code rimangono. Siamo in A1 tra Monte San Savino e Valdichiana, direzione Roma.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Rai Isoradio.

grande energia con i Green Day, I'm Never Gonna Rip. Il punk rock torna a mordere con chitarre decise, ritmo serrato e tutta la personalità di Billy Joe Armstrong e compagni, una band che attraversa le generazioni senza perdere la sua forza. E noi non perdiamo d'occhio la situazione invece su strade e autostrade, andiamo sulla 7 dove tra il bivio a 12 e il bivio a 10 verso Genova abbiamo code per traffico intenso, code a tratti a 14 tra Pineto e Pedaso. Siamo con un tempo di percorrenza di circa un'ora. Incidente poi sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavori e Vicarello in direzione di Livorno. Code a tratti di 3 km sulla 10 tra Orcofellino e Spotorno in direzione di Genova e 4 km tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Tra Foro del Monte Bianco aggiorniamo i tempi: 15 minuti al piazzale francese, 2 ore di attesa al piazzale italiano. Code in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Ricordiamo anche tra Monte San Savino e Val di Chiana verso Roma, code per materiali che erano dispersi, sono state rimossi, ma le code come sempre spesso rimangono ancora per un po'. In A1 ancora code per traffico tra Modena Nord e il Bivio 22 in direzione di Milano, poi rallentamenti tra Calenzana e la variante di Valico in direzione di Bologna. Aggiorniamo il tempo di percorrenza: 1 ora e 40 in A14 tra Rimini Sud e il Bivio con la 1 in direzione di Bologna, e arrivano Alfa e Giovanotti, buon vento. Ed è un po' di...

Bene, bene, bene, siamo arrivati alle 16:32. Parliamo di abitudini che abbiamo, ma che a volte possono anche diventare pericolose. Stupisce sempre scoprire, infatti, che molte delle nostre abitudini personali sono in realtà molto comuni, come quella, non so, di conservare i vecchi smartphone nel cassetto, magari perché si pensa di riutilizzarli o perché ci siamo così legati dai ricordi, dall'affetto. Per quanto diffusa, però, non si tratta di un'abitudine buona da mantenere. Tenere i vecchi cellulari in questo modo è davvero poco conveniente e può perfino diventare, pensate, un po' pericoloso. Anziché riporre i vecchi apparecchi al momento dei nuovi acquisti, è meglio trovare delle alternative, perché la vita del cellulare non resterà sospesa fino alla nuova accensione. Il passare del tempo incide sulla salute dell'apparecchio, come accade anche per tablet e altri dispositivi simili. Ci sono moltissimi motivi per cui sarebbe meglio trovare un'altra fine agli smartphone usati anziché riporli in un cassetto per poi dimenticarsene. La ragione principale per cui si tratta di una pessima idea riguarda il rigonfiamento delle batterie, un rischio a cui tutti i cellulari vanno incontro dopo qualche anno. Le batterie a litio, con il passare del tempo, soprattutto quando i dispositivi restano inutilizzati per svariati anni, sono infatti soggette alla formazione di gas che, restando intrappolato all'interno dell'apparecchio, genera il tipico rigonfiamento della scocca. Ci sono vari fattori che contribuiscono a questo processo, compresa la prolungata mancanza di carica della batteria. Si tratta di un problema molto grosso, in particolar modo quando non ci si accorge del danno tempestivamente. Il rigonfiamento della batteria può infatti danneggiare severamente i componenti interni dell'apparecchio, rompendolo anche irreparabilmente o comunque rendendo le riparazioni decisamente costose, spesso più del valore del cellulare vecchio di qualche anno. Maneggiare uno smartphone con la batteria gonfia, tra l'altro, è anche pericoloso, perché il dispositivo potrebbe esplodere o prendere fuoco. Tendenzialmente lo smartphone può durare svariato tempo spento senza riportare problemi, ma quando lo si ripone nel cassetto per utilizzare il nuovo cellulare è facile dimenticarsene per molto tempo, anche anni. Così non si riesce a mantenere l'apparecchio in uno stato ottimale né a portarlo subito a eseguire una riparazione. Il telefono rimane quindi inutilizzato, dovrà essere buttato, rendendo inutile qualsiasi proposito per cui era stato deciso di conservarlo. Che si trattasse di una ragione affettiva o di utilità poco importa, perché lo smartphone non avrà altra destinazione che lo smaltimento, senza contare che con il passare del tempo i vecchi cellulari hanno un valore quasi irrisorio. Per prevenire il rigonfiamento della batteria o comunque evitare che il danno al dispositivo diventi irreparabile, è possibile adottare qualche precauzione. Chi sceglie di conservare i vecchi telefoni nel cassetto dovrebbe controllarli periodicamente e assicurarsi di caricarli almeno ogni 6 mesi. E infatti la batteria sotto lo 0%, che sul lungo termine provoca e accelera il rigonfiamento, tanto che gli smartphone hanno sistemi di protezione che garantiscono una minima carica residua in seguito allo spegnimento. Quando passano anni, però, questo non è più sufficiente, pertanto bisogna occuparsene personalmente. Con i nuovi cellulari non è infatti più possibile rimuovere la batteria, a meno che non ci si rivolga a un tecnico. Quest'ultima resta ovviamente una soluzione idonea se si vuole conservare il cellulare per un legame sentimentale, così da tenere il ricordo senza incorrere in guai. Altrimenti è fondamentale assicurarsi di preservare la batteria in buono stato, occupandosi all'occorrenza della manutenzione anche quando il cellulare rimane inutilizzato. Ciò serve per conservare lo smartphone pronto in caso di necessità, ma ovviamente non è molto conveniente. In linea generale, infatti, sarebbe preferibile non tenere affatto lo smartphone nel cassetto. Piuttosto è meglio venderlo, donarlo o affidarlo agli appositi centri di riciclo e smaltimento. Moltissime case produttrici inoltre offrono dei servizi per smaltire il cellulare usato, che prevedono uno sconto sull'acquisto del nuovo apparecchio o altre promozioni.

0: Show Em. Shaka Khan, Snoop Dogg con Boogie's in My Soul. È il momento degli aggiornamenti dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. È ancora trafficata la rete al momento. Partiamo dalla Toscana e dalla A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna c'è un chilometro di coda per un tamponamento tra due auto. Naturalmente il nostro personale è già sul posto. Il traffico più intenso poi lo troviamo sulla A14 Adriatica. Per chi viaggia verso nord, tra Val Vibrata e Pedaso i tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora invece dei soliti 20 minuti. Poi in Emilia, dove le code per raggiungere l'autosole partono da Rimini Sud e hanno tempi di un'ora e mezza, quei 20 minuti più del solito. Le code della A14 verso sud sono invece tra Baston Sud e Termoli di un chilometro, qui per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, e poi tra Bologna Borgo Panigale e Imola. Andiamo adesso in Liguria, dove le code sono per raggiungere Genova, sia sulla 7 Serravalle Genova tra il bivio con la 12 e quello con la 10, sia sulla stessa A10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7. Andiamo poi sulla A26 dei trafori tra Ovada e Masone verso Genova. Qui c'è un chilometro di coda per un mezzo in panne che il nostro personale sta soccorrendo. Traffico intenso al traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa per raggiungere la Francia è di 2 ore. Occorrono invece 15 minuti per entrare in Italia, e sull'autosole poi ci sono code per raggiungere la A22 del Brennero, con code che partono da Modena Nord. Chiudiamo con la capitale, dove ci sono code sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est, questo per lavori, e per questo motivo vi ricordo che è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino al 28 di agosto. In alternativa si può entrare a Portonaccio. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova i viaggiatori. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Noemi, tu cosa fai questa sera? Andiamo sulla 1, rivediamo un po' tutte le notizie dell'autosole, rallentamenti per traffico tra variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, poi tra variante di Valico e Sasso Marconi abbiamo anche la coda per l'incidente di un chilometro con tendenza all'aumento. Veicolo fermo tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze in galleria al chilometro 257-500, rallentamenti tra Calenzana e la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti per materiali dispersi tra Monte San Savino e Val di Chiana in direzione di Roma, incidente tra Chiusi e Fabro in direzione Roma, coinvolte due auto al chilometro 424.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Medio Oriente, gli Stati Uniti provano a dare slancio al piano di pace nella striscia di Gaza del Board of Peace. Il genero di Trump, Jared Kushner, ha colloquio con il premier israeliano Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti ammonisce Israele e minaccia l'Oman.
3: Gli israeliani non dovrebbero colpire Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha detto il presidente Trump a Fox News proprio mentre suo genero arriva in Israele per incontrare il premier israeliano Netanyahu. Un colloquio lungo quello tra i due per cercare di far avanzare il piano del Board of Peace per Gaza verso la seconda fase. Un progetto che dallo scorso ottobre è rimasto sostanzialmente fermo. La condizione posta da Israele resta il disarmo di Hamas. I leader del movimento, incontrati da Kushner al Cairo, hanno ribadito la disponibilità alla smilitarizzazione, ma Netanyahu chiede garanzie concrete e continua a non fidarsi. Trump è poi tornato sul dossier iraniano. Teheran alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto, prima di rivolgere un avvertimento anche all'Oman. Bombarderemo Muscat se si mette in mezzo nel conflitto, ha minacciato, riferendosi al ruolo dell'Oman nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, sul quale l'Oman si affaccia come l'Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il vicepresidente del partito pacifista russo Yabloko, Lev Schlossberg, è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere dal tribunale di Pskov, che lo ha riconosciuto colpevole di diffamazione dell'esercito e di aver diffuso informazioni false sui militari. L'accusa è scaturita dalla condivisione da parte del politico di un articolo sui social insieme alla registrazione di un dibattito in cui sosteneva la necessità di porre fine alla guerra contro l'Ucraina. La Corte Suprema russa ha escluso lo storico partito liberale di opposizione dalle elezioni parlamentari in programma a settembre. Il caso Ranucci La Vitola. Abbiamo stabilito che La Vitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la prossima settimana. L'ho detto Arturo Cola, uno dei difensori dell'imprenditore, dopo aver incontrato il suo assistito nel carcere di Rebibbia. Il legale ha anche aggiunto che La Vitola è pentito di quanto fatto e che non voleva mettere nei guai colui che ritiene un amico fraterno. Tragedia in Veneto, si indaga sulla morte di una donna il cui compagno è stato ritrovato nelle scorse ore senza vita.
4: Lei, Tania Terrin, impiegata, aveva 39 anni. L'hanno trovata cadavere nella tarda serata di domenica nel suo appartamento di Campo Nogara, nel Veneziano. Sarebbe morta, probabilmente per soffocamento, nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Ma si attendono i riscontri dell'autopsia per avere certezze su questo e altri punti, riscontri che non si avranno prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, impiccandosi nel garage appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 chilometri di distanza. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma secondo quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento. Sulla vicenda indaga il nucleo investigativo di Venezia dei Carabinieri e la compagnia di Chioggia. Massimo Buongiorno, GR1, da Campo Nogara, Venezia.
2: Sparatoria nella notte in Andalusia, in Spagna. Gli inquirenti parlano di un possibile regolamento di conti fra clan. Quattro le vittime dell'agguato avvenuto a Isla Cristina, nei pressi di Huelva. Una donna di 62 anni, la figlia di 39 che era incinta all'ottavo mese, il bimbo che portava in grembo e un ragazzo di 16 anni, estraneo alla faida. Mentre sono rimasti feriti due uomini, un 18enne ricoverato in condizioni molto gravi. Ad aprire il fuoco due persone incappucciate a bordo di una moto. Musica, tappa a sorpresa, Matera per il Giova Giro di Jovanotti.
5: Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che...
2: La carovana a due ruote del cantante è stata intercettata dall'azienda di promozione turistica della Basilicata e convinta a fare una sosta nella città dei Sassi, dove è stato letteralmente assalito dai fan e da tanti bambini. Alla domanda su quale canzone del suo repertorio dedicherebbe alla città, Jovanotti non ha esitato a rispondere: Bella.
5: E quando il pane...
2: Ed è tutto, prossimo GR1 alle ore 18.
6: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Anas ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire il 4% di emissioni di carburante. Rispetta l'ambiente.
6: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: They say an end can be a start. Feels like a barber, yes, still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny.

Phoenix con If I Ever Feel Better. Ci ritroviamo alle 17:09 dopo il GR1 delle 17. Ancora Patrizio Gotti, la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Andiamo sulla 5 code tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco in direzione nord. A proposito del traforo, 15 minuti l'attesa al piazzale francese, 2 ore al piazzale italiano. Andiamo poi in A10, code a tratti di 4 km tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia, code tra Recco e Genova Nervi sulla 12 in direzione del capoluogo ligure, code a tratti per traffico in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona. Anche tra la diramazione per Ravenna e Imola abbiamo una segnalazione di veicolo fermo, attenzione, un'auto ferma in emergenza al chilometro 53. Poi code a tratti tra Rimini Sud e il bivio con la 1 in direzione di Bologna. Terminate nel frattempo le code in A12 dette poco fa tra Recco e Genova Nervi. Andiamo poi ancora in A14, Civitanova Marche Macerata, code in uscita da Pescara. Code per traffico congestionato circa un chilometro tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata in direzione di Ancona. Code a tratti tra Val Vibrata e Pedaso verso Ancona, 35 minuti il tempo di percorrenza. Vasto Sud Termoni, rallentamenti per ripristino di un incidente, siamo in carreggiata sud verso Bari. Diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio A14, incidente in direzione nord verso la A14, ci sono code sul raccordo di Casalecchio per traffico nel bivio con la 1, anche tra la A14 e la 1, praticamente è tutto trafficato in carreggiata nord il ramo di Casalecchio. Poi veicolo fermo in A24 tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo in marcia all'interno di una galleria, attenzione al chilometro 20, code per lavori sul tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, code anche sulla diramazione per Pisa, Navacchio in uscita per chi proviene dalla Firenze, Pisa, Livorno, Pinguini Tattici Nucleari, la loro novità ormai la conoscete bene, sorry, scusa, lo sento.

Oh my soul, era Bruno Mars, questa canzone che mette ancora una volta in primo piano la sua voce calda, inconfondibile tra soul pop e quelle atmosfere dal sapore un po' così retro, che sono ormai una delle sue firme. Un artista capace di guardare la grande tradizione della musica americana e di renderla assolutamente contemporanea. Continuiamo intanto il nostro viaggio insieme, rivediamo tutte le notizie dell'autostrada del sole. In A1 incidente tra il Bivio e 14 e il raccordo di Casalecchio in direzione di Firenze, tamponamento tra un'auto e un camion, poi rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord direzione Bologna per traffico, c'è un mezzo fermo, attenzione, tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna al chilometro 213-800 dentro una galleria, fate attenzione. Rallentamenti tra Roncovillaccio e Barberino di Mugello, direzione sud Firenze, materiali dispersi tra Aglio e Barberino in direzione di Firenze, c'è anche un veicolo fermo all'altezza del chilometro 257-5 dentro una galleria, massima attenzione. Rallentamenti anche tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti tra Valdarno e Firenze sud verso Firenze, rallentamenti tra Monte San Savino e Val di Chiana verso Roma per materiali dispersi. Si è verificato un incidente, il ribaltamento di un'auto sulla corsia di sorpasso sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Torniamo sul tratto appenninico perché sulla direttissima, la variante di Valico, abbiamo dei rallentamenti per la presenza di un mezzo fermo tra Firenzuola e Aglio. Torniamo alla musica, sì, Lucio Battisti, anche se fuori orario perché la canzone dice che sono le 7:40 ma sono le 17:19.

indigestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te, di te, di te.

Bene, erano gli U2 con Street of Dreams, questa canzone dal respiro intenso, suggestivo, con quella voce inconfondibile di Bono, capace di dare profondità a ogni parola. È una canzone che sembra portarci davvero lungo una strada fatta di sogni, ricordi e desideri, ma noi seguiamo altre strade, quelle relative alla viabilità. Vi ricordo in A10 i rallentamenti tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 verso Genova, le code a tratti di 2 km tra Bordighera e Ventimiglia in direzione della Francia, le code di 1 km in A12 tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, ancora code a tratti segnalate in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola direzione Ancona, code a tratti anche tra Faenza e Bivio con la 1 in direzione di Bologna, 1 ora e 40 è il tempo di percorrenza adesso, code per un mezzo fermo tra Forlì e Faenza verso Bologna, sono di 3 km con tendenza all'aumento e c'è traffico congestionato tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche, Macerata in direzione di Ancona, 1 km di code, code anche in colonnate a Civitanova Marche in uscita da Pescara, code a tratti tra Val Vibrata e Pedaso verso Ancona, tempo di percorrenza 35 minuti. Torniamo alla musica, Michael Jackson insieme a Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Let me see you.

Emma e Fabri Fibra con Antidroga, forse uno degli incontri più interessanti di questa estate 2026, un titolo provocatorio, Antidroga, che in realtà nasconde una canzone d'amore dove il sentimento diventa quasi una dipendenza, qualcosa da cui è difficile liberarsi. Pop e urban si incontrano in questa produzione di Zef per una collaborazione che arriva già dopo in Italia 2024, due personalità forti, due mondi musicali diversi che tornano a incrociarsi, appunto quelli di Emma e Fabri Fibra. Risolto l'incidente sul raccordo di Casalecchio nel bivio con la 1, abbiamo ancora sul raccordo di Casalecchio code e residue, ma per traffico ormai non più per incidente, e poi tutto il raccordo di Casalecchio in direzione nord, quindi dalla 14 fino all'autostrada del Sole, è interessato da incolonnamenti dovuti al traffico. Veicolo fermo in A24, attenzione, in marcia dentro una galleria tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo al chilometro 20. Risolte le code dal lato francese del traforo del Monte Bianco, mentre dal lato italiano c'è un'attesa di 2 ore al piazzale italiano per recarsi in Francia verso Chamonix. Tra una decina di minuti gli aggiornamenti dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Intanto è stato rinviato nuovamente, avete sentito anche dal giornale radio, il Palio di Siena intorno alle 11 di questa mattina, dopo una notte, una mattinata di lavoro da parte degli operai del comune per sistemare la pista in tufo dove corrono i cavalli, è scoppiato un temporale, quindi il Palio dell'Assunta, che ricordiamo per tradizione si corre il 16 agosto, ma tra l'altro già rimandato ieri per un violento acquazzone che aveva reso impraticabile il tufo con il conseguente annullamento del corteo storico e della carriera delle contrade, quindi rimandato ancora domani, sperando insomma che almeno domani sia possibile correre. Allora, torniamo alla musica, arrivano i Rolling Stones con la loro novità che ormai ben conoscete se siete ascoltatori di Isoradio, Jealous Lover.

0: Quattro amici al bar Gino Paoli con la partecipazione straordinaria di Vasco Rossi in finale della canzone. Allora, andiamo sul raccordo di Casalecchio, tutto si è risolto, c'erano delle code e sono terminate anche nel bivio tra il raccordo di Casalecchio e la 1, terminati i rallentamenti sulla 10 tra Genova Aeroporto e il bivio a 7. Abbiamo ancora una situazione in A12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova, code per un mezzo fermo. Poi l'incidente sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio a 14, coinvolte due auto. Andiamo anche tra Forlì e Faenza, dove troviamo 4 km di coda con tendenza all'aumento per un mezzo fermo. Sulla 1, 2 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. In A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze, rallentamenti. Queste erano delle anticipazioni, ma adesso tutte le notizie dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, il traffico più intenso lo troviamo sulla A14 Adriatica. Partiamo dal tratto emiliano, tra Forlì e Faenza, verso Bologna. Al momento ci sono 4 km di coda per un mezzo in panne, che naturalmente il nostro personale sta già soccorrendo. In alternativa consigliamo di uscire a Forlì e rientrare in autostrada a Faenza. Traffico poi da Faenza anche per traffico intenso, appunto per raggiungere il bivio con l'autosole. Verso sud, sempre sul tratto emiliano, ci sono poi code tra Bologna, Borgo Panigale e Imola. Ancora sulla 14 scendiamo tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche, dove c'è un chilometro di coda verso Ancona per il traffico congestionato. E sempre verso nord ci sono code anche nel tratto tra Valvibrata e Pedaso. Andiamo ora sul tratto laziale della A1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze. Qui ci sono 2 km di coda per il ribaltamento di un'auto e si viaggia su una sola corsia. Poi in Liguria, sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Recco e Genova Nervi in direzione del capoluogo, ci sono code per un mezzo in panne appena spostato. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Ancora traffico intenso al traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa per andare in Francia è di circa 2 ore. Chiudiamo con la capitale, dove ci sono ancora code sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est per lavori. E vi ricordo che sempre per lavori è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio fino al 28 agosto e in alternativa, quindi chi è diretto verso il grande raccordo anulare può entrare a Portonaccio. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. È tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Mercan Cremont, The Colors, Serena Brancale con questa Partenope, e siamo prossimi ormai al mio arrivo, al mio traguardo per questo viaggio pomeridiano. Tra poco con voi ci sarà Davide Santirocchi. Intanto terminati i rallentamenti in A1 tra Monte San Savino e Val di Chiana verso Roma, abbiamo ancora 4 km tra Forlì e Faenza, traffico congestionato e anche un veicolo fermo, code per incidente in A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze, terminate le code a Tratina 14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona. Ancora segnaliamo rallentamenti per un mezzo fermo in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico, e l'incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Roma, ribaltamento di un'auto tra prima e seconda corsia all'altezza del chilometro 507,7. Bene, arrivano i saluti da parte di Alessandro De Gerardis, grazie per l'ascolto, ci ritroviamo domani tra le 12 e le 15. Ringrazio Gianluca Liberati e Patrizio Gotti per la collaborazione tecnica. Adesso Another 54 Ultra, Talk to You, e poi arriverà Davide Santirocchi per le prossime tre ore.

Chumba Wamba, questa loro Top Tubbing, 4 minuti dopo le 6, buon pomeriggio, buon viaggio, Davide Santirocchi, dopo Alessandro De Girardis ad accompagnarvi, a provare ad accompagnarvi in una giornata molto difficile per Rai Zoo Radio e anche per tanti ascoltatori che stanno testimoniando l'affetto per Rossella Diaco. Allora andiamo subito sulla 1, quella notizia dell'incidente che è stata rilanciata tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, ancora da risolvere questo incidente in direzione nord. Si è trattato del ribaltamento di un'auto tra prima e seconda corsia, la coda che si è sviluppata è lunga 3 km in direzione di Firenze. Non ci sono più invece i rallentamenti Ronco Bilaccio Barberino, prima segnalati in direzione sud, verso nord ne restano tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Ci spostiamo sulla A12 perché è accaduto un incidente da pochissimo, siamo tra il bivio per la 7 Genova Est, la coda che si è sviluppata allunga subito un chilometro in direzione di Livorno e sta aumentando. Invece sulla 10 abbiamo allagamenti, attenzione tra Renzano e Varazze, stagni d'acqua difficili da superare e quindi moderate la velocità, evitate l'effetto acqua planning. Sulla 10 abbiamo anche delle code dovute al traffico tra Bordighera e Ventimiglia, segnalate in direzione Ventimiglia e lunghe 2 km. L'attesa al traforo del Monte Bianco, come in questi giorni capita spessissimo, molto molto alta, 1 ora e 30 minuti sul lato italiano per chi viaggia in direzione Chamonix. Le conseguenze le troviamo sulla A5 dove ci sono code tra Courmayeur Sud, la statale 26, proprio in direzione del Monte Bianco. Traffico intenso anche sulla A14 tra Faenza e il bivio per la 1 verso nord. Il tempo stimato su questi 65 km di autostrada è di 1 ora e 40 minuti. Il traffico intenso a determinare questi incolonnamenti. E poi, poco prima, tra Forlì e Faenza è segnalato un veicolo fermo al chilometro 69 e c'è una coda di 4 km. Anche se il veicolo è stato rimosso, c'è il consiglio di uscire a Forlì con rientro in autostrada a Faenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia per evitare appunto questa coda di 4 km. Confermate anche le code tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata verso nord, il traffico qui risulta congestionato. Anche nel tratto Val Vibrata Pedaso verso nord ci sono code, il tratto si attraversa in circa 35 minuti, questa è la stima che ci fornisce Autostrade per l'Italia su questi 30 km di A14. Rallentamenti anche verso sud tra Vasto Sud e Termoli dovuti a ripristino urgente a seguito di un incidente. Poi diramazione per Ravenna, anche qui un incidente tra Ravenna e l'innesto con la A14, Prudenza verso nord, 2 le vetture coinvolte, e sul tratto urbano della 24 le consuete code tra Portonaccio e Tangenziale Est in direzione della Tangenziale Est, quindi in entrata a Roma. C'è un allagamento anche sulla 26, ha colpito in maniera importante la Liguria il maltempo di queste ore, tra il bivio per la 10 e Masone allagamenti su questi 14 km di autostrada su entrambe le carreggiate, ristagni d'acqua molto insidiosi. Facciamo

Carol G insieme a Manu Chao e questa Viajando por el Mundo. Andiamo sulla 22, viajiamo per la 22, lì i rallentamenti segnalati, più che rallentamenti, code a tratti tra San Michele e Rovereto Nord in direzione sud. È anche segnalato un incidente poco dopo lo svincolo di Rovereto Nord, e quindi altre code segnalate per un incidente ancora in carreggiata sud tra Rovereto Nord e Rovereto Sud. Ora l'aggiornamento ci parla di questa seconda coda che è lunga 4 km ancora in direzione sud. E poi ci sono novità dalla 32, abbiamo delle code tra circonvallazione Uzze Bardonecchia verso Bardonecchia, un incidente sulla statale 1 Aurelia poco dopo lo svincolo di Pescia Romana verso sud, vengono segnalate code conseguenza di questo incidente. E sul raccordo Bettolle Perugia invece è un veicolo in avaria, dar vita delle code tra Fogliano della Chiana e Cortona in direzione di Perugia. Ci sono notizie invece che ci parlano della situazione della 1 tra Roncobilaccio e Barberino, i rallentamenti dovuti a quel veicolo fermo in avaria al chilometro 257 in direzione Firenze sono terminati. Aumenta invece la coda tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, abbiamo detto che da poco è segnalato questo incidente al chilometro 507, un'auto che si è ribaltata, la coda di 4 km sta aumentando ulteriormente. E abbiamo conseguenze per l'incidente sulla 12, lì abbiamo detto tra la 7 e Genova Est una coda di 1 km si è sviluppata verso Livorno, quell'incidente impatta anche sulla A7 e quindi anche sulla Milano-Genova, si sono formate code tra il bivio per la 10 e l'innesto con la 12 in direzione di Milano, quindi lo stesso incidente che crea difficoltà anche su un'altra arteria. Restiamo in zona sulla 10 per quegli allagamenti che abbiamo detto sono presenti tra Arenzano e Varazze, si stanno formando rallentamenti verso Genova, quindi state moderando la velocità come è giusto che sia in queste circostanze evidentemente pericolose per appunto il ristagno d'acqua che si trova sulla strada. Invece non ci sono più le segnalazioni di allagamenti sulla 26, prima segnalati tra la 10 e Masone.

Samurai J, Flamenco Paranoia. Intanto abbiamo anche dalla A4 delle notizie che riguardano il tratto compreso tra il bivio per la A28, la Porto Gruaro Pordenone e Cessalto verso Venezia, per il traffico intenso su questo tratto che è di circa 20 km di lunghezza. Ci sono code a tratti, quindi c'è questa novità importante. Poi anche sulla statale 106 Ionica si è verificato un problema, dei carichi dispersi all'altezza di Marina di Ginosa, con rallentamenti segnalati in direzione Reggio Calabria. Tutte le notizie su strade e autostrade fornite da Raiso Radio, con una serie di dispositivi appunto che ci permettono di comunicarvi tempestivamente. Qualche volta ci dite: ma la coda è un po' più lunga, ma la coda non c'è più. Qualche volta c'è il tempo necessario perché l'ufficialità della notizia e il cambio magari della lunghezza della coda rispetto ai chilometri da percorrere incolonnati può evidentemente richiedere dei minuti. Ce ne risultano 4 di chilometri di code sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso nord per l'incidente al chilometro 507. Attenzione, perché anche tra Santa Maria Capua Vetere e Capua ora è segnalato un problema importante, perché c'è un veicolo in fiamme sulla carreggiata nord, quindi al chilometro 723-500 dovete essere cauti. Anche se viaggiate in direzione sud, all'altezza di questo chilometro troverete del fumo sulla carreggiata, con le conseguenze che naturalmente sapete ben calcolare. Intanto l'incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, è arrivata proprio ora la notizia a proposito di tempestività, è stato risolto, quindi al chilometro 507 dovremmo vedere defluire questa coda anche abbastanza velocemente, visto che ora il problema non è più un problema. Intanto le notizie che ci portano sulla A14 ci parlano ancora di questo traffico intenso tra Faenza e il bivio per la 1. Resta 1 ora e 40 minuti il tempo stimato di percorrenza di questi 64 km verso nord. Migliora un po' la situazione tra Forlì e Faenza, si riduce un po' la coda tra Forlì e Faenza in direzione Bologna, traffico però risulta ancora congestionato e stiamo consigliando l'uscita a Forlì con rientro in autostrada a Faenza dopo aver percorso la via Emilia. Non ci sono più le code invece in A14 tra Grottammare e Pedaso, prima segnalate in carreggiata nord dovute al traffico intenso. Qualcuno ci dice: ma sulla 1 la coda Ponzano Romano Agliano Sabina è anche in direzione sud? Assolutamente no, così abbiamo risposto anche a questa amica che chiedeva conto appunto di quello che sta accadendo sulla 1. Non abbiamo capito se la coda è anche in direzione sud. Sono Rolando e Antonella che possono viaggiare verso sud tranquillamente, perché lì il traffico è al momento regolare. Tra poco anche notizie meteo.

0: Siamo all'appuntamento meteo. Buonasera al maresciallo di terza classe Giovanni Ambrosiano.
1: Buonasera a voi studio e a quanti sono in ascolto su Isio Radio. Al momento continua una certa instabilità su Veneto settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Liguria, aree interne tirreniche e regioni adriatiche centro-meridionali, con precipitazioni anche a carattere temporalesco e in generale attenuazione serale. Sul resto del paese tempo stabile e senza fenomeni da segnalare. Dalla sera si svilupperanno rovesci e temporali sparsi lungo le coste di Campania, Basilicata e Calabria tirreniche. In nottata precipitazioni temporalesche insisteranno anche sulle coste venete. Ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulle regioni centrali adriatiche, sud e Sardegna. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Vivere una favola Vasco Rossi, insomma, un po' come vivere un concerto guardando il mare, Vi dice nulla questa cosa?
1: On stage, i protagonisti dell'estate su Raiso Radio.
0: Sui sentieri degli dei è possibile assistere ad un concerto e viaggiare appunto con lo sguardo lungo il mare. Gian Maurizio Fuderaro ne sa qualcosa. Gian Maurizio.
2: Eccoci qui. Buon pomeriggio, 18:37 minuti, siamo in diretta con On Stage e siamo alle ultime battute di questa stagione, anche se insomma l'estate per molti sta per cominciare, no? Però insomma siamo al 17 agosto, oggi ad esempio raggiungendo la costiera amalfitana in direzione nord era, e poi lo state raccontando, ci sono molte criticità, mentre verso sud insomma si viaggiava abbastanza bene e ce lo facciamo confermare dalla nostra ospite, perché questa sera sui sentieri degli dei c'è una serata che noi di Iso Radio abbiamo fortemente voluto e che è dedicata a due proposte che abbiamo visto, diciamo, Sanremo è l'ultima, è la cosa sicuramente nella quale abbiamo fotografati, però sono due proposte alle quali teniamo molto, perché noi le suoniamo e sono delle storie belle da raccontare, perché qui si raccontano storie d'autore. E la prima di queste, questa sera quindi abbiamo sul palco Angelica Bove e a seguire anche Maria Antonietta e Colombre. Angelica è appena arrivata ed è in una situazione, ce lo facciamo dire da lei come si trova e come sta. Ciao Angelica, ben trovata. Intanto io avevo molto piacere di incontrarti, perché anche a Sanremo non era accaduto, quindi avevo proprio voglia, capita spesso a un navigato come me di aver voglia di incontrare un artista, però nel tuo caso volevo conoscerti.
3: Ma che bello, intanto grazie per essere qui e... Che ti devo dire? Che mi sento in paradiso, mi sento letteralmente in paradiso, mi sembra molto surreale, sono molto grata di... A parte ogni volta che faccio una data del tour, in particolare quando mi trovo in queste finestre spettacolari, mi sento molto molto fortunata di fare la musica, quindi come mi sento? Grata, in paradiso e in una finestra incredibile.
2: Allora, intanto noi vogliamo dire le cose, insomma, riassumendo per i più distratti, perché noi sappiamo sempre che abbiamo un pubblico, cioè quello degli attenti che sanno più cose della vita, della biografia degli artisti, degli stessi artisti, no? E poi ci sono quelli che ne so, io sui suoi radio ascoltano radio in macchina e quindi poi vengono catturati da quello che proponiamo. Nel caso di Angelica Bove, tutto è diciamo, la grossa popolarità è nata con la sua partecipazione, tanto è una delle cose nella quale gli artisti ormai passano, che sono i talent, no? Perché ormai diventa un po' come era il Castrocaro o il disco per estate una volta, adesso ci sono i talent. Quindi lei ha avuto, diciamo, il suo impatto con X Factor e da lì è andata molto bene, perché come interprete insomma si è riuscita subito a catturare l'attenzione. Quello è un posto, diciamo, è sempre un po' pericoloso, no? Perché in pochi istanti uno si trova ad essere anonimo, ad essere riconosciuto per strada. E poi dopo comincia la vita vera, ecco. E quello che è successo però dopo, diciamo, che comunque è andato in linea con quello che tu desideravi di diventare, no Angelica?
3: Beh, in realtà ci sono capitata per caso nella musica, quindi è stato tutto molto casuale, ci sono scivolata, c'è stato uno scivolo che mi ha portato fino a qui. E il percorso è stato molto molto bello e sicuramente molto spontaneo e istintivo, che me lo porto dietro con piacere il mio passato e, perché oggi sono molto molto felice di quello che sto facendo.
2: Allora, noi intanto ne approfittiamo adesso per, visto che lei deve ancora fare il sound check, che oggi tra le altre cose qui, sai, siamo in quasi montagna, però vediamo il mare. Lo ricordiamo a chi non conosce queste zone, siamo in Alta Costiera Amalfitana, abbiamo il nostro palco a un colpo d'occhio che va dai Faraglioni di Capri al Golfo di Salerno, quindi c'è mare, il cielo che si tocca con l'acqua e quindi è un colpo d'occhio anche emozionale importante. Però ecco, vogliamo dire appunto che in questa situazione tra un po', quindi siamo a pochi metri dal palco, Angelica deve fare le prove, quindi ne approfittiamo subito per ascoltare Mattone, che è appunto il pezzo con il quale ha messo la sua firma a Sanremo, che insomma a Sanremo c'era già stato e ha raccolto diciamo l'attenzione della critica, che non è sempre scontato. Quindi ascoltiamo questo e poi andiamo a vedere intanto com'è andata la sua estate, perché io mi sono fatto un po' di affari suoi e sta andando abbastanza bene, mi pare, no? Hai fatto un sacco di cose divertenti.
3: Io mi sento integra, sono ancora a pezzi, cioè non sono ancora a pezzi, quindi le braccia ce l'ho, le gambe ce l'ho, quindi sicuro è già un buon presupposto per dire che sto bene, ma soprattutto sono molto divertita, me la sto vivendo veramente con divertimento.
2: Questa canzone, oltretutto, ecco, ascoltiamola, perché insomma ci parla di sentimenti ed è un po' uno sprone a non mollare mai, no? E quindi l'ascoltiamo. Mattone, e poi dopo torniamo, perché siamo andati a scoprire anche un altro pezzo dal suo disco che è uscito qualche mese fa, ma che è bello ed è carico di canzoni da ascoltare. Intanto Angelica Boy qui su Raiso Radio alle 18:42.

0: Eccolo il pezzo mattone a Sanremo Giovani 2025, ha vinto il premio della critica Mia Martini tra i giovani appunto che si presentavano lo scorso anno. Intanto diamo subito conto di quello che accade sulle autostrade collegandoci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli. Tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, traffico bloccato e un chilometro di coda per veicolo in fiamme. Più a nord, 2 chilometri di coda per incidente ora risolto. Tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze si transita su tutte le corsie disponibili. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso. Tra Faenza e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo con tempi di percorrenza di 45 minuti. Più a sud per traffico congestionato 2 km di coda tra Forlì e Faenza in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione Ancona segnaliamo 1 km di coda per veicolo in panne tra Pescara Sud e Pescara Ovest e 1 km di coda per incidente tra Faenza e Forlì. Ancora sulla 14 2 km di coda per ripristino incidente tra Vasto Sud e Termoli verso Bari, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 12 Genova Sestri Levante 1 chilometro di coda per veicolo in panne tra il bivio per la 7 Genova Est in direzione Livorno, sempre per veicolo in panne sulla 7 Serra Valle Genova, coda tra il bivio per la 10 e quello per la 12 verso Milano. Sulla 5 Aosta Monte Bianco per traffico intenso. Sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 DIR verso il Monte Bianco, al traforo del Monte Bianco in colonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista un'ora. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso Roma Centro, coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Radio
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
6: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: E questo è il singolo estratto, un altro singolo estratto da Tana, questa Lui, torniamo sui sentieri degli dei ad Agerola. Gian Maurizio Foderaro.
1: Eccoci, ce la stavamo ascoltando, anche perché appunto Lui è la traccia che ho scelto, malgrado Angelica Boy non lo sapeva, ma ovviamente perché appunto è una delle sfaccettature di questo disco, che è un po' casa. Lei si è messa, cioè è veramente il primo disco di cui, autentico, in cui tu dici ecco mi sono qui, e si è messa un po' al nudo in questo Tana, no?
2: Sì, diciamo che la mia scelta è stata costruire qualcosa, cioè il racconto della mia vita senza pudore, come sono. Avevo proprio tantissima voglia di costruire un progetto, almeno il primo, con la massima sincerità, parlare di storie vere, e quello che farò per sempre, perché alla fine penso di non voler raccontare storie di nessun altro, e piuttosto interpretare la mia di vita. Però l'obiettivo di questo disco era proprio forse far vedere più i miei difetti che i miei pregi, e penso che ci siamo riusciti, perché come in Lui, in tantissimi pezzi di questo disco abbiamo messo tante dei miei limiti, dei miei difetti, senza pudore, insomma. Quindi è molto bello pensare che questa è la mia prima casa.
1: Senti, io la cosa che, insomma, per motivi proprio anagrafici, insomma, un po' di artisti, mi è capitato di incontrarli, no? E quindi anche osservo, oltre che, quindi oltre all'aspetto quello più probabilmente promozionale, quindi intervista, appuntamento, chiacchiere, eccetera, osservo anche quello che è il mondo intorno. Io trovo che dispetto, senza voler fare differenze o altri paragoni, perché sono antipatici e poi inutili, ma tu abbia una certa di consapevolezza, no? di quello che è il tuo cammino, no? Ed è una cosa buona, nel senso che comunque a volte spesso si incontrano degli artisti nei primi anni in cui diciamo che si ha l'impressione a detti lavori che ancora debbano trovare, cioè che sono dei diamanti grezzi, come si dice, ma debbano ancora trovare la loro strada. Certamente tu potrai fare mille cambiamenti, però diciamo anche le scelte musicali, cioè tu non è che sei andata verso il pop, quello mainstream del singolo per l'estate che si cancella come veramente come una saponetta, ecco, con l'acqua, ma stai cercando anche, diciamo, qui c'è un po' di R&B, ci sono delle colriture black, come, quindi di musica che arriva dall'altra parte. Quindi, insomma, è detto che poi sei anche abbastanza inconsapevole, nel senso che tu sei approdata alla canzone non da scuole o da, che ne so, cori gospel e altre cose, però insomma ti sei trovata

0: Non lo è proprio mai stato, neanche nella mia infanzia, non era proprio né un sogno né un obiettivo. Ci sono veramente capitato, una volta ci sono capitato, ho detto ok, non posso farne a meno. E sicuramente sì, non ho alle spalle nulla di cultura musicale, niente esperienze se non questo primo tour ed è la prima volta che posso dire di avere un'esperienza nel campo, ma per quanto riguarda poi i live è il minimo di esperienza, neanche quella sufficiente per dire di saperlo fare, secondo me. Però non lo so, io penso che la cosa che mi guidi sempre sia nella vita di tutti i giorni che nella musica, che per me è comunque la mia vita di tutti i giorni, è l'istinto, banalmente, proprio ascoltare il mio istinto. Sono molto fedele al mio microbiota intestinale, sono molto estremamente fedele e quella cosa secondo me mi tiene anche coerente nel tempo perché è impossibile tradire se stessi, è impossibile essere ipocriti o incoerenti se ascolti sempre te stesso. Alla fine la natura è quella, la pasta è quella, quindi se riesco, ed è questo l'obiettivo, a non tradire mai me stessa e avere sempre l'orecchio verso l'intestino, penso di poter rimanere sempre quella che sono con questa intenzione qua, senza darmi troppe etichette come una, che ne so, un pop, un indie, qualsiasi tipo di cosa che io non ho ancora capito niente di che vuol dire e perché lo
1: Lascia
0: dicono.
1: perdere, anche nemmeno noi che le diamo le etichette.
0: Manapalla, queste etichette sono fastidiose. Ma sì, ci troviamo in studio e facciamo musica, poi racconto la mia vita, questo è l'obiettivo, poi il genere, sti cazzi.
1: Allora io ti lascio alle prove sullo sti cazzi, guarda, possiamo anche chiudere perché sta proprio. Io penso stamattina ho comprato una, sono fermato in autogrill, ho preso una tazza dove c'è scritto proprio sti cazzi, perché penso che sia la filosofia che ci permette di campare meglio. Comunque guarda, noi siamo vigili, quando meno te l'aspetti, se c'è il momento in cui io vedo, noto qualche svarione, a costa di prendermi un va a quel paese, te lo vengo a dire, perché così ci piaci molto. Quindi ricordiamo, sui Sentieri degli Dèi questa sera Angelica Bove, ce la godremo con una serata speriamo meravigliosa anche dal punto di vista atmosferico, ti lascio le prove e quindi ricordiamo Tana, il suo nuovo disco, tante canzoni da scoprire, se non l'avete fatto andate anche sulle varie piattaforme perché si possono ascoltare, ma è davvero una ragazza che ci potrà raccontare tante cose belle. Qualche minuto e poi dopo il TG delle 7, quindi i titoli del TG3, torneremo con Maria Antonietta e Colombre. On stage, questa è Isoradio.

Trump: meglio se Israele non attacca Gaza, non si ostacoli la pace. Ma Netanyahu risponde no all'inviato americano Kushner. Scaduti i 60 giorni di tregua tra gli Stati Uniti e Iran, braccio di ferro su Hormuz. Migranti: Sanchez riunisce il governo sull'emergenza Ceuta. A Bruxelles, dalla Spagna, lavoro importante, tensione tra Roma e Madrid. Si tratta con Berlino, emergency, soccorre un barchino, a bordo 7 morti. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola dal carcere, la scelta fu solo mia. La prossima settimana udienza del riesame, l'avvocato del faccendiere non vuole ritrattare ma chiarire. Femminicidio-suicidio nel veneziano, un 43enne uccide l'ex compagna, poi si toglie la vita. Lei, 39 anni, lo aveva denunciato, l'uomo aveva ricevuto un ammonimento.

0: fatto dal questore. L'attaccante del Cagliari, El Trepi, in terapia intensiva, ha rischiato di annegare durante un bagno nella piscina di una villa in Costa Smeralda. I sanitari, condizioni gravi, molta acqua nei polmoni. Nuova colata lavica sull'Etna, cenere su Catania, chiusi due settori dell'aeroporto, si allenta la morsa dell'afa sull'Italia, in arrivo il maltempo, morti due escursionisti colpiti dai fulmini.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Alicia Keys, questa sua You Don't Know My Name, una voce che ti entra nelle ossa quando la ascolti con un pezzo come questo. Sono passate le 19:06, tra non molto torneremo anche ad Agerola. Intanto diamo conto della fine dei disagi sulla Venezia-Trieste, tra il bivio per la Portogruaro-Pordenone, la A28 e Cessalto, il traffico torna regolare verso Venezia, anche sul raccordo Bettolle-Perugia, i rallentamenti verso Perugia segnalati a Cortona sono terminati. Sono invece ancora presenti code sulla via Aurelia all'altezza di Pescia Romana verso Roma a causa di un incidente che non è ancora risolto. E poi torniamo anche alle autostrade, andiamo sulla 1 per quel veicolo in fiamme tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, c'è una coda di 2 km che sta però diminuendo, il veicolo in fiamme è stato spento, è una notizia che è arrivata proprio in questo momento, quindi dovrebbe cominciare a defluire questa coda. Per la 1 restano rallentamenti soltanto tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Tra Santa Maria Capua Vetere e Capo, abbiamo detto, dovrebbe migliorare la situazione, è migliorata invece tra Ponzano Romano e Magliano Sabina. Dopo la soluzione del problema, quel veicolo fermo in avaria al chilometro 511, le code sono terminate. Andiamo sulla A3, qui sì, si è verificato un incidente in carreggiata nord all'altezza di Nocera, siamo al chilometro 36-400, chi viaggia verso Napoli dovrà essere cauto. Anche sulla A4 ora è segnalato un incidente, lo troviamo all'entrata di Cormano, molta cautela. Non ci sono più le code sulla A5 tra Courmayeur sud e la statale 26, traffico si è normalizzato e anche le attese al traforo del Monte Bianco si riducono a soli 30 minuti sul lato italiano per chi viaggia verso Chamonix. Una grandinata è in atto invece sulla 24, quindi il maltempo che colpisce come da previsioni Castelmadama Vicovaro Mandella, questo è il tratto interessato da questa grandinata che ha comprato promesso anche sta compromettendo anche la visibilità di chi transita su questa arteria. Andiamo anche in A14, lì restano code di 2 km tra Vasto Sud e Termoli, si stanno recuperando dei mezzi incidentati, l'incidente non è più una notizia in qualche modo, ma i lavori appunto per il ripristino stanno determinando questi 2 km di incolonnamenti. Restano code a tratti anche tra Forlì e Faenza in direzione nord verso Bologna e qui è segnalato anche un incidente. Siamo al chilometro 71, si è da poco verificato questo tamponamento che ha coinvolto due auto e un mezzo pesante e in questo specifico tratto la coda che si è sviluppata è lunga 2 km. Restano le code anche tra Faenza e l'allacciamento con la 1 verso nord e qui abbiamo la stima del tempo di percorrenza, 1:40 in direzione della 1. Per la 12 restano code di 1 km tra la 7 Genoveste verso Livorno per un veicolo fermo in avaria. Sulla A10 le code tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Ventimiglia dovute al traffico intenso. Abbiamo ancora code anche sulla Milano-Genova tra il bivio per la 10 e l'innesto con la 12 in carreggiata nord, c'è ancora questo incolonnamento. E poi attenzione anche ad un altro tratto della A7, quello compreso tra Genova-Bolzaneto e Busalla, qui verso Milano è segnalato un incidente, un'auto ha sbandato all'altezza del chilometro 117.

Camrad, questa sua Love Sob, 19:15 minuti. Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come c'è Patrizio Gotti alla parte tecnica. Non c'è più l'incidente sulla A22, l'incidente con quei 4 km di code è stato risolto, le code almeno su quel tratto si sono dissolte. Restano rallentamenti dovuti al traffico intenso sulla Brennero Modena tra San Michele e Rovereto Sud in carreggiata sud, ancora un tratto abbastanza significativo, dove però appunto la situazione sta migliorando. Risolto l'incidente alla barriera di Nocera, prima segnalato sulla A3, abbiamo notizie ancora di un traffico abbastanza sostenuto sulla Bologna-Bari-Taranto. Allora, in tanti al 348 103 1010 ci chiedete conto della situazione. Il tempo stimato tra Faenza e l'allacciamento con la 1 per le code verso nord di 50 minuti, il tratto di 65 km. C'è anche un incidente tra Faenza e Forlì, la coda che si è sviluppata lunga 2 km in direzione di Ancona, incidente esattamente al chilometro 71, tamponamento con due vetture e un mezzo pesante. Restano le code anche tra Forlì e Faenza verso nord, dovute al traffico intenso. E poi, per il ripristino incidente, Vasto Sud Termoli con una coda di 2 km in direzione sud, in direzione di Bari. Queste tutte le notizie che riguardano la Bologna-Bari-Taranto. Sulla 32 invece resta questa coda tra Circonvallazione Ulse e Bardonecchia verso Bardonecchia, dovuta al traffico intenso. Anche in Sicilia, sulla 18 Messina-Catania, le prime code dovute al traffico tra Acireale e la barriera di Catania in direzione Catania. E da Catania a Washington il passo è breve.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
6: Rai su Radio. On stage.
7: Torniamo sui sentieri degli dei. Gian Maurizio Foderaro con i suoi ospiti.
8: È vero, visto che siamo sui sentieri degli dei, dovrei dire e cammina, hanno incontrato, in questa nostra serata si fanno degli incontri davvero incredibili e come già annunciato, dopo Angelica Bove, Maria Antonietta e Colombre, che ho piacere di ritrovare dopo naturalmente la loro esperienza sanremese, per il semplice fatto che a Sanremo ci si incontra ma ci si scontra più che altro, nel senso che né loro né noi abbiamo proprio la consapevolezza di quello che sta succedendo, perché è una settimana in cui una sorta di frullatore mediatico. Allora, intanto Maria Antonietta, io ho il piacere di vederti qui e soprattutto in una situazione come questa, in Alta Costiera Amalfitana, sui Sentieri degli Dei, perché è un festival in cui si premia l'autoralità, diciamo, quindi la scrittura e il piacere di chi ha delle storie da raccontare.
9: Ma sì, ovviamente sono molto felice di essere qui, di portare qui un concerto in due con Colombre, un concerto molto particolare, molto delicato e anche molto, se vuoi, no, destrutturato, perché appunto in due diventa tutto un po' più potente da un certo punto di vista, no? Perché è ridotto all'osso e quindi emerge anche di più forse la scrittura. E in un festival così, insomma, in un luogo così, siamo molto felici di esserci.
8: Io davo un'occhiata, così come anche i nostri ascoltatori immagino, alla vostra bio, e voi siete nati probabilmente in due universi paralleli, se vogliamo. Ognuno di voi ha fatto la propria vita, anche i propri studi, siete tutti due laureati con curiosità e competenze di tutt'altra, cioè a me farebbe piacere anche in pochissimo tempo ovviamente capire come queste due paralleli si siano incrociate, ecco.
10: Sì, giusto, noi facciamo i nostri dischi, abbiamo avuto i nostri percorsi, eccetera, eccetera, però stiamo anche insieme da un sacco di tempo e le nostre, diciamo, i nostri percorsi a volte si sono comunque toccati, no? Allora magari lei è entrata nel mio disco, io sono entrato nel suo disco, eccetera, eccetera, con quelli passati, appunto, singoli, cioè nel senso ognuno del proprio percorso. Poi l'anno scorso ci siamo detti, ma perché non facciamo un disco insieme a quattro mani, anche per celebrare un po', diciamo, tutti questi sfioramenti, tutti questi anni, e quindi abbiamo fatto questo disco, si chiama Luna di Miele, e dopo da lì una canzone ha terminato il disco così, ci è venuta fuori così questa felicità e basta. E i nostri discografici sempre molto che dicono, ah, ci avete qualcosa da far ascoltare? Quindi hanno fatto ascoltare a Carlo Conti, è piaciuta molto e quindi siamo finiti poi a Sanremo.
8: Anche perché, diciamo la verità, con questo qui tu sei, diciamo, tra le tue cose in bacheca hai anche un premio Tenco come opera prima, insomma, e il Tenco, diciamo, è sempre a Sanremo ma è un'altra cosa.
10: Sì, in realtà, per essere precisi e onesti, è cosa molto importante esserlo, in realtà sono stato candidato nella cinquina, sì, sì. Poi non ho vinto, però
8: vabbè, insomma, si parte. Guarda, io ti dico la verità, in quel periodo ero in giuria, poi dopo non capivo più quali fossero i meccanismi e me ne sono tirato fuori, però insomma arrivano centinaia di proposte, quindi comunque essere nella cinquina, anche perché io dico questo perché cioè uno non deve credere, a volte un singolo può fuorviare, nel senso che anche tu Maria Antonietta vieni da mondo addirittura dal punk, quindi diciamo che questa combo alla fine vi ha, come dire, addolcito riusciti tutti e due, insomma, come generi musicali e come proposta da fare insieme, perché venivate da due mondi che erano, diciamo, ben più complicati, no? Per arrivare ad una proposta come quella che in realtà vi rappresenta, ma nella misura in cui faceva Sanremo.
9: Ma sì, in realtà ovviamente, adesso parlo per me, però il punk, soprattutto il movimento Riot Girl del punk femminile dei primi anni 90, è stato indifferito, ovviamente, perché l'ho vissuto quando, insomma, era già purtroppo passato, non l'ho vissuto in diretta, però è stato un po' il mio punto di partenza, la ragione per cui ho cominciato a scrivere le canzoni. Poi, diciamo così, i miei gusti, la mia persona, la mia anima, ovviamente sei curioso e ascolti tante cose differenti. Io in generale ho questo brutto vizio di non riuscire mai a fare una cosa due volte, quindi se faccio un disco magari anche che viene recepito bene, di farne un altro che comunque un po' ci assomigli, invece no, ogni volta un grande reset di curiosità, no? E anche di vitalità. E quindi questa fase attuale è stata anche una grande sfida di creatività. Innanzitutto scrive delle canzoni in cui il punto di partenza non fossero dei sentimenti, diciamo così, troppo scomodi, ma ci fosse più gioia all'origine della scrittura, che è una grande sfida di creatività, perché di solito, no, sono le cose difficili, scomode, faticose, che ti spingono a scrivere, e va benissimo. E poi la sfida di scrivere e di comporre un disco a quattro mani, che è qualcosa che io non avevo mai fatto fino a qui. Ho sempre scritto tutto da sola, diciamo, la parte musicale e i testi, e così ovviamente Giovanni, che anzi si è pure sempre prodotto tutte le sue cose. Quindi, insomma, c'era soprattutto una sfida, quindi un addolcimento nel termini, che sicuramente è qualcosa di più accessibile magari, però in realtà di più difficile per me, è anche sfidante, ecco, è anche sfidante. E penso che alla fine, quando fai musica e quando fai in generale, cerchi di fare qualcosa di artistico, di creativo, la sfida sia una componente essenziale, altrimenti stai nel comfort ed è sempre una noia per te e per chi ti ascolta. Almeno questa è la mia illusione, poi in realtà dovrei fare sempre.
8: E allora, certo, quindi, insomma, uscire dalla comfort zone è sempre difficile, ma è la cosa che, appunto, che accende la creatività. La felicità e basta, la canzone con la quale abbiamo, diciamo, immortalati a Sanremo, ce l'ascoltiamo e poi andiamo avanti cercando di capire cosa hanno combinato quest'estate Maria Antonietta e Colombre.

0: Maria Antonietta e Colombre, la felicità e basta. Insomma, un po' di felicità ce la regala questa notizia. Alla fine delle code, dopo la soluzione dell'incidente sulla 12 tra la 7 e Genova Est, ne segnaliamo un altro sulla diramazione Capodichino. È accaduto da poco tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli. Ci spostiamo un po', andiamo sulla costiera amalfitana, da Gerola, sui sentieri degli Dei con Gian Maurizio Foderaro e appunto Maria Antonietta e Colombre.
1: Eccoci, allora 19.32, buon viaggio a chi ascolta Raiso Radio e la nostra lunga estate sui sentieri degli Dei in alta costiera amalfitana, siamo ad Gerola. Vogliamo ricordarlo, questa sera ingresso gratuito, quindi se ancora non avete deciso cosa fare e siete tra Castellammare, Napoli, Positano, Amalfi, insomma cerchiamo di circoscrivere la zona, perché è evidente che se siete a Trento non ce la fate ad essere da queste parti, ma comunque non mancheranno occasioni perché i ragazzi si stanno muovendo molto, quindi dalle 21, noi saremo qui 21.30, l'inizio del concerto con Angelica Bove e poi Maria Antonietta e Colombre. Noi abbiamo voluto puntare molto su questa serata perché sono le nuove, diciamo, la nuova offerta di musica d'autore da una generazioni che sono più vicine, diciamo, al nuovo millennio, ma con un approccio alla scrittura che è un po' vecchia maniera. Noi quello cerchiamo, perché qui diciamo che l'ispiratore, lo dico a Maria Antonietta e Colombre, è Salvatore Di Giacomo, no? Che è quello che ha scritto Era di Maggio e che è stato ispirato proprio da questa zona. Noi quando siamo arrivati qua con Raiso Radio qualche anno fa e con ovviamente l'amministrazione eccetera che voleva valorizzare questo percorso, abbiamo scoperto appunto la presenza di questi grandi film che sono un po' i papà di tutti i cantautori, che si erano lasciati ispirare da questi paesaggi per scrivere delle cose che poi sarebbero diventate delle diciamo dei pezzi di storia della musica. E quindi noi vogliamo in assoluto che sia la musica d'autore, quella cioè scritta come si faceva una volta. E a questo proposito è inevitabile dire, voi siete, insomma, il linguaggio che utilizzate tecnicamente sono anche quelle delle nuove tecnologie, perché è inutile non farci i conti. Però ecco, ultimamente abbiamo visto proprio in questi giorni addirittura c'è la presa di posizione di qualche radio che ha bannato delle canzoni che sono frutto di intelligenza artificiale. Ecco, voi come siete, ecco, a livello di sensibilità da artisti, queste nuove frontiere, che è inutile dirvi che l'intelligenza artificiale la usiamo tutti perché è utile, insomma, però c'è modo e modo, è uno strumento e non deve essere un semplificatore, non ci deve far staccare il cervello, soprattutto un artista, il cuore. Ecco, che dice Maria Antonietta?
2: Sì, sicuramente va vissuta così, come uno strumento in più e di sicuro non un sostituto della tua anima, anche perché ancora non pare che funzioni come anima, no?
3: Non pare. Esatto, è come se fosse un pedalino per la tua chitarra, non so come dire. Cioè, se ti può aiutare per dare una sfumatura in più, per stimolarti, allora ben venga. Ma è impossibile che possa sostituire l'errore, no? Perché alla fine la musica, anche dei grandi maestri, no? Anche lo stesso Dalla, che ha frequentato tantissimo la costiera, mi sembra, non vorrei dire una bagianata, però mi sembra che Caruso l'abbia proprio scritta, no? Quando appunto era nella casa del grande maestro, eccetera, eccetera. Quindi ecco, c'è quella imprevedibilità, quell'errore, quel qualcosa che ti sorprenda. Una macchina ovviamente non può farla, no? Cioè, però deve essere qualcosa che, ad esempio, anche l'autotune, no? Che c'è sempre questo grande discorso, l'autotune, sì, queste cose qua. In realtà è qualcosa di interessante perché stimola, perché può modernizzare delle cose per la voce in questo caso, ma anche altri strumenti. Però il senso fondamentale, secondo me, è sempre l'imperfezione delle cose, sempre dove c'è l'errore che ti dà quel senso di vitalità, quella cosa che rende poi l'arte inafferrabile.
1: Allora, parliamo di quest'estate, abbiamo detto che avremmo accennato a quello che avete combinato. Io, a me è capitato di vedere in giro un po' di appuntamenti, quindi insomma avete due situazioni. Quella più intima, questa sera in cui siete voi due, speriamo di avere, ecco, ripeto, un palco e tanta gente, perché siamo a 17 agosto, siamo in Alta Costiera Amalfitana, quindi noi vi aspettiamo, ripeto, fino a esaurimento posti, questa bellissima terrazza vi aspetta, sono circa 1.500-2.000 3.000 posti, non li ho contati, ma comunque il posto è meraviglioso, quindi se siete da queste parti venite. Ma appunto la cosa che ci teniamo a sottolineare, appunto, quest'estate, quindi abbiamo detto situazione più intima, situazione con la band, e diciamo anche questo è stato un modo per rimettervi in gioco dopo, perché sai, il dopo Sanremo è quasi automatico il fatto di dover in qualche modo farsi conoscere e riconoscere, insomma, no? Con la nuova identità. Voi comunque uscivate così allo scoperto in questo modo per la prima volta.
2: Ma sì, diciamo che da prima del festival a dopo, in realtà, diciamo, è cambiato relativamente, nel senso che per noi la cosa fondamentale è sempre stata suonare, fare i concerti con la band, da soli, in acustico, e quindi finito l'avventura del festival, quello che ci premeva era tornare a suonare, a fare i concerti, che fossero appunto in acustico o in band. Quindi devo dirti che la nostra attitudine, la nostra modalità sono rimaste quelle, quindi non ho vissuto un grande così, non è stato troppo traumatico, anzi c'è solo che magari ci sono degli appuntamenti in più, dei posti a volte anche più belli o delle situazioni differenti che ti possono capitare, però ecco, la cosa che a noi preme di più di tutte è sempre la dimensione live del concerto, della condivisione e del suonare e cantare i propri pezzi, insomma, di fronte poi alle persone fuori dallo studio o anche dalla TV, che è bellissimo, avventuroso, però questa dimensione è quella che, diciamo, ci rappresenta di più,
1: quella più autentica. Senti, per chiudere, prima di ascoltare Senza Vestiti, ecco che è un altro modo per mettersi a nudo, perché Senza Vestiti è evidente, in queste avventure, sì, questo giro che ti è capitata una situazione, una frase, un fan, uno che ti segue o che abbia detto una cosa che ti è rimasta impressa, una situazione, insomma, la prima che ti viene in mente, anche così banale apparentemente?
3: Ma guarda, mi colpisce sempre, ed è successo un po' di volte, quando tu, con il tuo lavoro che hai portato avanti per anni, hai affezionato appunto il fan, no? E quindi questa cosa, quando poi ti vede dopo che sei stato dentro la scatola, no? Dentro Sanremo, ti riconosce non nel senso di fama più spiccia, ma riconosce la tua anima, riconosce la tua attitudine, riconosce il tuo modo di fare le cose, e questa cosa è fondamentale, perché significa che nonostante quella grandissima, no, avventura, che alla fine è stata una tappa del nostro percorso, le persone che ci seguivano eccetera eccetera si riconoscono ancora in quello che tu fai, no? E questa cosa secondo me è bellissima, perché vuol dire che tu mantieni la stessa attitudine, lo stesso modo di fare, lo stesso sporcarsi le mani quando scrivi una canzone che poi finisca magari in classifica o finisca dentro Sanremo, finisca in radio, ma finisca anche in un tuo disco che magari è apprezzato come era apprezzato prima. Questo è, secondo me, bellissimo.
1: Bene, noi siamo certi che questa è un'emozione che vivrete tante, tante, tante altre volte, quindi Maria Antonietta Colombre, quindi Letizia e Giovanni, ecco, chiamiamoli così, anche perché fuori dalle righe, dalla diretta, parlavamo prima di rapporti padri-figli, ed è una cosa molto carina, perché io l'ho chiesto, cioè, siccome nel mentre facevamo l'intervista mi è arrivato un messaggio di mia figlia che mi chiedeva una cosa molto, molto personale, io ho chiesto loro, ripeto, non era diretta, però mi va di condividerla con voi, ma voi siete ancora figli? E loro hanno detto sì, con, diciamo, la luce negli occhi, e questo mi faceva piacere, perché in realtà, a prescindere dal fatto che uno venga acclamato da migliaia di persone, poi gli affetti veri, gli amori e il modo di sentire, quello rimangono, ed è quello che poi ti porta a scrivere canzoni e migliorare. Grazie ancora, quindi, Letizia, e grazie a Giovanni.
3: Grazie a te, buona serata.
1: Senza Vestiti.
2: Grazie a voi, ciao.
1: E a voi, a domani torniamo.

Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre in concerto questa sera sui sentieri degli dei ad Agerola. Intanto diamo conto di qualche buona nuova che è arrivata sui nostri sistemi. Sulla 1 il tratto Santa Maria Capua Vetere Capua non è più interessato da code verso nord, si viaggia con un traffico regolare. Attenzione invece tra la variante di Valico e Calenzano, segnalato un veicolo fermo in galleria in prima corsia, quindi molto insidioso. Siamo in direzione sud al chilometro 269, siate particolarmente attenti su questo tratto. In A7 avevamo delle code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia, sulla 10 sono terminate. In A7 resta la coda dovuta all'incidente tra Genova, Bolzaneto e Busalla, incidente che ha visto coinvolte due vetture che in questo momento stazionano sulla corsia di sorpasso, la coda lunga un chilometro e in ulteriore aumento. Risolto finalmente l'incidente sulla 14 tra Faenza e Forlì, la coda è ancora lunga 2 chilometri da smaltire, ma è all'interno di un tratto con code in direzione nord, quello compreso tra Forlì e Faenza, quindi verso Bologna le code a tratti per traffico intenso, verso Ancona questa coda di 2 chilometri per l'incidente. Sempre in A14, ancora in carreggiata nord, le code anche tra Faenza e l'allacciamento con la 1, qui il tempo stimato di percorrenza ora di 50 minuti per un tratto di circa 60 chilometri, quindi un po' è migliorata la situazione. Abbiamo ancora una coda anche tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari, quindi in carreggiata sud, si lavora a ripristino a seguito di un incidente. Grandina in A24, abbiamo detto, tra Castel Madama e Vico Varmandella, prudenti perché la visibilità è compromessa appena 100 metri consentiti da questa situazione meteorologica avversa. Sul tratto urbano della 24 restano code tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando a Roma. Al traforo del Monte Bianco l'attesa per chi dall'Italia viaggia in direzione della Francia è ancora di 30 minuti e restano sulla A32 le code tra Circonvallazione Ulse e Bardonecchia verso Bardonecchia. Non ci sono più invece i rallentamenti sulla 22 tra San Michele e Rovereto Sud, prima segnalati in direzione sud. Hey.

0: Abbiamo ritrovato i Beatles e questa Hey Jude. Sapete che è in procinto di uscire un quadruplo film, perché The Beatles, a four film cinematic event, è appunto un progetto di Sam Mendes. In questi giorni hanno girato una scena importantissima, i quattro che interpretano i quattro di Liverpool, appunto ad Abbey Road, nel famoso attraversamento sulle strisce pedonali, che è anche copertina di uno degli album più iconici sicuramente di questa band. E allora ci saranno quattro film per quattro punti di vista diversi, ciascuno raccontato dal punto di vista di uno dei componenti della band. Paul Mescal interpreterà Paul McCartney, Joseph Quinn sarà George Harrison, Barry Keoghan vestirà i panni di Ringo Starr, Harrison Dickinson sarà invece John Lennon. Tutti e quattro i film sono programmati per l'uscita nelle sale nell'aprile del 2028, veramente un formato davvero particolare questo dei quattro film e dei quattro punti di vista distinti e separati in quattro sessioni diciamo cinematografiche diverse. Il progetto rappresenta un precedente per il cinema dedicato ai Beatles. Per la prima volta la band e i rispettivi eredi hanno autorizzato l'utilizzo dei diritti sulle loro vite e della musica per un lungometraggio destinato alle sale, e quindi siamo curiosi di vedere cosa combinerà Sam Mendes con questo quattro volte Beatles, con questo film dedicato a una delle band più famose del pianeta.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone per Biagio Antonacci e Giuli insieme, l'ultima coda sull'Aurelia, quella dovuta all'incidente a Pescia Romana, è terminata perché l'incidente è stato risolto, così anche i materiali dispersi sulla statale 106 Ionica all'altezza di Marina di Ginosa sono stati recuperati, non ci sono più rallentamenti. Un incidente invece ora segnalato sulla Palermo-Mazara del Vallo, si sono subito formate code tra la diramazione aeroporto Falcone e Borsellino e Capaci, Isola delle Femmine, direzione di Palermo, questo

0: Scaduta la tregua tra Stati Uniti e Iran, rischio di ripresa della guerra, Trump minaccia l'Oman e chiede a Israele di non ostacolare la pace, Netanyahu non cede. Attentato a Ranucci, la Vitola pentito di averlo messo nei guai, il presidente dell'ANM sul posto del conduttore Giulemani, da Falcone e Borsellino. Scontro su compensi di report, il centrodestra azienda chiarisca, la redazione annuncia querele, opposizioni, vergognosa violazione della riservatezza. Il veneziano uccide l'ex compagna e poi si toglie la vita, lei lo aveva denunciato 4 mesi fa dopo che aveva tentato di strangolarla. Porto Cervo rischia di annegare in piscina, l'attaccante del Cagliari 3P è in coma, la polizia cerca gli altri partecipanti alla festa in villa. Dopo il caldo il maltempo, allerta temporali, 2 vittime per i fulmini, breve tregua dall'AFA, nel weekend tornano a salire le temperature. Buon compleanno Mogol, da Legame con Battisti a Cocciante, Celentano, Mina, i 90 anni di un poeta che ha cambiato la musica. L'estate d'oro dello sport italiano, dopo il nuoto, azzurri straordinari agli europei di Birmingham, dalla rissa e a Pechino, ai fantastici 4 della staffetta 4x400 e ancora Andy Diaz, l'intramontabile Jimbo Tamberi e la regina Battocletti.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente da circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazioni irrisorie.
1: Estate con Rai Isoradio.

I Genesis, questa Follow You, Follow Me, dopo i titoli del TG1, sono le 20 passate da 3 minuti, su Rise Radio Davide Santirocchi ad accompagnarvi e ringrazio tutti quelli e tutte quelle amiche ascoltatrici che stanno mandando messaggi ricordando appunto Rossella Diaco che ci ha lasciati proprio questa mattina. Sono veramente tantissimi i messaggi, alcuni assolutamente toccanti, vi ringraziamo davvero. Allora, 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a noi. Intanto sulla 1 finalmente è stato rimosso quel veicolo fermo in galleria, molto insidioso, era fermo in prima corsia tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano in direzione Firenze, traffico che non subisce più questo tipo di allarme. Invece restano i rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso nord, ma anche questi sono destinati a terminare nel giro di poco perché è un tratto veramente esiguo quello interessato da questa difficoltà. Rimangono segnalazioni di incidenti, quello sulla diramazione di Capodichino, tra Capodichino e la tangenziale di Napoli, segnalato al chilometro 3300 con 3 vetture coinvolte in questo tamponamento. Un incidente anche sulla A4 è all'entrata di Cormano, qui è coinvolta una moto, anche qui molta cautela. Non ci sono più difficoltà sulla A7, finalmente risolto l'incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla, e anche la coda che si era formata verso Milano è terminata. Dolenti note invece dalla A14, perché le code a tratti tra Faenza e l'allacciamento con la 1 vengono ancora segnalate in direzione nord, anche se il tempo di percorrenza è sicuramente minore rispetto a prima, appena 35 minuti per un tratto di circa 65 km. Risolto l'incidente tra Faenza e Forlì, anche la coda che segnalavamo in direzione sud la possiamo archiviare, quindi verso sud in A14 abbiamo le code solo tra Vasto Sud e Termoli, in direzione Bari si lavora per il ripristino a seguito di un incidente. Verso nord invece le code a tratti le segnaliamo ancora anche tra Forlì e Faenza, appunto verso Bologna. Al traforo del Monte Bianco l'attesa sul piazzale italiano è di 30 minuti per chi viaggia in direzione Chamonix.

si intitola Herrings, il nuovo di Malcolm Todd. Quello che abbiamo appena ascoltato e che ci ha accompagnati negli ultimi chilometri. Allora, no, stavo parlando del maltempo poco fa, sta ancora imperversando sulla 24, non grandina più, ma appunto le piogge le segnaliamo davvero in molte autostrade, quindi ricordiamo questa famosa regola del limite di velocità che in caso di pioggia scende in autostrada da 130 a 110 km orari. C'è un motivo: anche in caso in presenza di asfalto drenante non dovete superare i 110 km in caso di pioggia. Intanto, dimezzata l'attesa al traforo del Monte Bianco, occorrono 15 minuti di pazienza ora perché per chi viaggia verso Chamonix sul lato italiano, e quindi si è notevolmente ridimensionato il disagio che appunto nel corso del pomeriggio vedeva ore e ore d'attesa per poter transitare lì. C'è anche un incidente che è segnalato ora sulla 1 al chilometro 759 in direzione nord, siamo tra il bivio per la A3 Napoli-Salerno e il nodo Napoli-Centro direzionale appunto verso Roma, segnalato questo incidente. E un'agenzia battuta poco fa ci parla della cella temporalesca attiva davanti alla costa livornese, sulla Gorgone e sull'isola d'Elba. Nelle ultime 6 ore oltre 21.000 fulmini registrati nell'area della Toscana nel corso del pomeriggio odierno, con possibili temporali su tutto il territorio. Allerta gialla che è stata estesa fino alla mezzanotte di oggi su tutta la Toscana, quindi ancora difficoltà per il maltempo che era ampiamente previsto, annunciato, ma che evidentemente poi quando si presenta presenta anche il conto. Intanto noi presentiamo la fine del problema sulla 14 tra Forlì e Faenza, quei disagi, le code a tratti verso Bologna almeno su questo tratto sono terminate, restano solo quelle tra Faenza e l'allacciamento con la 1 verso nord e i 2 km di coda tra Vasto Sud e Termoli in direzione sud a causa del ripristino urgente a seguito di un incidente. E invece è stato risolto l'incidente a Cormano, siamo sulla A4, all'entrata di Cormano era segnalato questo incidente, ormai è risolto. E come sempre facciamo, torniamo alla musica, lo facciamo grazie ad un grandissimo Franco Battiato, ce ne ha regalate veramente tante nel corso della sua carriera di canzoni, questa è una di quelle certamente più famose, questa Centro di Gravità Permanente.

con Darin e la sua Superstar fino alle 20 e 21 minuti. Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come c'è Gianluca Liberati alla parte tecnica. Ancora un incidente, questa volta sulla 8 la Milano Varese, tra Legnano e Origio Ovest in direzione Milano, si è verificato appunto in carreggiata sud al chilometro 12 questo incidente. L'incidente sulla A1 tra il bivio per la 3 Napoli centro direzionale sta dando vita a delle code proprio sulla 3, la Napoli Salerno, all'altezza del bivio di immissione in A1 si sono formate code per entrambe le provenienze. Queste le ultimissime dalle autostrade, ma non solo, perché anche sulla Palermo-Catania c'è un problema, un veicolo in fiamme all'altezza di Tre Monzelli con forti rallentamenti in direzione di Catania. Da poco stiamo segnalando l'incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo tra la diramazione aeroporto Falcone e Borsellino e Capaci Isola delle Femmine. Le code che si sono formate interessano chi viaggia verso Palermo. Restano code anche sulla A18, la Messina-Catania, tra Acireale e la barriera di Catania, segnalate in direzione Catania. Una buona notizia, la fine delle code sulla A32, la Torino-Bardonecchia, prima le segnalavamo tra Circonvallazione Ulsio e Bardonecchia, ora sono terminate.

Rachel Cicciuriri, questo è il suo nome complesso, complicato. One Song Away from Crying, questo è il brano che ci ha accompagnati. Allora andiamo sulla 8 perché è stato risolto l'incidente Legnano Rigiovest. Anche sulla 14 un'ottima notizia: Vasto Sud Termoli non è più interessato questo tratto dalle code in direzione di Bari. E invece sulla tangenziale di Napoli, attenti tra via Campane ed Astroni, è un veicolo fermo in galleria sulla corsia di marcia, quello che vi segnala al chilometro 5400 in direzione di Capodichino. E vi segnaliamo un altro caso importante che domani si apre negli Stati Uniti. Questa è un'ansia battuta qualche minuto fa. Si apre domani negli Stati Uniti uno dei processi più significativi degli ultimi tempi in materia di social media e minori. Meta comparirà davanti ad un tribunale federale per difendersi dalle accuse mosse da un gruppo di stati secondo cui l'azienda di Mark Zuckerberg ha progettato le proprie piattaforme social per creare dipendenza nei ragazzi, ha mentito sui rischi connessi a tali piattaforme e ha raccolto dati sui bambini. Il caso è solo l'ultimo di una serie di azioni legali contro la società appunto in questione. California, Colorado, Kentucky e New Jersey chiedono fino a 1.400 miliardi di dollari in sanzioni e modifiche ai prodotti, invocando leggi a tutela dei consumatori che a loro dire sarebbero state violate da Meta Platforms, la società madre di Facebook e Instagram. Secondo sostengono inoltre che Meta abbia violato il Children's Act raccogliendo dati relativi ai minori. Meta ha già perso due casi simili in California. Una delle giurie ha riconosciuto Meta e Google responsabili dell'ansia e della depressione di una giovane donna, stabilendo un risarcimento complessivo di 6 milioni di dollari tra danni compensativi e punitivi. Un'altra giuria in New Mexico ha sentenziato che Meta ha violato le leggi statali a tutela dei consumatori, non proteggendo i minori e ingannando il pubblico, e ha punito l'azienda con una sanzione di 375 milioni di dollari, seguita da un ulteriore ordine di pagamento di 567 milioni di dollari destinati ad un fondo per interventi di assistenza e trattamento rivolto ai giovani. Quindi probabilmente questo processo determinerà una rivoluzione nel commercio appunto dei dati online, che evidentemente è una delle accuse che fanno a Meta.

Maroon 5, Give a Little More, 37 minuti dopo le 20, finalmente la possiamo dare questa notizia ottima, la fine dell'ultima coda in A14, quella che tra Castel San Pietro ed il raccordo di Casalecchio era segnalata in direzione nord, dovuta al traffico intenso, il traffico meno intenso ora e quindi la situazione che si è normalizzata. Ricordo, sulla tangenziale di Napoli stiamo segnalando un veicolo fermo sulla corsia di marcia in galleria, quindi un ostacolo da evitare tra via Campana ed Astroni, cautela se viaggiate in direzione di Capo di Chino. Un incidente sulla 1 tra il bivio per la 3 e Napoli centro direzionale. L'incidente è segnalato verso nord al chilometro 759, coinvolta anche una moto. Le code le troviamo invece sulla A3, la Napoli-Salerno, proprio all'altezza dello svincolo di Missione in A1, sono segnalate per entrambe le provenienze. Queste le ultimissime dalla 1 e dalla A3. Per quel che riguarda la situazione delle statali, abbiamo delle novità. La statale 77 della Val di Chienti vede degli alberi in carreggiata all'altezza di Morrovalle e si sono formati rallentamenti verso Foligno. Anche sulla statale 16 Adriatica abbiamo dei materiali dispersi all'altezza di Bisceglie con rallentamenti in direzione sud. Ora anche sul raccordo autostradale Salerno-Avellino viene segnalato una perdita di liquido sull'asfalto e si sono anche qui formati dei rallentamenti all'altezza di Avellino in direzione di Salerno. Sempre in fiamme sulla 19 quel veicolo poco dopo lo svincolo di Tremonzelli con rallentamenti segnalati in direzione di Catania. Oggi compie 90 anni il grande Mogol, ci ha regalato pagine incredibili di pura poesia, poi con la musica di Battisti sono diventate delle opere d'arte che hanno una vita propria e che sono in qualche modo entrate a far parte del nostro patrimonio, quello personale di ognuno di noi ma anche quello collettivo, come quando appunto c'è qualcosa che viene condiviso da un'intera nazione, da un intero paese, da un intero popolo. Le canzoni di Battisti e Mogol in qualche modo rappresentano questo. Nel 1973 i due firmavano La collina dei ciliegi.

Jamiroquai e questa Deeper Underground, tra non molto le notizie del GR1, quelle delle 21 con come sempre aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Noi aggiorniamo le condizioni di strade e autostrade cercando di essere tempestivi nel comunicarle, però c'è questa notizia battuta poco fa dall'ANSA che ci parla del petrolio che chiude in forte rialzo nel giorno della scadenza dei 60 giorni di tregua tra America e Iran, tra USA e Iran. Tra scenari sempre più incerti, il WTI, il riferimento americano, sale del 3% fino ad $84.73. Il Brent, che appunto è quello che ci riguarda un po' più da vicino, guadagna il 2,85% e arriva a quota 91. $91 al barile. Quindi insomma stiamo messi sempre peggio per quel che riguarda, ormai no, bisogna trovare un socio per riuscire a fare il pieno di benzina, destinata inevitabilmente ad aumentare la benzina come il gasolio, visti appunto gli ultimi fatti in Medio Oriente. Torniamo in Sicilia per segnalare ancora difficoltà legate a questo veicolo in fiamme a Tremonzelli sulla 19, la Palermo-Catania, i rallentamenti in direzione di Catania, l'incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo tra la diramazione aeroporto Falcone e Borsellino e Capaci, Isola delle Femmine verso Palermo. Si sono formate code che tuttora vengono segnalate. L'incidente non è ancora risolto. È sulla 18 Messina-Catania. Per il traffico intenso invece restano le code per questo tratto, quello compreso tra Acireale e la barriera di Catania in direzione Catania.

0: Sulle note di Ora che non ho più te di Cesare Cremonini possiamo dare la fine delle attese al traforo del Monte Bianco. Per tutto il pomeriggio sono state anche molto lunghe, ora si transita senza dover attendere nulla e non ci sono più le code conseguenza dell'incidente sulla 1, le code sulla 3 però proprio all'altezza dello svincolo di Missione in A1 erano segnalate per entrambe le provenienze. Anche qui la situazione si sta normalizzando, anche sulla 1 stanno risolvendo l'incidente e anche quello sulla diramazione di Capodichino, segnalato tra Capodichino e la tangenziale di Napoli, e l'incidente che abbiamo segnalato nel pomeriggio è risolto. Quindi si viaggia con Roberto Fragomeno dopo il GR1.
1: Quindi se vado a Monte Bianco non trovo traffico.
0: Non trovi traffico, fa in tempo, adesso, ora che arrivi magari si riformano,
1: sì,
0: le
1: si
0: code.
1: Riforma,
0: adesso,
1: diciamo.
0: Non lo so com'è la situazione, però potresti riuscirci.
1: Ma questa sera andrei ovunque, devo dire la verità.
0: Vero?
1: Prenderei la macchina, sai quando prendi, parti, te ne vai, cominci a girare, ci dove vado? Non lo so, però parto.
0: Adesso ho fatto il pieno.
1: Ecco, sai quelle cose, anche giusto guidare un po' ti potrebbe far in qualche modo bene. Beh, gli ascoltatori sanno di cosa parliamo, quindi è normale. Oggi siamo un po' così, un po' sfasati, ma se fossimo tristi si arrabbierebbe Davide, perché lei, no, l'ironia, il sorriso.
0: Sì, sì, parli di Rossella Diago, del fatto, certo, del motivo per cui siamo tristi, perché questa mattina, purtroppo,
1: lo ricordiamo, sì,
0: ci ha lasciati e stanno arrivando veramente tanti messaggi, tantissimi messaggi, l'affetto, a parte che è una notizia che è girata un po' ovunque sui
1: giornali. Ho
0: letto
1: tanti articoli
0: sulle agenzie, quindi il giusto tributo a una persona che ha dedicato la sua vita professionale, ovviamente solo quella professionale, alla radio e in particolare nei suoi ultimi 7-8 anni a Raiso Radio. Quindi, però, insomma,
1: ha cominciato in Canada, Rossella, penso, una radio di lingua italiana in Canada. Quindi,
0: Insomma,
1: me lo ricordava sempre. Quindi,
0: è una storia bella e lunga, purtroppo è terminata questa mattina. Continuate a scriverci al 348 103 1010, noi faremo in modo di veicolare tutti questi messaggi,
1: certo,
0: a chi saprà apprezzarli. Vi lascio con Roberto Fragomeno, ringrazio Gianluca Liberati che ha curato la parte tecnica, da Davide Santirocchi, come si dice in questi casi, l'augurio di un buon viaggio, di un buon viaggio. Vi lascio con Martin Garrix ed Ed Sheeran, loro recentemente si sono messi insieme in società per produrre questa Repeat It. Stay.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in primo piano: nessuna ricostruzione, nessun ritiro da Gaza prima del completo disarmo di Hamas. La linea ribadita da Netanyahu nel lungo incontro con l'inviato americano Kushner e il Board of Peace. Il premier israeliano invita i miliziani a consegnare le armi alla forza internazionale per essere distrutte sotto la supervisione americana. Kushner chiede allo Stato ebraico di non ostacolare il piano di pace. E anche Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi nella striscia, poi torna sull'Iran, vuole un accordo ma non quello che gli Stati Uniti ritengono necessario e ribadisce non avrà mai l'arma nucleare. Il presidente americano attacca poi l'Oman che a suo dire non si è comportato bene e avverte gli alleati. Washington non può continuare a spendere miliardi per proteggere paesi che quando serve non aiutano. In Italia con la cronaca, pentito ma senza ritrattare, Walter Lavitola tramite il suo avvocato ribadisce di aver ideato l'attentato a Ranucci, che definisce come un fratello e sostiene di averlo messo in guardia già un mese prima. Chiesta la possibilità di integrare la precedente confessione, intanto è scontro sugli stipendi degli inviati di Report pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre e le definisce false. Fratelli d'Italia chiede alla RAI di fare chiarezza e di rendere noti i compensi. Femminicidio, suicidio in Veneto, l'uomo che poi si è tolto la vita era già stato denunciato dalla vittima.
3: Lei, Tania Terrin, impiegata, aveva 39 anni. L'hanno trovata cadavere nella tarda serata di domenica nel suo appartamento di Campo Nogara, nel Veneziano. Sarebbe morta, probabilmente per soffocamento, nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Ma si attendono i riscontri dell'autopsia per avere certezze su questo e altri punti, riscontri che non si avranno prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, impiccandosi nel garage a

0: appena arrivato nella sua casa di Saint-Brusson di Dolo, a circa 6 chilometri di distanza. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma secondo quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento. Sulla vicenda indaga il nucleo investigativo di Venezia dei Carabinieri e la compagnia di Chioggia. Massimo, buongiorno, GR1, da Camponogara, Venezia.
1: Un giovane di 24 anni è morto a Roma, lo avevano trovato gravemente ferito nel quartiere di Tor Sapienza.
2: L'aggressione nelle prime ore del pomeriggio nella zona Tor Sapienza, periferia est di Roma. Un ragazzo di nazionalità italiana soccorso in gravi condizioni lungo via Giorgio Morandi e poi morto all'ospedale Casilino di Roma. Il 24enne era apparso subito in condizioni disperate, fatale per lui, una ferita all'altezza dell'addome nonostante l'intervento dei sanitari che hanno più volte tentato di rianimarlo. Ad allertare i soccorsi quando erano da poco passate le 15 di questo pomeriggio sarebbe stato un conoscente della vittima, mentre le forze dell'ordine sono sulle tracce della persona che lo avrebbe colpito. L'aggressore ancora in fase di identificazione, mentre da capire se la ferita sia stata causata da un'arma da taglio o da un colpo di arma da fuoco. Sul posto squadra mobile polizia scientifica per i rilievi, ascoltati i residenti del condominio di edilizia popolare che costeggia via Giorgio Morandi, nei cui pressi è stato soccorso il ragazzo. Si cercano indizi che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto, dalla dinamica al movente, forse una lite degenerata nella tragica aggressione nei confronti del 24enne.
3: Tommaso Cherici, GR1.
1: Di nuovo all'estero, ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia, il sovrano, 89 anni, soffre di anemia emolitica, una malattia del sangue finora non resa nota. Le cure hanno provocato un accumulo di liquidi che richiedono dunque cure specifiche. Harald resterà in congedo per 2 settimane, sostituito come reggente dal principe ereditario Haakon. Cercare il fresco e trovare l'arte. In molte regioni d'Italia esistono parchi di land art sorti sulle colline, nei boschi e persino in alta quota, con opere di artisti anche molto noti.
4: Visitarli e immergersi in una doppia bellezza, quella della natura e quella dell'arte. La land art nasce infatti in rapporto al paesaggio, negli anni 60 negli Stati Uniti. Sono sculture, spesso monumentali, site specific, cioè pensate e realizzate a partire dall'ambiente dove sono collocate. In dialogo, tra l'altro, sono spesso fatte di materiali naturali o in contrasto, come le frequenti installazioni che hanno forme geometriche. E naturalmente sono opere destinate a mutare nel tempo, plasmate dalla forza degli elementi fino alla possibile sparizione. Nei paesaggi italiani si possono trovare molti parchi di land art, per citarne due agli estremi della penisola: a nord Respirart sulle Dolomiti, 2000 più metri di quota, uno dei più alti al mondo, 40 opere tra cui il celebre palmo di mano del maestro della scultura contemporanea Nagasawa, e a sud Arte Pollino nel Parco Nazionale in Basilicata, con la provocatoria giostra di Karsten Höller che gira lentissima per indurre ad ammirare il paesaggio. Federico Pietranera, GR1.
1: Le 21:05 minuti, la linea va a Radio Uno Musica con Claudio De Tommasi e il prossimo GR1 è alle 22.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: I più programmati su Rai Isoradio.

sono i Duran Duran, Someone Else Not Me, il titolo del brano, sono 21:10. Buonasera a tutti, buon viaggio in questo lunedì 17 agosto del 2026. Prosegue la nostra programmazione dopo Davide Santirocchi, Roberto Procomelli insieme fino a 12:30. C'è Gianluca Liberati in console. Subito gli aggiornamenti, le notizie. Andiamo in Toscana sulla 11 tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. Abbiamo rallentamenti per un incidente, siamo all'altezza del chilometro 29. All'interno della variante di Valico, quindi in galleria tra Firenzuola e località Aglio, direzione sud Firenze, c'è un mezzo fermo a chilometro 32. Incidente sulla Roma-Napoli tra Ferentino e Ananni, direzione nord Roma, qui siamo al chilometro 616. Abbiamo rallentamenti sempre in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, direzione nord Bologna, dovuti al traffico intenso. E chiuso a Roma il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, chiuso per lavori, rimarrà chiuso fino alle 23 del prossimo 28 agosto, quindi ancora circa 11 giorni di chiusura di questo importante tratto a Roma.

21:18 minuti con questo brano, arriviamo a questo punto del nostro viaggio, alle 21:30 come sempre il meteo, gli aggiornamenti dall'aeronautica militare, anzi da Rai Meteo. Alle 21:30 andremo a collegarci con Rai Meteo, poi insomma l'informazione tornerà alle 23 con il GR1, prima alle 22:30 Summer Breeze, il ricordo delle estati passate. Sulla 11 tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze abbiamo rallentamenti per incidente, attenzione sulla 24 c'è un mezzo fermo in galleria tra Vico Varo Mandele e Carsoglio Ricola in direzione di Teramo, siamo tra il chilometro 41 e il chilometro 42. In A1 tra Ferentino e Ananni direzione nord Roma incidente, coinvolte 3 automobili, mentre sulla statale 362 Iesina rallentamenti per una frana tra Torre di Iesi e Osteria Nova in entrambe le direzioni. Sulla 19 Palermo-Catania traffico bloccato, c'è un veicolo in fiamme prima di Tremonzelli in direzione Catania. Sulla 18 Messina-Catania code per traffico tra Acireale e la barriera di Catania in direzione sempre di Catania.

la sua imitazione. Un consiglio lo accetti ed è grande illusione. To dragon, dragon, that's the dragon, dragon, dragon now, yeah.

Sono le 21:26 minuti, tra poco ci colleghiamo con Rai Meteo per le ultime notizie riguardo alla situazione meteorologica appunto nel nostro paese, con questi temporali che stanno arrivando in alcune zone. Un amico radioascoltatore ci segnala insomma la situazione che sta migliorando sulla 11, infatti non segnaliamo più rallentamenti. Grazie quindi al nostro ascoltatore Marco da Montecatini. Non ci sono più rallentamenti tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze. Abbiamo segnalazioni di incidente sulla 24 tra Carsoglio Rigola e Vico Paolo Mandela in direzione di Roma, al chilometro 37.500. Incidente sulla Roma-Napoli, tre auto coinvolte tra Fiorentina e Anagni verso Roma. Non ci sono più problemi in A26 verso Gravellona-Toce, il traffico torna regolare. Abbiamo rallentamenti in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, direzione nord Bologna.

0: E alle 21.30 siamo collegati con Rai Meteo. Buona serata a Gianfranco Spensieri.
1: Sì, buonasera a lei e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio. L'Italia sarà interessata da una maggiore variabilità atmosferica legata a infiltrazioni di aria più fresca che favoriranno lo sviluppo di rovesci temporali soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane. I fenomeni si manifesteranno specie sulle Alpi, sulla dorsale appenninica e su parte delle regioni adriatiche. In dettaglio alla settentrione, domani giornata caratterizzata dal transito di velature e da condizioni nel complesso abbastanza soleggiate, soprattutto sulle regioni nord-occidentali. Nel pomeriggio però aumenterà l'instabilità lungo l'arco alpino con sviluppo di rovesci temporali. Attenzione anche perché qualche temporale tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera potrebbe, seppur in modo più isolato, interessare anche le aree pianeggianti del Triveneto e della Romagna. Dalla tarda serata soprattutto è previsto un generale miglioramento con cessazione dei fenomeni e ampie schiarite. Scendendo verso il centro della Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato lungo il versante tirrenico e sull'isola, mentre sulle regioni adriatiche la nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso della giornata. Tuttavia in mattinata sulle coste delle Marche e dell'Abruzzo avremo anche occasione per isolati rovesci, poi nel corso del pomeriggio rovesci e temporali tenderanno a interessare le zone interne abruzzesi e quelle marchigiane. Al sud e sulla Sicilia la giornata inizierà con rovesci temporali localmente anche di forte intensità sulle aree occidentali della Calabria e della Sicilia, qualche breve rovescio anche sul Salento e sul Molise orientale, poi nel corso del pomeriggio migliora sulla costa, peggiora nelle zone interne con rovesci e temporali. Per quanto riguarda le temperature, diciamo subito che da qui a mercoledì si vivrà la fase migliore di questa settimana con temperature che tenderanno a diminuire di 2-3 gradi, poi da giovedì una nuova intensa e lunga ondata di calore tenderà a interessare le regioni centrali e quelle meridionali. I venti per domani saranno generalmente deboli con rinforzi di mestrale sulla Sardegna. Per il meteo è tutto, buon viaggio sulle frequenze di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda, al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza.

temporali in arrivo qui a Roma, si sentono i tuoni, insomma oggi è piovuto in varie zone del nostro paese, avete sentito da Rai Meteo, Gianfranco Spensieri, insomma temperature che andranno a scendere, ma poi soprattutto al centro da giovedì ho sentito che ritornano alte e questo non mi ha fatto troppo così piacere ascoltarlo dopo un'estate così impegnativa, così difficile con questo. Dunque siamo qui ogni giorno ad aggiornarvi con le ultime sulla situazione meteorologica. 21:40 minuti, siete all'ascolto di Isoradio, torniamo alla viabilità, torniamo in autostrada, siamo in A24, in galleria c'è un mezzo fermo tra Vico Varo Mandera e Carsoglio Auricola in direzione di Teramo, segneremo anche un incidente sullo stesso tratto ma verso Roma, chilometro 37.500, coinvolte due automobili a Roma sul tratto urbano della 24 tra Porto Nancio e la tangenziale, verso la tangenziale abbiamo code per lavori, mentre il tratto in uscita tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare è chiuso per lavori, rimarrà chiuso fino alle 23 del prossimo 28 agosto.

0: parlare d'amore.
1: Sono le 21:44 minuti sulla statale 362 Iesina, tra Torre di Iesi e Osteria Nova. In entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti. In Sicilia, sulla 18 Messina-Catania, tra Acireale e la barriera di Catania verso Catania, sono segnalate code dovute al traffico intenso. Rallentamenti ancora in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione nord Bologna. Code per lavori a Roma sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale. Ancora in A1, qui siamo in Campania, un incidente vede coinvolta una motocicletta tra la 3 e nodo Napoli centro direzionale in direzione nord Roma.

Colors, questa è Rolling Stone, 21:52 minuti in diretta in viaggio con Isoradio. Gli aggiornamenti ci portano a vedere le ultime notizie anche fuori dai tratti autostradali sulla statale 11 Padana Superiore, tra Martino di Bareggio e Gorgonzola, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti, sono dovuti a lavori in corso. Parliamo di temporali, uno in atto così anche qui nella nostra zona, le porte di Roma. E oggi leggevo un interessante articolo sul Corriere della Sera, visto che ci sono state purtroppo delle tragedie con due persone che nelle ultime ore hanno perso la vita proprio colpite da un fulmine. Ecco, viene intervistato qui un esperto, che è Andrea Piazza del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della provincia di Trento, e nella pagina appunto della cronaca di Trento viene scritto questo articolo, soprattutto focalizzato su cosa fare quando si è in presenza di un temporale. Dice, prima cosa ovviamente è trovare un posto sicuro. Il temporale è un fenomeno molto rapido con una durata media di circa un'ora, quando si sentono i tuoni è già una decina di chilometri, quindi il cielo si incupisce e vediamo che a questo punto è meglio allontanarsi dalle vette, non bisogna perdere tempo a togliersi per esempio orologi, catenine che non attraggono i fulmini, ma proprio allontanarsi dalle vette, questo soprattutto per chi si reca ovviamente in montagna. Bisogna mettersi non sdraiati, non a terra, non bisogna toccarsi con altre persone, bisogna rimanere appunto distanti il più possibile da altre persone. E poi si parla anche del fatto che anche se ci si trova in casa può essere pericoloso, per esempio osservare, è anche molto bello, no? Osservare magari un temporale dal balcone, ma può essere pericoloso mettersi per esempio sotto una tettoia, quindi rimanere a casa, chiudere le finestre e uscire 30 minuti dopo aver sentito l'ultimo tuono. Poi ci sono tutta un'altra serie di consigli sicuramente interessanti, per esempio non farsi la doccia se è in atto un temporale, non lavare i piatti se è in atto un temporale, anche se stiamo dentro casa le condutture possono in qualche modo veicolare la corrente, quindi anche questa cosa per esempio non la sapevo, è meglio astenersi da questo tipo di situazioni. Anche il prossimo brano parla di un temporale, un brano notissimo di Vasco Rossi interpretato da Fiorella Mannoia.

andare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Radio Ed, 22:03, l'informazione tornerà alle 23 con il giornale radio, notizie del GR1, in autostrada il traffico è scarso, regolare un po' ovunque, in questo momento non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti, è chiuso il tratto della 24 a Roma tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo, rimarrà chiuso fino al 28 di agosto, in A1 tra la variante di Varica e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna abbiamo rallentamenti per traffico intenso. Sulla statale 362 Jesina tra Torre di Jesi e Osteria 9 in entrambe le direzioni i rallentamenti, in Sicilia sulla 18 Messina-Catania tra Acireale e la barriera di Catania verso Catania ci sono code, qui il traffico è intenso.

22:10 minuti dopo questo singolo di Madonna di grande successo, torniamo alla viabilità, andiamo sulla 24, incidente tra Carsoglio Ricola e Vico Maro Mandela in direzione di Roma, coinvolte due automobili tra marcia ed emergenza, siamo al chilometro 37 e 500, non ci sono al momento ripercussioni né code né rallentamenti, mentre in A1 tra Fiorentina e Nanni in direzione nord Roma, incidente al chilometro 616, coinvolte tre automobili, anche qui però non abbiamo ripercussioni né code né rallentamenti segnalati in questo momento. Abbiamo rallentamenti invece in A1 tra la variante di Valiche e Sasso Marconi Nord in direzione nord Bologna, ma tendenzialmente il traffico è comunque scarso, regolare un po' ovunque. Riascoltiamo un grande successo di Lucio Battisti.

Tokyo Hotel, questa Memory Lane è sicuramente uno dei brani di grande successo di questa estate del 2026, che insomma, posso dire volge al termine, però siamo nella parte finale, ma le temperature ancora sono alte, scenderanno per qualche giorno, poi almeno in alcune zone torneranno quelle bollenti che hanno caratterizzato questa estate da record che ci saremmo volentieri così evitati, record che erano purtroppo ampiamente previsti. Ho letto un po' di articoli anche ieri su Repubblica, c'erano tre articoli, insomma, tutti sui cambiamenti climatici, sul fatto che non sia stato fatto abbastanza o quasi nulla per contrastarli, per prevenire certe situazioni. E certo avrebbe costato sacrifici, rinunce anche a noi. Alcune cose che usiamo continuamente già adesso sono diventate abitudini, anche per motivi così abbastanza così sciocchi. L'intelligenza artificiale a volte la usiamo noi almeno così per cose sciocche, poi c'è chi la usa ovviamente per motivi più che importanti, ma quello sono usi professionali, è un altro discorso. Lì si vanno a pesare utilità e consumi, si vanno a pesare costi e ricavi, e ovviamente alla fine si fa giustamente una scelta. Per quello che ci riguarda, per usarla così per montare magari un video, delle foto o alterare il viso di una persona, lì forse attuare quei consumi secondo me potrebbe essere, no, poco furbo, poco conveniente, ma è un discorso che ci porterebbe parecchio lontano. Ovviamente l'augurio è che si intraprendano dei provvedimenti, che non sia, come dice qualcuno, troppo tardi per un cambiamento che oramai è evidente un po' a tutti, anche a quelli che insomma un po' lo negavano, lo combattevano addirittura, a volte ironizzavano anche un po' sopra. Ora, bisogna dire, quest'estate ha messo tra virgolette d'accordo un po' tutti. Allora torniamo alla viabilità, mi allontano da questo argomento che noi qui su Radio trattiamo in varie trasmissioni, in particolare io, Chiara il Green, con Chiara Giornardo, ogni giorno della settimana, e ricominceremo a settembre, affrontiamo questo tema oramai da parecchio tempo. Allora torniamo, dicevo, alla viabilità, torniamo alle ultime notizie. Per chi da poco si sintonizza, non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti. Il traffico nel 17 luglio del 2026 è tendenzialmente scarso, regolare un po' ovunque. Abbiamo code in Sicilia sulla 18 tra Cireale e la barriera di Catania verso Catania. Abbiamo rallentamenti sulla statale 362 Iesina tra Torre di Iesi e Osteria 9 in entrambe le direzioni. E poi sulla statale 11 Patana Superiore abbiamo rallentamenti per lavori tra San Martino di Bareggio e Gorgonzola in entrambe le direzioni. Era un po' di...

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Isoradio.
1: Oh, sono 22:29 minuti, è il momento di Summer Breeze, tre brani, tre successi di estati passati. Il primo brano è veramente estivo, anche perché il video era un video molto molto estivo. Il secondo brano ha il termine estate nel titolo, quindi più estivo di così veramente non potevamo trovare. Il terzo brano, che è italiano e ci riporta agli anni 60, ha addirittura nel titolo un mese estivo, quindi questa puntata di Summer Breeze è più che mai appunto estiva. Ascoltiamo i tre successi.

E con questa così ottimista luglio di Riccardo Del Turco si chiude l'appuntamento con Summer Breeze di quest'oggi. Summer Breeze tornerà puntuale domani mattina. Noi torniamo invece a vedere le notizie, andiamo su raccordo Siena-Firenze, abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panne 4 minuti prima di San Donato, 4 chilometri scusate, prima di San Donato in direzione di Firenze, quindi raccordo Siena-Firenze, prima di San Donato verso Firenze abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panne. Sulla 18 Messina-Catania ancora code per traffico tra Acireale e la barriera di Catania in direzione di Catania. Per il resto non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti, il traffico è scarso, regolare un po' ovunque.

Stanno tornando, sono molto già, molti sono già tornati gli atleti al loro paese, cioè in Italia, quelli che hanno partecipato sia agli europei di nuoto a Parigi sia agli europei di atletica leggera, e tornano con un numero importantissimo di medaglie. Insomma, per il nuoto 6 ori, 8 argenti e 6 bronzi, quindi parliamo di numeri veramente altissimi. Non sono bastati per conquistare il primo posto nel medagliere, 2 ori in meno della Gran Bretagna, ma che per numero di podi 20 fa essere l'Italia sul pennone più alto, testimoniando la forza del movimento in piscina. Insomma, veramente grandi risultati, tante tante medaglie e 20 podi sono veramente molto molto importanti. È andata molto molto bene anche all'atletica leggera, insomma si è chiusa la grande con Ia Pechino e la 4x400 maschile, quindi anche qui abbiamo portato veramente a casa dei numeri da record. È stato un agosto, è vero, caldo, molto così fastidioso da un punto di vista meteorologico, però da un punto di vista dei risultati sportivi, insomma, è andata benissimo sia per l'atletica sia per il nuoto. Peccato per Marcel Jacobs, ovviamente Jacobs, che doveva stare sul podio più alto, ha fatto delle ottime qualifiche, poi purtroppo nella finale ha avuto quell'infortunio che tutti quanti abbiamo visto, questo ovviamente in Inghilterra. Tra poco torna l'informazione, il GR1, ora arrivano i Negri.

Riders, there's no way that I stop loving you, non c'è modo che io così mi fermi nell'amarti, è impossibile estirparmi questo sentimento, un bel brano romantico con atmosfere un po' da club. 22:55 minuti, buona serata, buon viaggio, tra poco torna l'informazione con le notizie del GR1, intanto in A1 tra Nanni e Colleferro verso nord, verso Roma, segnaliamo un incidente al chilometro 598, non ci sono ripercussioni al momento, né code né rallentamenti, in questo incidente è coinvolta una sola automobile. Sul raccordo Siena-Firenze, a San Donato verso Firenze abbiamo rallentamenti per la presenza di un mezzo fermo in panne. Queste appunto le ultime notizie, come detto tra poco alle 23 l'edizione del GR1, noi ci risentiremo ovviamente al termine, ora arriva The Babysitter Circus.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Medio Oriente in primo piano, il disarmo di Hamas come condizione per lasciare Gaza. Netanyahu chiede la consegna delle armi alla forza internazionale, solo dopo potranno cominciare ricostruzione e ritiro israeliano. Posizione condivisa da Washington. Jared Kushner, dopo aver incontrato anche i miliziani, parla di colloqui cordiali ma avverte: ora servono fatti concreti. L'inviato di Trump apre anche sul fronte iraniano, contatti con Teheran più intensi che mai, ma per un accordo i tempi ancora non sono maturi. In Italia con la cronaca, il caso Ranucci. Walter Lavitola avrebbe avvertito il conduttore di Report del rischio attentato prima di decidere lui stesso di organizzarne uno a scopo dimostrativo. A ricostruire la vicenda il suo difensore Arturo Cola, dopo il colloquio con l'imprenditore nel carcere romano di Rebibbia. Le sue parole:
3: vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
4: C'è stato un incontro del 7 settembre nel corso del quale probabilmente la Vitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati.
3: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità.
2: Il femminicidio in provincia di Venezia. Tania Terrin, 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è impiccato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni. A giugno era stato ammonito dal questore. La madre della vittima riferisce di aver segnalato le violenze diverse volte ai carabinieri. Ed è in carcere a Bari, in attesa della convalida del fermo, il compagno di Ornella Fora Stefano, la 46enne morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce. La donna aveva profonde ferite. L'uomo sospettato dell'omicidio è stato fermato ieri sera nel capoluogo pugliese dai carabinieri. Apprensione per le condizioni di salute del calciatore del Cagliari Trepi, che ha rischiato di morire annegato. Il servizio è di Vincenzo Di Monte.
5: Yael Trepi resta ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane attaccante del Cagliari Calcio è stato indotto al coma farmacologico dal personale medico affinché possa reagire senza sofferenze alle cure necessarie per i gravi sintomi di annegamento manifestati, con un ingente quantitativo d'acqua nei polmoni rilevato dalla TAC toracica. Il 21enne francese è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Ritrovatosi in difficoltà nella parte più profonda della vasca, è stato soccorso dai presenti e subito dopo dal 118, prima di essere ritrasportato intubato all'ospedale sassarese. Aggiornamenti sulle condizioni di Trepi saranno rilasciati dal personale medico del Santissima Annunziata dopo aver preventivamente informato il Cagliari Calcio, che attraverso una nota sul proprio sito ufficiale ha invitato al massimo rispetto della privacy, riservando il proprio pensiero al ragazzo e alla famiglia. E di Famiglia Rossoblu ha scritto il presidente Tommaso Giulini, con il gruppo che prega per riabbracciare presto il compagno. Trepi è maturato calcisticamente nel Cagliari, dove ha completato la formazione nella primavera di Fabio Pisacane, prima di essere lanciato in prima squadra dallo stesso allenatore nella passata stagione.
2: E siamo ai mercati finanziari. Milano chiude praticamente invariata, ma è l'unica tra le principali

0: borse europee a restare in territorio positivo. Il FTSE MIB guadagna lo 0,01%. Sul fronte energetico, nel giorno della scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, il petrolio resta sotto osservazione. WTI poco sopra gli $82, Brent vicino agli 89. E si apre uno spiraglio per la vendita a Unicredit della quota del governo tedesco in Commerzbank, un'ipotesi che porterebbe il gruppo italiano al 60% del capitale del colosso bancario di Berlino.
1: La Germania sarebbe disposta a vendere a Unicredit la quota residua del 12,7% detenuta dallo Stato in Commerzbank, a condizione che i vertici dei due istituti raggiungano un accordo su una strategia comune. Lo riferisce Bloomberg. Il governo tedesco non ha commentato. Una scelta concreta che arriverebbe dopo le prime aperture del cancelliere Merz, registrati all'indomani della chiusura dell'offerta di pubblico scambio, che ai primi di luglio ha consentito al gruppo guidato da Orcel di raggiungere quasi il 50% di Commerz. Altro nodo è il prezzo. La quota in mano al gabinetto federale vale ben oltre 5 miliardi. Se quella quota passasse a Unicredit, la partecipazione dell'istituto salirebbe a oltre il 60% del capitale, un'operazione gradita anche alla Banca Centrale Europea. L'analista Davide Biocchi.
2: Il governo tedesco sembra essere diventato più morbido. La Germania sta attraversando un momento difficile per la sua produzione industriale e un nuovo gigante bancario potrebbe aiutare a finanziare e far ripartire le industrie nazionali.
1: Gelsomina Testa, GR1.
0: 23:05 minuti, il prossimo GR1 a mezzanotte, la linea torna alla musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

dopo il GR1 e Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond, alle 23:11 in diretta in viaggio con Isoradio. C'è Gianluca Liberati in console, Roberto Fragomena insieme fino a mezzanotte e mezzo. Prossimo appuntamento con l'informazione, il giornale della mezzanotte. Siamo sulla 7, chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera, direzione nord Milano, rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina. È chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico della 8 tra Besnate e Castelletto Ticino, direzione A26, quindi in carreggiata nord. Mentre a Napoli chiusa la tangenziale questa notte tra l'entrata per Arco Felice e Agnano verso Capodichino. A Roma il tratto urbano della 24 è chiuso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, quindi in uscita da Roma. Qui la chiusura sarà per il prossimo, fino al prossimo 28 agosto.

Empire of the Sun con Danny Ocean, gli Ego, il titolo del brano che abbiamo ascoltato con solo 23:18. Arrivano altre chiusure, andiamo in A7 tra Runco Scrivia e Vignole Borbera verso Nord Milano, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina. Chiusa la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Castelletto Ticino verso la 26 e tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione della 8. E chiusa questa notte la tangenziale di Napoli tra l'entrata per Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Anche qui una chiusura per lavori in corso fino alle 6 di domani mattina. Chiuso il traforo del Frejus, chiusura questa momentanea ancora per qualche minuto. Al momento il traforo è chiuso ancora in entrambe le direzioni.

ringraziando Dio, non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

cattive abitudini con questo brano che è stato rivisto anche in versione rap. Noi torniamo alla viabilità, ma prima andiamo a dare uno sguardo a quella che è la situazione meteorologica dal sito meteom.it, il sito dell'aeronautica militare, che aggiorna in tempo reale su una cartina dell'Italia. Quindi andiamo un po' a vedere le ultime. Aosta sereno con 19 gradi, a Torino 24 gradi sereno, a Milano anche sereno con 23 gradi, a Venezia sereno 25 gradi, a Genova sereno 25 gradi, a Bologna sereno 24 gradi, un po' più nuvoloso a Firenze con 25 gradi, ed ancora nuvoloso 27 gradi, a Roma poco nuvoloso 26 gradi, così come anche all'Aquila 20 gradi, sta piovendo a Napoli, temperature intorno ai 28 gradi, a Bari nuvoloso con 26 gradi, invece al sud a Catanzaro sereno 27 gradi, sereno a Palermo con 28 gradi, sereno anche a Cagliari, temperature intorno ai 27 gradi.

Attenzione sulla... siamo esattamente sulla diramazione per Ferrara in questo momento, tra la statale 16 Adriatica e Ferrara Sud direzione A13 sta viaggiando un veicolo contromano, quindi per tutti gli amici radioascoltatori che sono in viaggio sulla diramazione per Ferrara, tra la statale 16 Adriatica e Ferrara Sud direzione A13 verso la Bologna-Padova sta viaggiando un veicolo contromano nel tratto iniziale della diramazione per Ferrara, quindi andate piano, tenetevi sulla destra, attenti e concentrati. Nel caso ci fosse un'area di servizio, un'area di sosta, meglio ovviamente fermarsi per qualche minuto. Quindi il veicolo contromano viaggia sulla diramazione per Ferrara tra la statale 16 e Ferrara Sud in direzione della A13. Chiusure al nord sulla 7 tra Roncoscrivia e Vignole Borbera, tratto chiuso verso Milano, e chiusa la diramazione Galarate Gattico tra Besnate e Castelletto Ticino verso la 26 e tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso sempre la 26, mentre verso la 8 la diramazione Galarate Gattico questa notte sarà chiusa tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, questo fino alle 5 di domani mattina. Queste appunto le ultime notizie dal nord, mentre a Napoli in tangenziale è chiuso il tratto tra Arco Felice, l'entrata per Arco Felice, e Agnano verso Capodichino, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani.

23:43 minuti, ancora segnalata la presenza del veicolo contromano sulla diramazione per Ferrara tra la statale 16 Adriatica e Ferrara Sud in direzione della 13. Siamo tra il chilometro 6 e l'inizio della diramazione per Ferrara, appunto viaggia un veicolo contromano verso la 13 tra la statale 16 Adriatica e Ferrara Sud. È chiusa la tangenziale di Napoli tra l'entrata per Arco Felice e Agnano verso Capodichino, non è più segnalato il veicolo contromano sulla diramazione per Ferrara, quindi una buona notizia per amici che sono al nostro ascolto in quella parte d'Italia. Sul raccordo Siena-Firenze a San Donato verso Firenze, rallentamenti per un mezzo fermo in panne, rallentamenti sulla statale 1 via Aurelia, l'area di servizio Braccanni in direzione, diciamo, della Francia verso nord, abbiamo dei rallentamenti in questo momento.

Eh sì, la chiamano chimica. Cesare Cremonini, 23:51 minuti, tra poco l'informazione con il giornale della mezzanotte in questo 17 agosto che volge al termine. Attenzione, incidente a Napoli in tangenziale tra Capo di Monte e Corso Malta verso Capo di Chino. Siamo tra il chilometro 16 e il chilometro 18. La tangenziale di Napoli è chiusa tra l'entrata per Arco Felice e Agnano verso Capo di Chino, è chiusa per lavori e chiusa rimarrà fino alle 6 di domani mattina. Questa notte è chiusa anche la 7 tra Ronco Scrivi e Vignole Borbera in direzione Milano, è chiusa la diramazione Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in entrambe le direzioni ed è chiusa anche tra Besnate e Castelletto Ticino in direzione della 26 qui fino alle 5 di domani mattina.

0: Coldplay con questo brano di qualche tempo fa, ultimo brano in programmazione per quest'oggi, per questo lunedì 17 agosto del 2026. Tra poco arriva l'informazione, tra poco il giornale della mezzanotte, il consueto riepilogo dei fatti più importanti avvenuti in questa giornata in Italia e nel mondo. Poi ci risentiremo per aggiornare la situazione traffico e lasciare poi spazio alla programmazione notturna fino all'alba, fino alle 5:30 di domani. A Napoli in tangenziale segnaliamo questo incidente tra Capo di Monte e Corso Malta verso Capo di Chino, avvenuto in galleria in terza corsia. Siamo tra il chilometro 16 e il chilometro 18. La tangenziale di Napoli è chiusa tra Arco Felice e Agnano verso Capo di Chino.
1: Ore 24.
2: GR1, edizione della mezzanotte.
3: Pressing statunitense sul piano per Gaza, Netanyahu gela Kushner al ritiro israeliano solo col disarmo di Hamas. Trump minaccia l'Oman, se si intromette su Hormuz bombardiamo senza pietà. Caso Ranucci, il legale di La Vitola è pentito per aver messo nei guai quello che considera un fratello. La presidente della commissione antimafia, ridimensionare la scorta al conduttore. Scontro sugli stipendi di Report. Campo Nogara, Venezia, 43enne, uccide la ex e si toglie la vita impiccandosi. Ad aprile aveva già tentato di strangolarla. Era stato ammonito dal questore. Furto d'arte a Messina, trovato un furgone sospetto, forse utilizzato per la fuga, caccia al basista. Al setaccio l'attività dei custodi e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Dopo il grande caldo è allerta temporali. In 7 regioni, 2 morti per i fulmini in 24 ore, ma le temperature restano elevate con punte fino a 35-36 gradi. È dedicata ad Elton John, la mostra più visitata dell'estate a Parigi. Bellezza fragile, questo è il titolo, celebra 30 anni di passione per la fotografia della pop star britannica. Calcio Coppa Italia, fattore campo decisivo, approdano ai sedicesimi di finale le squadre di casa, Pisa, Sassuolo, Cremonese e Palermo. Un unico gol esterno lo segnala Empoli nel derby toscano all'ombra della torre. Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente in primo piano con i colloqui a Gerusalemme dell'inviato americano Jared Kushner con il premier Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. Il nodo principale resta la consegna delle armi di Hamas. Kushner è ottimista, potrebbe concludersi entro 30 giorni, ma Netanyahu vuole un disarmo completo prima di fare qualsiasi concessione. Il corrispondente.
4: È durato 4 ore, faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu qui a Gerusalemme. Secondo il comunicato ufficiale sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno sul disarmo di Hamas e uno sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Secondo indiscrezioni filtrate però sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza. L'inviato americano avrebbe anche chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, una roadmap che Netanyahu aveva già bocciato all'inizio del mese. Gli Stati Uniti, d'altra parte, avrebbero dato l'ok a Israele per attacchi mirati contro terroristi nella striscia di Gaza. Per procedere con il piano di Donald Trump, secondo Netanyahu, è necessario che Hamas consegni prima le armi. Il premier avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale è problematico far avanzare l'iniziativa americana e comunque ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: Dagli Stati Uniti il presidente Trump torna sul memorandum con l'Iran e rilancia l'idea di annettere lo stretto di Hormuz. Il corrispondente.
5: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
6: Siamo lì per un motivo. L'Iran non può avere l'arma atomica. Così Trump torna sugli obiettivi della guerra, la Repubblica Islamica, nelle ore in cui scade la tregua, firmata 2 mesi fa. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva sospensione delle ostilità per 60 giorni tra Washington e Teheran, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo ancora non c'è e il presidente americano in un'intervista a Fox News anzi afferma gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman. Lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per petrolio e gas. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha

0: accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato americano Kushner ieri in Egitto. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: La guerra in Ucraina, continuano gli attacchi incrociati mentre Mosca starebbe organizzando nuove basi per il lancio di droni.
2: L'allarme lo lancia il quotidiano britannico Telegraph, citando documenti riservati e immagini satellitari. I russi hanno impiantato 10 nuove basi per il lancio di droni al confine con l'Ucraina e con la Bielorussia, per un totale di quasi 60 rampe di decollo. La novità preoccupante è che da qui potrebbero partire i droni ultimo modello con motore a reazione, capaci di volare per 1000 chilometri, dunque arrivando a colpire in territorio NATO fino a Varsavia. Intanto non si fermano gli attacchi aerei reciproci tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno messo a segno un massiccio raid con missili e droni nelle regioni di Bielgorod, Astrakhan e Bryansk, con un bilancio di 6 vittime. I russi continuano a bombardare i porti ucraini sul Mar Nero, colpite 2 navi cargo e strutture portuali tra Odessa, Mykolaiv e Izmail, alla foce del Danubio, vicino al confine con la Romania. Uno dei missili russi, passato oltre Odessa, è andato a schiantarsi nel territorio della Moldova. Francesco Mincone, GR1.
1: E in Russia intanto confermata l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina. La Corte Suprema ha infatti respinto il ricorso presentato dal partito. Un giudice della regione di Pskov inoltre ha condannato il vicepresidente a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. Migranti, questione in sospeso tra Italia e Germania, lavoriamo in stretta collaborazione, afferma il governo di Berlino, che però sarebbe pronto ad espellere verso l'Italia una ragazza somala approdata nel nostro paese. La corrispondente.
3: Per ora non abbiamo ricevuto nessuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco che qualcosa sia cambiato. Secondo l'ultima comunicazione, Faduma deve farsi trovare pronta mercoledì per procedere all'espulsione. Stefan Reichel è il presidente dell'associazione Matteo, che si prende cura di una giovane somala, il cui caso ha riacceso i riflettori sui possibili respingimenti dalla Germania. La 22enne ha attraversato il Mediterraneo per approdare in Italia e raggiungere poi i familiari dall'altra parte delle Alpi. Interpellato, il Ministero degli Interni tedesco ribadisce di non volersi esprimere sui singoli casi, ma, aggiunge una portavoce, Germania e Italia lavorano in stretta collaborazione e con reciproca fiducia sulle politiche sui migranti. Berlino sembra quindi voler gettare acqua sul fuoco dopo che il Viminale ha fatto sapere di voler stoppare i respingimenti di migranti da parte della Repubblica federale e chiedendo compensazioni per quelli arrivati in Italia con le imbarcazioni delle ONG tedesche. In questi giorni la Germania aveva programmato 3 espulsioni verso l'Italia, compresa la ragazza somala. Su tutto questo lo scambio con Roma è costante e l'unica considerazione che filtra a Berlino. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: A Ceuta oltre un centinaio di migranti accampati sulla spiaggia hanno iniziato uno sciopero della fame. Con cartelli e striscioni i migranti chiedono asilo in Spagna e affermano che proseguiranno la protesta fino a quando non saranno trasferiti. La ministra spagnola dell'inclusione, sicurezza sociale e migrazione ha intanto annunciato il dispiegamento nell'esclave spagnola di strutture straordinarie e temporanee di assistenza umanitaria in 4 diverse aree della città autonoma. Caso Ranucci, siamo così alla cronaca. Walter Lavitola avvertì il giornalista del rischio di un attentato, poi ne organizzò uno a scopo dimostrativo, lo riferisce il suo legale dopo l'incontro nel carcere di Rebibbia.
4: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a 2 persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
5: A parlare è Arturo Cola, l'avvocato di Walter Lavitola, che riferisce che il suo assistito è pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, ovvero la natura del movente e le modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato da solo senza coinvolgere Ranucci.
4: Il dottor Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
5: L'anchorman di Report fu tuttavia messo in guardia dall'amico imprenditore su minacce contro di lui, ma pare che non prese sul serio le sue parole.
4: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
5: Quanto alle modalità dell'attentato, l'ex ristoratore di Monteverde ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola pistola sul muro dell'abitazione del conduttore. I quattro esecutori materiali sono intanto pronti a dare la propria versione dei fatti. Claudio Vigolo, GR1.
1: Sul caso interviene anche la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, che dopo l'attentato aveva chiesto di rafforzare la protezione per Ranucci. Alla luce di quanto emerso, dice, ora non ci sono più motivi per mantenerla ad un livello così elevato. Colosimo ricorda di essere stata tra le prime a sollecitare l'aumento della tutela. Al caso Ranucci si aggiunge quello sui compensi degli inviati di Report dopo la pubblicazione delle cifre da parte del Tempo, dati contestati dalla redazione sui quali si apre anche il confronto tra i partiti.
6: Ad annunciare un'interrogazione sui compensi dei giornalisti di Report, Fratelli d'Italia, che con la maggioranza incalza Siegfriedo Ranucci chiedendo chiarimenti. Forza Italia rilancia le domande che gli avrebbe voluto rivolgere in commissione di vigilanza RAI sui suoi rapporti con la Vitola. Per l'ex presidente della commissione Barbara Floridi a 5 Stelle, la pubblicazione dei costi di Report è un atto di grave violazione della riservatezza e AWS parla di un'operazione politica pianificata a tavolino dalla destra per delegittimare il programma di giornalismo investigativo. Sul fronte immigrazione, il partito della Premier rivendica la fermezza dell'Italia. Elisabetta Gardini.
7: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina.
6: Linea condivisa dalla Lega e su un possibile ripristino di Schengen con la Spagna, il ministro degli esteri Antonio Tajani precisa, stiamo valutando, la situazione a Ceuta è ancora preoccupante. Per rincorrere Vannacci, Giorgia Meloni ha aperto crisi diplomatiche in Europa e adesso ha problemi anche con la Germania, replicano le opposizioni che accusano, la Premier parla di tutto fuorché dei problemi dell'Italia. Dal PD Arturo Scotto.
8: Il governo italiano, anziché alzare muri in Europa, convochi immediatamente un tavolo per i salari, perché a settembre sarà difficile persino comprare i libri di scuola.
6: Filippo Misano, GR1.
1: E torniamo alla cronaca. Femminicidio in Veneto. Un 43enne ha ucciso l'ex compagna e poi si è tolto la vita. L'uomo era già stato ammonito dal questore per una aggressione.
9: L'allarme è scattato solo la sera di domenica 16, quando la madre della donna, non riuscendo a farsi aprire la porta di casa della figlia a Camponogara, in provincia di Venezia, ha chiamato i carabinieri, che entrati hanno scoperto il corpo senza vita di Tania Terrin, 39 anni, impiegata in un'officina. Era stata soffocata. Poco dopo, nella vicina Dolo, è stato ritrovato Dino Keber, 43enne meccanico, ex compagno di Tania. Si era impiccato nel garage della sua casa, dove riparava motori. È il tragico epilogo di una vicenda che già ad aprile aveva mostrato il primo preoccupante segnale. Tania Terrina aveva infatti denunciato un tentativo di strangolamento da parte dell'uomo. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei suoi confronti. Una vicina di Tania
10: ci aveva detto, attenzione a questa persona, se suona non apritegli. L'ultima volta che le ho chiesto come andava mi ha detto che si era tutto tranquillizzato.
9: Il ritorno alla tranquillità si è però rivelato solo una tragica illusione. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Un furgone sospetto e la caccia al possibile basista. Si stringono le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto al Museo di Messina.
11: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via quattro capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al museo regionale a Cascina. Le tre tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
12: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
11: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei quattro custodi all'eventuale presenza di un basista, da chiarire anche perché due delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante. Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha ferito con un colpo di pistola un 22enne al pronto soccorso di Prato. Il giovane, fermato dopo aver lanciato droga e cellulari nel carcere, avrebbe scagliato un estintore contro i poliziotti. L'agente ha sparato prima in aria e poi alla gamba, colpendolo di striscio. Giallo a Roma sulla morte di un 24enne trovato gravemente ferito nel quartiere di Tor Sapienza e deceduto poco dopo in ospedale.
13: E questo esalava per terra e niente, faceva una respirazione ma non si rianimava.
14: L'allarme lanciato da un amico, la corsa disperata in ambulanza verso l'ospedale, dove però i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. È morto poco dopo il suo arrivo al policlinico casilino Raymond Azosa Agheisi, il ragazzo 24enne italiano con origini straniere, rimasto vittima di un'aggressione tra le case popolari di via Giorgio Morandi a Tor Sapienza. Fatale per lui una ferita all'addome che non gli ha lasciato scampo, forse causata da un colpo di arma da fuoco. Tra i condomini le case popolari di via Morandi c'è chi racconta infatti di aver sentito un forte rumore proprio negli istanti in cui si colloca l'omicidio.
15: Io ho sentito tipo un botto che non credevo che era uno sparo.
14: La polizia sulle tracce dell'aggressore che si sarebbe dileguato subito dopo aver colpito a morte Raymond. Le indagini puntano a ricostruire dinamica e movente dell'omicidio, al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi di un regolamento di conti legato al mondo della droga in una zona dove, come ci raccontano alcuni dei residenti di via Morandi, nel tempo si è fatto strada lo spaccio di stupefacenti.
15: Qui è diventato come il Bronx.
14: Tommaso Cherici, GR1.
1: Restano gravi le condizioni di L3P, l'attaccante del Cagliari ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Sarebbe finito nella zona più profonda e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Soccorso e intubato, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Sassari. L'attac ha rilevato una grande quantità di liquido nei polmoni. Ora è in terapia intensiva, in coma farmacologico. L'Etna non dà tregua e continua a condizionare i voli su Catania. La cenere limita ancora l'operatività dell'aeroporto, dove possono atterrare 10 aerei l'ora, mentre le partenze restano regolari. È l'ultimo capitolo di una settimana difficile, segnata da ritardi, cancellazioni, danni e disagi.
16: Centinaia di voli dirottati dall'aeroporto di Catania o cancellati in poco più di una settimana e limitazioni agli aerei in entrata hanno causato un danno economico che la Confcommercio Sicilia stima tra i 12 e i 24 milioni di euro. Il settore più colpito è quello del turismo, che nella settimana di Ferragosto ha subito un inaspettato arresto. Gli effetti di questi continui stop forzati si vedranno anche nel medio periodo. In mancanza di risposte immediate, a preoccupare gli imprenditori del settore turistico è anche il danno d'immagine dell'isola, che gli stranieri potrebbero etichettare come fragile e inaffidabile, preferendole così altre destinazioni.
17: Si stanno registrando ancora centinaia di cancellazioni di gente che non vuole mettersi in viaggio né per partire né per arrivare in Sicilia, perché preoccupati dei disagi che potrebbero subire oltre alle eventuali ulteriori cancellazioni.
16: Antonella Spinelli per il GR1.
1: Siamo allo sport. Calcio, terminata meno di un'ora fa l'ultima sfida del lunedì di Coppa Italia. Sentiamo com'è andata.
18: Festa a Palermo in una caldissima notte d'estate. I rosanero piegano il Lecce, squadra di Serie A, e approdano ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. 2-0 il punteggio, entrambe le reti nel primo tempo. Due derby hanno contraddistinto le altre tre partite del giorno. Quello toscano fra Pisa ed Empoli ha regalato incertezza e un sorriso finale ai padroni di casa, avanti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il derby dell'Emilia-Romagna ha visto invece il facile successo del Sassuolo sul Cesena. 3-0 e positivo debutto stagionale del neotecnico dei neroverdi Alberto Aquilani. Cremonese e Sampdoria, giocata a Bolzano per l'indisponibilità dello stadio Zini di Cremona, è terminata con la vittoria dei Lombardi, allenati da Giampaolo, tecnico con due pregresse esperienze sulla panchina dei Liguri. 2-0 il punteggio. Giorgio Germanò, GR1.
1: Meteo, dopo una lunga ondata di gran caldo arriva il maltempo, allerta temporale in 7 regioni del centro-sud, 2 escursionisti sono morti in un giorno a causa dei fulmini sulle pendici dell'Etna e in Alto Adige. Restano però alte le temperature, le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
19: Rovesci e temporali sparsi lungo le coste di Campania, Basilicata e Calabria Tirreniche. In nottata precipitazioni temporalesche insisteranno anche sulle coste venete. Locali temporali su Triveneto, Emilia Romagna, Liguria, regioni centro-meridionali e Sicilia. Più frequenti fino al tardo mattino sulle zone tirreniche meridionali e nel pomeriggio sui rilievi tra Lazio ed Abruzzo e sulla Sicilia sudorientale. Temperature massime elevate con punte fino a 35-36 gradi.
1: E nell'estate più calda di sempre, conseguenza dei cambiamenti climatici, sulle Alpi italiane scompare lo sci estivo.
20: Il Parco Nazionale dello Stelvio, in Alta Valtellina, 99 km di piste, la più alta quota 3.450 metri, è stato l'ultimo ad arrendersi a Ferragosto, fine anticipata della stagione sciistica. Le altissime temperature degli ultimi giorni hanno compromesso infatti la qualità e soprattutto la sicurezza dei suoi fragili ghiacciai. Prima dello Stelvio, a chiudere erano stati il Plateau Rosat, poi Ponte di Legno Tonale e ancora le piste di Saas-Fee in Svizzera. Carlo Barbante, Istituto Scienze Polari del CNR e Università Ca' Foscari di Venezia.
21: Il riscaldamento globale sta impattando in maniera pesantissima su tutti i ghiacciai delle Alpi, che nel corso degli ultimi tre anni hanno perso circa il 10% della loro massa. Il 2026 sarà sicuramente l'annus horribilis, come già stiamo vedendo, ma una valutazione l'avremo solo a fine settembre.
20: Per il futuro dobbiamo immaginare montagne senza ghiacciai?
21: Sì, ormai i modelli climatici più attendibili ci dicono che per fine secolo non avremo più ghiaccio alle quote più alte. Dobbiamo ripensare il modo in cui viviamo la montagna d'estate, ma anche d'inverno.
20: Eleonora Belviso, GR1.
1: E i cambiamenti climatici sono esplorati da un bestseller, Nero come il mare, il thriller letterario dell'australiana Charlotte McConaghy. È uno dei fenomeni editoriali internazionali del momento.
22: L'isola è il mondo, mondo minacciato da acqua, aria, fuoco, universo circoscritto e che per questo fa più paura. Nero come il mare è l'eco-thriller che dall'Australia conquista il pianeta di lettori e librai, una pagina dietro l'altra. È una riflessione sul nostro futuro, sull'amore, la perdita, la resilienza, insieme mystery romantico e dramma familiare.
23: The story of a father and his three children.
22: Un padre e tre figli, una donna e tutti i loro segreti. È la storia di ciò che siamo disposti a fare per proteggere persone e luoghi che amiamo, racconta McConaghy.
23: How far we go for the people we love.
22: Un libro di storie d'amore. La selvaggia Shearwater, ispirata a un'isola reale tra Tasmania e Antartide e visitata dall'autrice in un viaggio di ricerca, è di una bellezza evocativa e struggente. Pinguini, foche, scogliere, tempeste, emozioni e colori profondi come l'oceano legano passato a futuro. Quale futuro? Francesca Cosentino, GR1.
1: Musica, moda, celebrità e fotografia. È dedicata a Elton John, la mostra più visitata dell'estate a Parigi. La corrispondente.
24: Nell'offerta parigina delle mostre da visitare in questa canicolare estate, ce n'è una in particolare che ha registrato un successo di pubblico eccezionale. Migliaia di persone ogni giorno si mettono in fila nella Galleria Nazionale des Jeux de Paume, nei pressi dei Giardini delle Tuileries, per ripercorrere la storia dell'ultimo secolo, narrato nella rassegna Beauté Fragile, bellezza fragile, che celebra più di 30 anni di collezionismo e passione per la fotografia di Sir Elton John e di David Furnish.
25: And when you collect photography like we do,
26: quando sei un collezionista di fotografie come lo siamo noi, il tuo sguardo riconosce immediatamente quando c'è qualcosa di eccezionale davanti ai tuoi occhi. È un istinto.
24: Essenza del loro gusto che si coglie in ognuna delle 300 immagini proposte, parte delle oltre 7000 della loro raccolta personale, dove ogni cliché esprime forza e vulnerabilità, non solo un viaggio ma una scoperta che riannoda il nastro dagli anni 50 fino ad oggi, attraverso una selezione eccezionale di scatti realizzati dai più importanti fotografi al mondo, testimonianze uniche di umanità e destino. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Musica Geolier chiuderà il tour estivo il 25 agosto all'Aquila. Sul palco anche i brani dell'ultimo album Tutto è possibile. Il rapper napoletano ha collezionato pienoni negli stadi, da San Siro all'Olimpico di Roma e al Maradona di Napoli, dove sono già sold out anche le 6 date di giugno dell'anno prossimo, con oltre 300.000 spettatori. E intanto il suo album del 2024, dal titolo Dio lo sa, ha appena conquistato l'8° disco di platino. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Fabio Cardinali e Giovanni Leporale. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buonanotte.
27: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Denzel Days, Wan Chung, sicuramente questo. Niente, vengono dei dubbi, soprattutto quando il giorno è giovane, insomma, uno si pone delle domande esistenziali. Questo pezzo del passato ci ha portato a mezzanotte 27, dopo il giornale della mezzanotte. Prima dei saluti però diamo come sempre uno sguardo a quelli che sono gli aggiornamenti, aggiornamenti che arrivano dalla 1, dove tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione nord, abbiamo un chilometro di coda perché c'è un mezzo fermo all'altezza del chilometro 216, si è subito formato un chilometro di coda. Alcune chiusure questa notte: la 7 chiusa tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione nord Milano, la diramazione Gallarate-Gatti che è chiusa tra Castelletto Ticino e Sesto Calendi in direzione, appunto, tra Castelletto Ticino e la 8 in direzione della 8, è chiusa anche tra Sesto Calendi, Vergiate e Castelletto Ticino in direzione della 26, anche in direzione opposta in direzione della 8. Saranno tutti i tratti chiusi per lavoro fino alle 5 di domani mattina. A Napoli in tangenziale, chiuso il tratto tra l'entrata Arco Felice e Agnano verso Capodichino, mentre segnaliamo un incidente a Napoli in tangenziale tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino, però non ci sono ripercussioni, siamo tra il chilometro 16 e il chilometro 17 della tangenziale di Napoli. Questa notte Giovanni Insardi in console, arriveremo fino all'alba, fino alle 5.30, ogni ora i giornali radio della RAI. Da Gianluca Liberati e Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, vi auguriamo una notte serena, a domani.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, il ritiro di Israele da Gaza avverrà solo al completo disarmo di Hamas. Così il premier Netanyahu all'inviato americano Kushner. Solo dopo la consegna delle armi dei miliziani palestinesi ad una forza internazionale partirà la ricostruzione nella striscia, e il presidente Trump invita Tel Aviv a non bombardare Gaza. Sul fronte iraniano, scaduto il memorandum d'intesa con Teheran per porre fine alla guerra, Trump riparla di uno stretto di Hormuz sotto sorveglianza americana. Poi si scaglia contro l'Oman, che sta negoziando con l'Iran un'intesa per la navigazione nello stretto. Se si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, le parole del numero uno della Casa Bianca. Ma il presidente turco Erdogan invita Trump a proseguire colloqui con l'Iran e allentare le tensioni in quell'area. Passiamo al conflitto russo-ucraino. In serata, attacco di Mosca sulla regione di Zaporizhzhia, 2 le vittime. Un drone poi si è schiantato in un campo di un territorio moldavo, secondo Kiev, russo. In Russia confermata dalla Corte Suprema l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina. Un giudice della regione di Pskov inoltre ha condannato il vicepresidente di Yabloko a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. In Italia il caso Lavitola, si è detto pentito il faccendiere per ciò che è successo, lo fa tramite il suo avvocato e ribadisce di aver ideato l'attentato Ranucci, che definisce come un fratello, e sostiene di averlo messo in guardia già un mese prima. Chiesta la possibilità di integrare la precedente confessione, intanto è scontro sugli stipendi degli inviati di report pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre e le definisce false. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che, per evitare la fuga di un detenuto dall'ospedale di Prato, gli ha sparato ad una gamba. Per la procura l'arrestato era manettato e non poteva fuggire. Per il sindacato SAP aveva già ferito due agenti. Il maltempo in Italia al posto dell'afa, temporali e grandine hanno colpito diverse zone della penisola. Oggi allerta gialla per i temporali in 7 regioni. Sport, calcio, la Coppa Italia passano ai sedicesimi il Sassuolo 3-0 con il Cesena, il Palermo 2-0 sul Lecce, la Cremonese 2-0 con la Sampdoria e il Pisa 4-3 sull'Empoli. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Rai 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
0: Estate con Raiso Radio.
2: E ciao!